0: dell'archeologico Gabriel Zuchtriegel, annunciando che il parco si costituirà parte civile in un eventuale processo.
1: Perquisite le case di 23 medici in più città italiane. L'inchiesta è quella sui falsi certificati redatti per impedire i rimpatri dei cittadini stranieri irregolari. Serena Biondini.
2: Associazione a delinquere finalizzata alla produzione di certificati falsi per impedire i rimpatri degli stranieri irregolari. È l'accusa che la Procura di Ravenna contesta Nicola Cocco, infettivologo di Milano, esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. È lui l'unico indagato tra i 23 medici che sono stati sottoposti a perquisizione, alcuni anche a lunghi interrogatori in questura. Tra loro 5 dottoresse di Bologna, una di Rimini, altri colleghi a Roma, Milano, Bari, Firenze, Livorno, Biella e Varese. Sono quasi tutti infettivologi più qualche psichiatra. Un medico della capitale si è barricato in casa all'arrivo degli agenti che hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Perquisiti cellulari e computer, abitazioni e studi alla ricerca di prove sull'esistenza di una rete nazionale di sanitari anti-CPR, dottori e dottoresse che sarebbero disposti a diagnosticare malattie inesistenti per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei centri di permanenza e rimpatrio. Tutto è partito da 34 certificati sospetti rilasciati dagli infettivologi dell'ospedale di Ravenna. 8 sono indagati per falso, 3 interdetti dalla professione per 10 mesi, gli altri sospesi dalle certificazioni. Cocco sarebbe il loro referente, ora l'inchiesta si allarga al resto d'Italia.
1: Potessi tornare indietro, agirei in modo diverso. Così Marco Roggero, gioielliere condannato a più di 14 anni di carcere per l'omicidio di 2 rapinatori. Sentiamo Simone Gorla.
3: Non usa la parola pentimento, non chiede scusa, ma Mario Roggero ai magistrati di sorveglianza a Milano spiega di aver avviato in carcere una riflessione critica. Tornando indietro ha detto: mi comporterei in modo diverso.
4: Avrei dovuto tenere un atteggiamento meno impulsivo e più riflessivo.
3: Dallo scorso luglio Roggero sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori che fuggivano dopo aver assalito la sua gioielleria e averne ferito un terzo.
4: In 2 mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto.
3: In aula, dopo aver evitato telecamere e giornalisti, ha chiesto ai giudici di sospendere la sua pena per aspettare fuori dal carcere di capire se il Quirinale valuterà la sua richiesta di grazia. In alternativa ha chiesto gli arresti domiciliari.
1: Dopo l'estate più calda di sempre, l'esigenza di dare polmoni verdi alle città, di affrontare temi quali la mobilità sostenibile, la transizione energetica. Se ne è parlato 2 giorni a Roma, nella Settimana Europea della Mobilità. Danilo Sinibaldi.
5: L'umanità è sempre più urbanizzata. Oltre il 56% della popolazione mondiale vive nelle città e secondo l'ONU arriverà al 70% entro il 2050. Un'asticella che il nostro paese ha già superato. 74 italiani su 100 infatti abitano nelle aree urbane e saranno 80 entro la metà del secolo. Sono i dati emersi a Roma nel corso dell'Eco Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Le nostre città sono responsabili di circa il 70% delle emissioni e di oltre il 60% dei consumi energetici. È quindi nei centri urbani che si gioca la partita della resilienza climatica, a partire dal verde pubblico.
6: Gli alberi e più in generale il verde urbano ci aiutano a contrastare quelli che sono gli effetti negativi del cambiamento climatico. È necessario studiare, sperimentare delle strategie per rendere gli alberi più resistenti.
5: Secondo l'osservatorio Audimob di Isfort, il 60% degli italiani si muove con l'auto privata, mentre il trasporto pubblico resta sotto il 10%. È necessario invertire la tendenza per ridurre le emissioni, far crescere l'elettrificazione, l'automazione della guida e la sicurezza.
7: Dove le tecnologie di guida autonoma hanno avuto dei primi test di utilizzo hanno prodotto dei risultati estremamente incoraggianti. In alcuni casi il numero dei morti è diminuito degli incidenti è diminuito del 93%.
1: Ancora le conseguenze dei cambiamenti climatici, raccolta delle olive che quest'anno potrebbe essere un'annata positiva per il dopo

0: Il crollo dell'anno scorso, decisivo il caldo che ha limitato la mosca olearia. Pierluigi Ferrari.
1: Ancora sulle montagne russe l'olio d'oliva lombardo a causa della crisi climatica. Dopo il crollo della produzione dello scorso anno, l'annata si annuncia buona, nonostante danni localizzati per la grandine, qualche incursione della cimice asiatica e l'estate caldissima.
2: Le piogge di tardo agosto hanno salvato le nostre produzioni. Nei prossimi giorni vengono preannunciate nuove piogge e questo farà sì che i profili organolettici dei nostri oli non saranno compromessi.
1: Olive numerose e turgide per le due DOP, quella del Garda e quella dei Laghi Lombardi, Lario e Sebino, dove l'olio è anche cultura e identità e le stradine fanno lo slalom attorno agli olivi. Ma la notizia dell'anno è l'assenza dell'incubo numero uno degli olivicoltori.
2: Non c'è stata la mosca olearia in quanto le alte temperature e la siccità hanno fatto sì che non si propagasse. Da oggi al momento della raccolta sarà fondamentale monitorare i nostri oliveti ed eventualmente intervenire.
3: Si tratta di resistere ormai solo 20 giorni e poi comincerà la raccolta.
1: I primi frantoi aprono il 4 ottobre, presto per parlare di numeri, ma si parte dal disastro del 2025 con soli 32.000 quintali di olive e una resa di 16 quintali e mezzo all'ettaro in Lombardia, quasi impossibile far peggio.
0: Milano, che guarda già la settimana della moda, c'è la notizia della nomina del nuovo direttore creativo di Emporio Armani e accessori Giorgio Armani, è Dario Vitale. Doppio incarico per lui che segna una nuova era nel marchio. Daniela Cuzzolin, Oberosler.
4: È Dario Vitale, il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani. È il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia, a disegnare la linea creata 45 anni fa, il marchio che per primo ha parlato ai giovani, nella visione lungimirante dello stilista scomparso da un anno, operativo da subito. Il suo ingresso segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del brand. Sono onorato di assumere questo duplice ruolo e profondamente grato a Silvana e a Leo per avermi accolto nel loro mondo. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità, con l'obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era. Il commento di un Dario Vitale emozionato, 42 anni, nato sui monti del Salernitano, ha studiato alla Marangoni a Milano, dove ha lavorato per brand prestigiosi. Nel 2010 da Miu Miu, a stretto contatto con Miuccia Prada. Nel 2025 è passato a Versace, prendendo il testimone di Donatella. Ora si troverà fianco a fianco a Leo Dell'Oro.

0: protagonisti del Festival Adriano Giannini con due film. Ora esce Ritorno a Buenos Aires, storia, in parte autobiografica del regista Marco Bechis. Un uomo che torna in Argentina 30 anni dopo per testimoniare in un processo contro i suoi torturatori all'epoca della dittatura militare. Nei cinema anche The Invite, con un cast stellare, due coppie, due modi diversi di guardare la vita. Sono vicini di casa e si trovano a confrontarsi sul sesso. Si cambia genere con Normal, action crime scritto dal creatore di John Wick. Bob Odenkirk è uno sceriffo che scopre una cospirazione criminale in una cittadina apparentemente tranquilla del Midwest.
1: Primo bacio è un lieto fine o un lieto inizio?
0: Infine una commedia romantica tutta italiana, Dov'è la fiesta, diretta da Niccolò Gentili con Francesco Carril e Linda Caridi. Un colpo di fulmine, ma anche la difficoltà di capire e dirsi noi due cosa siamo. Questo vivono Leo e Irene quando finalmente arriva il momento di parlarne a Capodanno. La macchina di lui scompare. Ma mentre cercano l'automobile, forse trovano quello che stavano cercando davvero, l'amore.
1: Cosa siamo?
2: Domenica prossima su Rai 1 in onda il film sulla vita di Giovanni Guareschi. Lorenzo Di Las Plassas, Alessandro Stefanoni.
3: Un uomo difficile da mettere in una casella, antifascista, anticomunista, cattolico, ma pronto a scontrarsi con il potere democristiano. Giovannino Guareschi ha attraversato le grandi fratture del Novecento italiano, difendendo innanzitutto la propria libertà. Lo racconta il film TV Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano, in onda il 20 settembre, in prima serata su Rai 1.
4: La libertà è sicuramente è stata un po' il demone in senso buono della sua vita, tanto che gli ha portato anche dei guai, insomma, finito prima in un lager, poi in prigione, però gli ha dato anche grandissimi successi.
3: Dopo il rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale, la deportazione e la prigionia nei campi tedeschi, poi il ritorno nella sua terra, da dove osserva l'Italia uscita dalla guerra. È lì che nascono le figure di Don Camillo e Peppone, che incarnano due Italie apparentemente inconciliabili. Ma dietro l'ideologia Guareschi evidenzia l'umanità capace di superare le divisioni.
5: Quello che noi abbiamo cercato di mettere in scena di lui è soprattutto l'aspetto umano legato alla sua estrema coerenza e alla passione che lui ha sempre messo nel lavoro, la passione che poi l'ha portato, diciamo, ad eccellere e a regalarci, a restituirci un insieme di opere che ancora oggi, insomma, sono belle da scoprire e da riscoprire per chi già le conosce.
6: Non muoio neanche se mi ammazza.
3: Accanto all'uomo pubblico, il film TV racconta quello privato, il legame con la moglie Ennia, interpretata da Benedetta Cimatti, e con la sua terra, la Bassa Padana.
2: L'angelo del focolare, storia di un femminicidio surreale e terribile, opera firmata da Emma Dante, leone d'oro alla carriera alla Biennale di Venezia, spettacolo che è già in cartellone in alcuni dei maggiori teatri italiani per l'anno prossimo. Seguiamo In Scena.
7: Ma te la racconto io la storia. Quella sera tua madre, quando mi vide, sgranò gli occhi. Ce li aveva tutta luccichini.
8: Per gli spettatori più sensibili, lo spettacolo contiene un linguaggio esplicito e scene di violenza.
7: Voleva solo una cosa da me. Diventare femmina.
8: Il suo stile inconfondibile, che l'ha resa famosa, visionario, provocatorio, Emma Dante, autrice, regista palermitana, questa volta indaga il femminicidio tra le mura domestiche. Tra realismo e sogno, nel suo spettacolo L'angelo del focolare, la quotidianità ordinaria di una casalinga si trasforma in un rituale macabro.
9: Ma
8: uccisa dal marito, una donna torna ogni volta a vivere. Perché? Perché la sua morte non è sufficiente e nessuno le crede.
9: Ma!
10: Non le crede nessuno, nel senso che comunque lei continua ad essere necessaria per la vita domestica, dove lei è incastonata, dove lei è incastrata. Non è sufficiente perché comunque non è abbastanza grande come evento da lasciarla morire in pace.
9: Un caffè!
8: Ogni sera lui le spacca la testa con un ferro da stiro. Ogni mattina lei si rialza, pulisce, cucina, accudisce, subisce la violenza e l'indifferenza di chi la circonda.

0: Quattro personaggi per quattro ruoli. Marito brutale, moglie accudente, figlio depresso, suocera, anche lei madre. Attori come in tutti gli spettacoli di Emma Dante, intensi e sorprendenti, come anche i mobili, gli oggetti della casa, protagonisti e complici di questa routine, ruota dell'orrore, di una macchina della tortura che diventa famiglia.
1: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: stoviglie sporche?
1: E allora? C'è Pril.
0: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
1: E allora? C'è Pril.
2: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
3: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
4: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
7: Questa Cittreda città è venuta davvero bene. Sembra un bilocale, guarda, ci sto quasi in piedi.
8: E in più a partire da 49 euro al mese.
7: Cosa? Probabilmente il prezzo al metro quadro più basso di tutta
9: Citroen
7: la città.
9: Citroen C3, tua da 49 euro al mese. Scoprila anche sabato e domenica.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile,
11: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: governo elimina per il 2027 il bollo sulle vetture piccole e medie e sulle moto. Le reazioni a Torino, capitale dell'auto. Si è costituito l'uomo che ha sparato e ferito una passante a Roma. L'ho fatto per divertimento, ha detto agli investigatori. Arrestato per violenza sessuale uno dei custodi dell'area archeologica di Pompei. Avrebbe abusato di un ragazzo di 17 anni fra gli scavi. Attacco hacker alla banca online Revolut. Sottratti i dati dei clienti italiani con messaggi falsi della prefettura di Reggio Calabria. Il Milan stecca il debutto in Europa League e perde 2-0 in casa con il Benfica. Stasera la Juve ospita gli olandesi del NEC. Bentrovati questi titoli di oggi di Buongiorno Italia. Siamo in diretta come sempre con l'informazione mattutina della TGR da Napoli e a Milano ritroviamo Chiara Merico.
1: Buongiorno Andrea, bentrovato e buongiorno anche a chi ci sta seguendo da casa. Dunque lo avete sentito dai nostri titoli, novità in arrivo per gli automobilisti da mesi alle prese con i rincari dei carburanti, ma prima di tutto diamo un'occhiata al tempo previsto per le prossime ore perché in alcune regioni d'Italia oggi c'è un'allerta meteo, ci dice tutto il nostro meteorologo Luca Ciceroni.
2: Chiara, buongiorno. Sì, abbiamo un'allerta meteo della Protezione Civile in ben 8 regioni. Tra l'altro l'allerta meteo è arancione sul settore occidentale dell'Emilia e su gran parte della Liguria, dove sono in atto forti precipitazioni, ma il maltempo interessa gran parte del nord e parte del centro. Buono al sud. A tra poco, vi restituisco la linea da Rai Meteo.
1: E non si fermano i rincari dei prezzi di benzina e gasolio, ma per gli automobilisti è in arrivo una novità. Un decreto legge prevede dal prossimo anno l'abolizione del bollo per le moto e per le auto meno potenti. E noi per parlarne andiamo a Torino, che è la storica capitale italiana dell'auto ed è anche la città d'Italia dove ci sono più immatricolazioni in rapporto al numero degli abitanti. E da Torino c'è Marco Procopio.
3: La soglia fissata dal governo è di 80 kW. Chi possiede un'auto o una moto fino a questa potenza nel 2027 non pagherà il bollo auto. Lo prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. L'esenzione riguarderà oltre il 70% dei veicoli attualmente circolanti e ogni cittadino potrà

0: usufruirne solo una volta. Sarà lo Stato a coprire il mancato introito per le casse regionali, pari a circa 2,3 miliardi di euro su un totale di 7,1 miliardi incassati lo scorso anno. Di questi, 500 milioni solo in Piemonte. Torino, infatti, come dicevi, è la città italiana con più automobili per abitante, 822 vetture ogni 1000 residenti. Seguono Catania con 807 e Roma 711, secondo il rapporto Mobilitaria di Kyoto Club e CNR. Sotto la mole, l'auto privata resta dunque la scelta principale nella città in cui nacque la Fiat.
1: Il decreto sul bollo è in primo piano su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, il titolo in taglio alto è auto piccole e medie, via il bollo, la mossa di Meloni che dice è tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni replicano manovra elettorale. E poi a centropagina la foto, crolla un palazzo a Gaza, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato ed è una strage di bambini. Anche Repubblica sceglie di aprire sul bollo auto, titola il regalo di Meloni, la tassa era tra le più odiate, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni e per il ministro Giorgetti, si tratta di una scelta sofferta. Dalla Stampa invece leggiamo la notizia, oltre all'apertura sul bollo auto, centropagina la notizia dell'accordo tra Unione Europea e Canada, il discorso dell'Unione di Ursula von der Leyen, avviso ai russi e all'ultradestra, Ottawa, appunto, il Canada diventa membro associato dell'Unione Europea. Continuano, diamo subito uno sguardo anche alle quotazioni del petrolio che continuano a essere in primo piano, il Brent, che è il greggio di riferimento per i mercati europei, questa mattina ritraccia leggermente intorno ai $105 al barile, sono contrastate al momento le borse asiatiche, ma il Sole 24 Ore, il nostro principale quotidiano economico e finanziario, ci avvisa del fatto che il prezzo reale del petrolio supera i $150 al barile, questo è quello che paga una raffineria che voglia approvvigionarsi in tempi brevi, una volta inclusi anche i costi di trasporto e i differenziali di prezzo. E poi anche una fotonotizia del Sole 24 Ore dedicata all'emergenza plastica, all'allarme delle imprese, il riciclo è in crisi per la concorrenza cinese, a rischio la raccolta. Dicevamo del caro petrolio che si riflette ovviamente anche sui prezzi dei carburanti con pesanti disagi. Torniamo al centro-sud.
2: C'è più che altro un allarme che arriva dalla Sicilia, il caro carburanti, che spinge gli autotrasportatori a una protesta. Lo leggiamo con la nostra rassegna stampa dal sito della TGR Sicilia, perché i colleghi approfondiscono questo aspetto, la minaccia degli autotrasportatori che sono pronti a bloccare i porti. Ma c'è anche una misura che sta studiando la regione siciliana, in arrivo un decreto con i contributi, i ristori per lenire questo disagio, ma in Sicilia la corsa dei prezzi di gasolio e benzina fa impennare l'inflazione, così come nel resto d'Italia c'è un record da questo punto di vista. Ma la pagina economica non può non fare un passaggio anche sulla svolta nell'ex Ilva, rinvio a ottobre del ricorso sull'area a caldo e c'è subito una novità, la sospensione di 2500 licenziamenti, i dettagli da Bari con Antonello Cassano.
3: Il colpo di scena è arrivato dalla Cassazione, mentre a Palazzo Chigi erano riuniti i rappresentanti di governo, azienda e sindacati. Il 20 ottobre le sezioni unite dell'Alta Corte esamineranno un altro ricorso dei commissari di Acciaierie d'Italia contro la sentenza di chiusura dell'area a caldo. Solo la scorsa settimana la Corte d'Appello di Milano aveva respinto la richiesta di sospensiva, scegliendo di privilegiare la salute dei cittadini invece che il lavoro degli operai. Ora sarà la Cassazione a dire l'ultima parola e presumibilmente fino ad allora si fermerà il processo di spegnimento dell'altoforno. Di certo oggi si bloccano i 2500 licenziamenti dell'indotto, un punto fermo ma non definitivo. La prossima settimana un altro confronto a Palazzo Chigi.
2: E anche l'edizione tarantina del Quotidiano di Puglia apre ovviamente con l'Ilva, ma nella parte bassa, ecco, vi riquadriamo la notizia che nel piede del giornale, fra Manduria e Francavilla, vecchi veicoli in fiamme, danni anche alla vegetazione, un rogo nella notte in un deposito, distrutte decine di auto e giallo sulle cause. Invece a Latina, lo leggiamo dal sito della TGR Lazio, c'è stato un agguato da un'auto in corsa, è morto un giovane, i killer hanno aperto il fuoco prima di fuggire a tutta velocità nei pressi di una chiesa e ci sono ovviamente indagini in corso, così come ci sono indagini sull'aggressione subita dalle giocatrici della Borgata Gordiani, sempre a Roma. Andate via o vi spariamo, denuncia sui social, lanciate contro la squadra anche delle bottiglie, ma le ragazze replicano: non ci rassegniamo alla paura. E tanta paura c'è stata a Roma invece per quegli spari che hanno raggiunto anche una donna. Si è costituito l'aggressore, ha detto l'ho fatto per divertimento, Tommaso Cherici, che è a Roma.
4: Sì, decisivi per identificarlo sono stati i rilievi del RIS, ma anche la mappatura delle armerie della zona, così i carabinieri hanno potuto appunto stringere il cerchio sull'uomo, un cinquantenne romano responsabile degli spari in via della Giuliana, siamo nel quartiere Prati a pochi passi dal Vaticano, denunciato per lesioni, avrebbe proprio detto agli inquirenti di aver agito per divertimento. L'accelerazione nelle indagini, dopo il ferimento di una donna avvenuto proprio nei giorni scorsi, i carabinieri hanno però recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi nella zona. Dai controlli era poi emerso l'acquisto di una carabina ad aria compressa di elevata potenza effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, arma che poi è stata trovata nel suo appartamento e posta quindi sotto sequestro.
2: Si è finto custode degli scavi di Pompei e poi ha abusato di un turista di 17 anni che lo ha denunciato. È stato arrestato questo finto custode, o meglio una finta guida turistica, è così Carlo Sorimine?
5: Sì, aveva convinto il 17enne a isolarsi con la promessa di mostrargli la casa di Ercole tra le domus del parco archeologico di Pompei, normalmente chiuse al pubblico. Lì un custode di 58 anni, fintosi una guida turistica grazie alla divisa indossata, ha costretto il minore a subire ripetuti abusi sessuali. Un abominio che il ragazzo ha avuto il coraggio di denunciare raccontando tutti i dettagli. Partendo da questa ricostruzione suffragata dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, i carabinieri hanno raccolto le prove che hanno poi portato il GIP di Torre Annunziata a ordinare l'arresto del 58enne di Scafati nel Salernitano. Misura necessaria, è scritto nell'ordinanza, per la gravità della condotta del soggetto e per il rischio di reiterazione del reato.
2: Ancora cronaca e restiamo qui a Napoli. In 3 su 1 scooter, forse in fuga dopo un'attentata rapina. Uno dei ragazzi perde il controllo del mezzo, rovina sull'asfalto e purtroppo uno dei tre muore. E ci sono indagini in corso per ricostruire quanto accaduto ieri fra Secondigliano e Casoria. Siamo nella zona a nord di Napoli, dove una pattuglia della polizia locale avrebbe inseguito questo scooter con 3 ragazzi a bordo, tutti col casco, lo ripetiamo, che poco prima si sarebbero resi protagonisti di una rapina, ma questa circostanza, così come quella relativa alla dinamica dell'inseguimento, sono oggetto di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. E un'altra storia di violenza inquietante, possiamo aggiungere, arriva dal nord, ma torniamo da Chiara.
1: Aggredito in strada in pieno giorno, è successo in centro Milano, la vittima un rabbino sessantenne, 3 persone sarebbero state identificate e così lo chiediamo a Davide Gangale che è qui in studio.
6: È successo tutto poco prima delle 18, 3 ragazzi hanno avvicinato il rabbino alla fermata dell'autobus, dopo aver notato l'abito tradizionale lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno colpito con calci e pugni, state vedendo le immagini. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie proprio a queste immagini gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano, sono 3 ventenni di origine nordafricana, un marocchino e 2 italiani di seconda generazione. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio a metà luglio, condanna unanime dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre alla Camera si discute il disegno di legge sull'antisemitismo.
1: Restiamo a Milano perché la Corte d'Appello ha condannato per la 3ª volta il bancario Davide Fontana all'ergastolo per l'omicidio di Carol Maltese avvenuto nel 2022. Carol fatta a pezzi, nuova condanna all'ergastolo appunto la 3ª volta. L'attrice, questa notizia la leggiamo dal Corriere di Verona perché la donna si sarebbe dovuta trasferire proprio a Verona poco dopo. Dal Corriere del Trentino invece la notizia di un uomo che ha tentato di uccidere la compagna usando un cuscino ma lei si è svegliata. Si tratta di un anziano di 75 anni. Un gesto dettato dalla disperazione perché la donna è da tempo affetta da una malattia. E dalla Repubblica, edizione Milano, invece leggiamo la notizia: sotto inchiesta 3 medici per la bimba di 2 anni morta in ospedale al Buzzi di Milano l'8 settembre, dopo essere passata anche dal pronto soccorso dell'ospedale di Rho. Dall'Eco di Bergamo invece la notizia di un grave incidente stradale, lo schianto vicino a casa, un bambino muore a soli 9 anni fuori strada, l'auto guidata dalla mamma, ferita anche la donna e il fratello. E dal Corriere delle Alpi invece leggiamo la notizia di un incidente in montagna, scivola nel torrente, muore un turista polacco, si tratta della 3ª vittima in 8 giorni. Sono accusati di aver redatto certificati falsi per dichiarare alcuni migranti non idonei alla detenzione nei centri di permanenza temporanea. Sono 23 i medici coinvolti nell'inchiesta partita da Ravenna. Ci dice tutto da Bologna. David Marceddu.
7: La procura di Ravenna ipotizza il reato di associazione a delinquere e ieri sono scattate le perquisizioni in diverse città. Sono

0: stati analizzati cellulari e computer e interrogati 23 medici, quasi tutti infettivologi più qualche psichiatra. L'unico indagato è appunto un infettivologo di Milano. Tutto era partito da 34 certificati sospetti rilasciati da 8 medici dell'ospedale di Ravenna. Medici, secondo la procura, secondo gli inquirenti, pronti a certificare il falso pur di non inviare gli stranieri nei centri per il rimpatrio. Al fianco dei sanitari coinvolti si sono schierati molti colleghi della ASL e l'Ordine dei Medici, con presidi davanti alla questura di Bologna. Vengono trattati come criminali mafiosi, ha detto il legale Fabio Anselmo. Ma non sono nemmeno indagati.
1: E a Milano ieri l'udienza del Tribunale di Sorveglianza che deve decidere sulla richiesta di differimento della pena presentata dai legali di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per il duplice omicidio di due rapinatori. Roggero sta prendendo coscienza di quanto è accaduto e i giudici, secondo quanto ha riferito il suo avvocato, avrebbe detto: ogni vita merita rispetto e quel giorno avrei potuto essere meno impulsivo. Tre giorni fa il Tribunale del Riesame di Torino aveva respinto la richiesta di detenzione domiciliare per il gioielliere. E per parlare di una truffa che sta facendo molto discutere, torniamo al centro-sud.
2: Tutto è partito da falsi messaggi della prefettura di Reggio Calabria, poi l'attacco hacker alla banca online Revolut, rubati migliaia di dati. I dettagli con Francesco Straticocchi a Cosenza.
3: Con un'operazione che sarebbe durata diversi mesi, si sarebbe finto un ente delle forze dell'ordine accedendo abusivamente alla PEC della prefettura di Reggio Calabria. Sarebbero stati carpiti dati di 680 clienti internazionali della banca digitale inglese Revolut, come passaporti, carte d'identità, conti bancari, operazioni con i bitcoin. Il rischio è che ci siano anche documenti riservati delle forze dell'ordine. Alla banca è stato chiesto il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore. La minaccia è che i dati possano essere venduti ad altri gruppi criminali. Gli investigatori stanno verificando se sia stato compromesso un computer della Prefettura Regina o del Viminale. Intanto la banca rassicura che i fondi dei clienti non sono stati toccati.
2: Restiamo in Calabria con la Gazzetta del Sud. Abbiamo parlato dei rincari, anche delle misure che molte amministrazioni pubbliche stanno studiando per lenire il passo dell'inflazione, e c'è un bonus allo studio del Consiglio Comunale di Cosenza, ad esempio per ridurre la TARI, che è la tassa sui rifiuti, per aiutare le famiglie. Sono quattro soluzioni diverse per casi altrettanto differenti. Invece dal centro dell'Abruzzo la condanna, ecco, per la morte di quel bimbo di 4 anni che nel 2022 è stato travolto e ucciso da un'auto davanti all'asilo all'Aquila, un anno e mezzo alla preside, 20 mesi al tecnico della sicurezza, e anche cambiato il reato in omicidio colposo. C'è un'ultima ora che arriva da Roma su indagini della Procura e un'operazione svolta dalla Polizia. Sono finiti agli arresti 17 soggetti, membri di un'organizzazione che si ritiene abbia carattere transnazionale per la diffusione online di materiale pedopornografico. Ora noi restiamo a Roma per un'altra vicenda, però, perché approfondiamo un tema delicato. Numerose morti questa estate di bambini in piscina. Ci sono stati dei controlli anche corposi. Andiamo da Ines Siano, che è in diretta, per capire quali sono i primi esiti di questi controlli.
4: Dai controlli dei NAS è emerso che nel Lazio una piscina su tre risulta irregolare, in particolare a Roma in provincia, portando anche a sanzioni e chiusure di qualche impianto tra le difformità, valori del cloro fuori norma, carenze igieniche, ma anche autorizzazioni mancanti. La stretta dopo appunto gli incidenti mortali: a luglio un bimbo è annegato a Monterotondo, altri due sono rimasti intossicati per esalazioni da cloro in una struttura di Mentana. Tragedie che non si devono più ripetere, dicono le associazioni e i familiari delle vittime. Parole d'ordine dunque: sorveglianza e rispetto delle regole, regole che ci sono. Poco più di un mese fa l'approvazione in Parlamento delle prime norme anti-intrappolamento, mentre si lavora ad un disegno di legge nato per superare la frammentazione e creare regole uniformi in tutta Italia.
2: Torniamo a parlare di lavoro, ma lo facciamo in prospettiva.
1: Richiestissimi in tutta Italia sono i corsi di laurea in professioni sanitarie come infermieristica o igiene dentale. All'Università di Pisa le richieste sono più del doppio dei posti disponibili, come ci spiega da Firenze Michaela Barilari.
5: Percorso di laurea in infermieristica a Pisa.

0: si registra un vero e proprio exploit con 520 candidati per 403 posti disponibili. Al boom di richieste per l'Ateneo Pisano fanno però da contraltare le aule mezze vuote di Firenze e Siena. Nel capoluogo toscano, a fronte di 617 posti totali, comprendendo anche Empoli e Prato, le domande lasciano scoperto il 30% dei posti disponibili. Fanalino di coda Siena, dove gli aspiranti infermieri scendono a 151 per 204 posti. Gli studenti sembrano preferire altre strade per fisioterapia e ostetricia, centinaia di domande in tutti gli atenei della regione, quasi 400 gli studenti che ieri a Firenze hanno sostenuto il test a fronte di 63 posti disponibili.
1: Prospettive di lavoro anche dal settore dell'intelligenza artificiale. Leggiamo dalla Repubblica di Torino la notizia: nel centro per l'intelligenza artificiale più grande d'Italia nascerà nell'ex fabbrica delle Pagine Gialle un investimento che creerà 400 posti di lavoro. E dal secolo XIX invece una foto notizia: l'acciuga sottosale salverà noi pescatori, in preaccordo tra pescatori e imprese a Camogli per salvare la professione. Andiamo ora in Trentino, perché le devastanti grandinate degli scorsi mesi hanno spinto gli automobilisti a correre ai ripari e vanno sempre più a ruba i teli protettivi per le macchine contro la grandine. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Andrea Selva.
2: Grandinate spaventose, l'incubo degli automobilisti, chicchi enormi che lasciano le carrozzerie distrutte e danni per migliaia di euro. I costi delle polizze assicurative lievitano e sempre più automobilisti scelgono di difendersi così, con teli protettivi spessi alcuni millimetri, spiega Roberto Monti, direttore di un negozio fai da te di Trento.
3: I teli antigrandine sono richiestissimi da un paio di anni a sta parte. Il prodotto parte da uno spessore minimo di 5 mm fino ad arrivare agli 8 mm. Il cliente, noi partiamo da un prodotto base, però tendenzialmente chiede sempre il prodotto superiore per una maggiore protezione della vettura.
2: È una specie di materassino, si parte dai 100 euro ma si può arrivare fino a 400. I produttori garantiscono protezione per chicchi fino a un paio di centimetri di diametro. Sugli scaffali ora c'è scelta, ma in caso di allerte meteo le vendite si impennano.
3: In questo momento qua la richiesta è importante, noi continuiamo a riassortire il prodotto perché la gente chiede sempre più questo tipo di articolo.
2: Poco distante un altro negozio, ma la musica è la stessa, conferma Andrea Stablum.
4: Sì, è un prodotto molto richiesto, dobbiamo continuare a riassortirli, diametri principalmente tra i 6 e gli 8 mm, quelli più grossi.
1: C'è una notizia appena arrivata in redazione: nella notte diversi smottamenti e frane hanno interessato alcune strade di Como. Dalle 2 della scorsa notte i vigili del fuoco e la polizia locale e i carabinieri stanno lavorando alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità in vista delle prime ore del mattino. In una delle zone colpite si registra anche un forte odore di gas, c'è il rischio di cedimento per una cabina appunto del gas. Noi per parlare adesso di industria dell'auto torniamo al centro-sud.
5: C'è un nuovo modello della Lancia che potrebbe rilanciare lo stabilimento di Melfi. Alessandro Panuccio è a Potenza, può essere davvero la svolta?
6: Sono sentimenti contrastanti quelli che gravitano attorno allo stabilimento lucano di Stellantis. Da un lato le speranze della componentistica e i dubbi della logistica da 2 anni alle prese con la cassa integrazione e dall'altro l'iniezione di fiducia che arriva dai 5 modelli auto destinati a rilanciare il sito. Come è stato sottolineato ieri a Roma nel corso della presentazione della Lancia Gamma al Mimit, dove sono arrivate le rassicurazioni sulla centralità del polo lucano dell'automotive. Dai sindacati filtra ottimismo, anche perché nel 2028 è previsto l'avvio del nuovo SUV Alfa Romeo.
5: Perugia si rifà il look grazie a una squadra di volontari. È la prima cosa bella di oggi che ci racconta Riccardo Milletti in diretta.
7: Sì, buongiorno, si chiama Settimana della Custodia ed è stata promossa per il secondo anno consecutivo da Comune di Perugia e Fondazione Cucinelli. Dal 14 al 20 settembre aderiscono università, associazioni, imprese, privati, cittadini come quelli che qui stamattina, siamo nel parco Santa Lucia, popoloso quartiere di Perugia, stanno ripulendo l'area verde, questa che appunto è un'area giochi per bambini e punto di aggregazione per tutto il quartiere. C'è un campo da calcetto, area giochi per bambini. cittadini e appunto tutto il verde pubblico. Un piccolo gesto come tanti altri che fino a domenica prossima si prenderanno cura di luoghi identitari del tessuto urbano di Perugia. In crescita anche le adesioni a questa settimana della custodia, perché i progetti presentati quest'anno sono stati ben 75 rispetto ai 40 della prima edizione lo scorso anno. È tutto da Perugia Studio.

0: Lettori e scrittori si danno appuntamento a Pordenone.
1: Da ieri letteratura e impegno sono al centro della rassegna Pordenone Legge. Protagonisti della giornata inaugurale lo scrittore Salman Rushdie e i lavoratori dell'Electrolux di Porcia che rischiano di perdere il posto. Ma da Trieste ci racconta tutto Giampiero Marrazzo.
2: A Salman Rushdie è stata conferita l'onorificenza ambasciatore della libertà da parte della Fondazione Pordenone Legge in occasione del festival tra i più importanti del nostro paese. Lo stesso premio verrà dato anche domenica al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Vera Politkovskaja, figlia della giornalista Anna assassinata a Mosca 20 anni fa. Intanto all'inaugurazione anche la presenza di un rappresentante sindacale dell'Electrolux svelata nel foyer del teatro, una lavatrice a dimostrazione del legame tra il territorio e l'elettrodomestico, un rapporto che rischia di rompersi con i piani di riduzione del personale della multinazionale.
1: Siamo allo sport con il calcio, il Milan stecca la prima a San Siro, il Benfica passa per 2-0 nella prima gara della fase campionato di Europa League, il servizio è di Lucio Micheli.
3: La prima vera delusione arriva in Europa League. Già lontano 4 punti dalla vetta di Serie A, il Milan cade al Meazza in una classica dal sapore storico di Champions League. Il 2-0 del Benfica ai rossoneri sa di parziale rivincita dopo le finali dei lontani 63 e 90. Il timido diavolo, visto all'opera con i portoghesi, soffre fin dai primi minuti. L'azione personale di Luca Bacchio vale il vantaggio delle Aquile di Lisbona. Il 28enne congolese, naturalizzato belga, conferma le difficoltà del pacchetto arretrato milanista. L'avvio di ripresa segnala il tentativo di De Winter, troppo poco per invertire la rotta. Il raddoppio firmato Kaminski fa scendere un prematuro gelo sull'impianto milanese. Il gruppo dell'ex Benfica, Amorim, prova a reagire ma costruisce poche azioni pericolose, aggrappandosi soprattutto all'inventiva di Pulisic. L'amaro 0-2 dell'esordio in Europa League è già un campanello d'allarme. Per diventare competitivi i rossoneri dovranno lavorare molto sulla fase difensiva.
1: E la sconfitta del Milan in Europa League in primo piano anche sulla Gazzetta dello Sport, il titolo non lascia spazio a interpretazioni, il Milan non c'è, Europa League debutto tra i fischi, il Benfica passa per 2-0 e invece questa sera toccherà alla Juventus, Juve è l'ora di ripartire in campo alle 21 contro il NEC, e Spalletti con Nico, con Sesau e Voltemad. Ed ora è il momento di vedere in dettaglio cosa ci attende sul fronte del meteo. Torniamo dal nostro meteorologo Luca Ciceroni.
4: Buongiorno a tutti dagli studi di Rai Meteo. Abbiamo un'allerta meteo relativa a moderata criticità per il rischio idraulico sull'Appennino emiliano, e qui in particolare sulle province di Parma e Piacenza, ed anche sul Levante Ligure e su parte del settore centrale, compresa la provincia di Genova. Allerta gialla su 8 regioni che potete vedere, quindi dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna ed anche sull'Umbria, sul nord delle Marche e sulla Toscana, oltre che sulla Liguria. Andiamo a vedere le previsioni per la giornata di oggi in Italia. Possiamo vedere un peggioramento in atto a partire da ovest, quindi peggioramento sul nord Italia, nord ovest, forti temporali stanno interessando il Levante Ligure e l'Alta Toscana ed anche Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia interesseranno poi il resto del nord e parte del centro. Nel dettaglio le previsioni, vediamo subito cosa ci indica la grafica. Al sud il tempo è buono, a parte qualche addensamento pomeridiano sulla Sicilia. Al centro buono, fatta eccezione dell'Umbria, dove sono previste piogge sul nord delle Marche, sulla Toscana, ma il maltempo lo ritroveremo, quindi questa perturbazione atlantica attraverserà il nord Italia da ovest verso est. Ed ora le temperature, rapidamente vediamo cosa succederà dal punto di vista termico, in diminuzione al nord e su parte del centro, in aumento al sud a causa dei venti meridionali. È tutto, a voi la linea.
1: È tutto anche per noi, Buongiorno Italia torna domani 1 minuto prima delle 7 su Rai 3.
0: Restate con noi, c'è Buongiorno Regione.

0: ultra veloce.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da €19.990.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
2: Ehi, pigrone! Ehi, pigrone!
3: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
2: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
4: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
5: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli €7,99.
10: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
11: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.

0: Bentrovati le cose della vita quotidiana, tutte le notizie come sempre qui a Buongiorno Regione, vi teniamo compagnia per circa mezz'ora informandovi su tutto, a cominciare dal tempo, da quello che cambierà forse in queste ore, lo scopriamo subito con il nostro Vincenzo Capozzi, Remeteo, ben trovato, quadro in evoluzione.
1: Sì, esatto Andrea, buongiorno, ci ritroviamo questa mattina a descrivere una condizione meteorologica senz'altro in evoluzione e senz'altro differente da quella di ieri. C'è infatti soprattutto sulla fascia costiera qualche nube all'orizzonte. Nella descrizione del tempo che fa sul nostro territorio ci supporta come sempre una delle webcam operative in regione Campania. Stamani abbiamo selezionato queste immagini che stiamo vedendo insieme provenienti dalla costiera amalfitana. Immagini che ci mostrano almeno per il momento una condizione meteorologica buona al netto di qualche isolato banco nuvoloso che lascia presagire una giornata contraddistinta da variabilità. Nelle prossime ore un po' dappertutto si alterneranno nubi e schiarite e vi sarà occasione anche per qualche pioggia, soprattutto sulla fascia costiera. Più tardi entreremo nei dettagli. Andrea.
0: Grazie, grazie Vincenzo. Di cosa parleremo? Parleremo anche di Carolibri oggi e anzi di quei nuovi sistemi di approvvigionamento dei testi scolastici. Sono queste giornate frenetiche per le famiglie alle prese con questo tema. Parleremo anche dei ragazzi del triathlon, del

0: Tiri-Napoli sul tetto della finale su giovani, il gradino più alto del podio, e con orgoglio ne discuteremo qui in studio con un ospite, poi tanta cronaca, avremo anche una diretta e tra un po' vi sveleremo quale, Carlo Solimene. Cominciamo purtroppo da un qualcosa che ha una stretta attinenza con la criminalità organizzata.
1: Sì, buongiorno Andrea, hai detto tanta cronaca, oggi ce n'è davvero tanta sui giornali, a partire dalle cronache di Napoli. Leggiamo: Petrone Puccinelli, 31 arresti, sono accusati di aver venduto gli stupefacenti per agevolare il clan. Gli investigatori avevano piazzato microcamere ovunque, smantellata la maxi piazza di spaccio di via Tertulliano, tenuta aperta 24 ore al giorno. Parliamo della notizia che ieri vi abbiamo dato come ultima ora, il blitz dei carabinieri all'alba, ed è una notizia che tiene banco su diversi giornali, non solo la notizia in sé stessa, ma quello che ha detto poi il procuratore di Napoli Nicola Gratteri in conferenza stampa, e lo ritroviamo sull'apertura del Corriere del Mezzogiorno: ci sono interi territori controllati dai clan, l'allarme del procuratore, spacciatori e vedette stipendiati ricevevano anche gli straordinari. E ancora la prima pagina della Repubblica di Napoli, in questo caso di spalla, una notizia molto preoccupante, perché lotta alla camorra, sono ferme 1150 richieste di arresto, lo dice il procuratore Gratteri, si riferisce agli uffici del giudice per le indagini preliminari a Napoli, che sarebbero a suo parere molto carenti di personale, e per questo oltre 1000 richieste di arresto della sola direzione distrettuale antimafia sarebbero in attesa di essere vagliate. E restiamo sulla prima pagina della Repubblica di Napoli, ma andiamo in basso per una notizia di cui ha fatto molta sensazione ieri: Pompei, custode stupra turista 17enne, la vittima era come se fossi morto. Parliamo di un uomo di 58 anni che si era finto una guida turistica per attirare questo ragazzo in una parte meno controllata del parco. È una notizia che ha sconvolto lo stesso direttore del parco, Zuchtriegel, ma ci dice tutto il servizio di Lilli Viccaroteo.
2: Ha attirato l'attenzione della sua preda facendogli credere di essere una guida, mentre in realtà era soltanto uno dei custodi. Con la scusa di potergli mostrare una domus chiusa alle visite, l'ha attirato in un luogo non accessibile al pubblico e lì ha ripetutamente abusato di lui. La vittima ha 17 anni e la mattina del 16 agosto era agli scavi di Pompei per una visita al sito archeologico. Lì invece ha subito ripetuti atti sessuali dall'uomo che l'ha tirato in trappola. Il ragazzo si è recato immediatamente dopo a sporgere denuncia al posto fisso dei carabinieri agli scavi. Ai militari ha raccontato tutto quanto aveva subito e le indagini, coordinate dalla procura di Torre Annunziata, confortate dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza interne al parco archeologico, hanno permesso l'individuazione del responsabile. L'uomo, della vicina Scafati, è stato arrestato e adesso è detenuto nella casa circondariale di Vallo della Lucania. Si tratta di un fatto gravissimo e scioccante che per di più è accaduto in un luogo che dovrebbe essere un presidio di umanità e cultura. Valuteremo se costituirci come parte civile in un eventuale processo, ha dichiarato Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei.
1: Ancora cronaca, in questo caso sulla home page del sito della TGR Campania: in fuga su uno scooter, incidente mortale tra Secondigliano e Casoria, tre giovani a bordo del mezzo inseguiti dalla polizia municipale dopo una presunta rapina, uno dei tre cade e muore. Chiaramente bisognerà far luce su quello che effettivamente avevano fatto i ragazzi prima dell'incidente, ma per conoscere tutti i particolari vediamo il servizio di Alessio Aversa.
3: In fuga nella notte, poi lo schianto sull'asfalto per Antonio Nardi, non c'è stato nulla da fare. Sono circa le due quando, tra Secondigliano e Casoria, una pattuglia della polizia municipale, allertata da una telefonata, incrocia uno scooter con a bordo tre giovani. Alla vista degli agenti comincia la fuga. Secondo gli investigatori, i tre erano impegnati in un tentativo di rapina in Via Nuova, detta Casoria. Probabilmente a causa dell'alta velocità il conducente perde però il controllo del mezzo. La caduta è violenta, uno dei passeggeri riporta gravi traumi, soprattutto al torace. Soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare. Muore nella notte. I rilievi proseguono fino all'alba e le indagini dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le circostanze della presunta tentata rapina.
1: Ve lo anticipavamo, c'è davvero molta cronaca sui giornali di oggi e non solo, anche sui siti internet, in questo caso siamo su quello di Repubblica. Rapina violenta a una 93enne all'Arenella, arrestato ragazzo di 17 anni. Si era finto carabiniere per entrare in casa, poi il raid, scoperto dalla vittima 93enne che voleva truffare, l'ha strattonata e colpita con un pugno, procurando la frattura di 3 costole e un trauma cranico. Non è l'unico 17enne coinvolto in una vicenda criminosa, perché ieri è stato arrestato il ragazzo originario di Quarto che avrebbe accoltellato i 2 egiziani sul treno della Circumflegrea all'altezza di Pianura. Insomma, 2 episodi in poche ore, Andrea, ce n'è abbastanza per rilanciare l'allarme sulla criminalità giovanile.
0: Sì, anche perché ciò che colpisce, Carlo, è l'età sempre più bassa, sono sempre più giovani a commettere reati, ma fra l'altro, ecco, l'accoltellamento ha una dinamica che purtroppo è riconoscibile, abbiamo visto in tanti altri episodi, ma anche la rapina, la dinamica di quella rapina alla 93enne è molto brutta, molto violenta, un 17enne che rompe 3 costole a un'anziana, insomma in maniera del tutto gratuita, colpisce. Ed è importantissimo da questo punto di vista il lavoro che fanno le associazioni sul territorio, perché si cerca, ecco, nei quartieri, andiamo a Barra subito in diretta con il nostro Federico Marconi, si cerca, dicevo Federico, di lavorare a contatto con i ragazzi e con le loro famiglie.
4: Sì, buongiorno, si cerca di lavorare con i ragazzi e siamo proprio nel posto giusto, nella sede del Tappeto di Iqbal, una cooperativa sociale che si occupa dei giovani ragazzi qui a Barra, uno dei quartieri più popolari e disagiati della periferia napoletana, e siamo con il suo presidente Giovanni Savino. C'è un allarme criminalità giovanile che sta crescendo?
5: Beh, comunque è un allarme locale ma europeo, no? Perché ci sono ormai questo è un fenomeno che sta dilagando in tutta Europa e in particolare nelle nostre zone è qualcosa di molto preoccupante che dovrebbe chiedere l'impegno di tutti.
4: Un impegno che deve essere costante. Il caso di cui vogliamo parlare è quello dell'accoltellamento di 2 giovani ragazzi a Pianura. Abbiamo ricostruito e abbiamo tutte le ultime novità nel servizio di Vittorio Marotta.
6: Poche ore per identificarlo grazie alle telecamere di videosorveglianza. Sarebbe un 17enne di Quarto, l'autore dell'accoltellamento di 2 coetanei lunedì sera nei pressi della fermata della Cumana di Pianura. Il solito sguardo di troppo, secondo le prime ricostruzioni, anche se le indagini della squadra mobile non escludono ancora l'ipotesi razziale. I 2 feriti, 16 e 17 anni, sono minori di origine egiziana, non accompagnati, che vivono in comunità. Il più grande è quello che al momento desta più preoccupazione. Ha perso molto sangue e ricoverato in rianimazione all'ospedale San Paolo. La prognosi è riservata. Il 17enne napoletano è stato sottoposto a fermo. Nelle prossime ore l'udienza di convalida. Al momento non ha voluto raccontare che cosa sia successo. L'attenzione degli inquirenti si sta ora soffermando sugli altri componenti del gruppo che lo accompagnava per valutare ulteriori eventuali responsabilità.
4: Ed è qui con noi anche Francesco Garzillo, psicologo e consigliere segretario dell'ordine, a cui vorrei chiedere, sempre più ragazzi girano con dei coltelli armati, i casi di accoltellamento aumentano sempre di più, perché questa passione per le armi?
7: Beh, innanzitutto cercare di fare molta attenzione sulla ricerca di una sola causa. Rispetto, ecco, all'utilizzo poi delle armi, credo che la cosa che fondamentale sulla quale ci dobbiamo focalizzare è come mai quei ragazzi sentono di aver bisogno di portare con sé il coltello o qualunque altra arma per affrontare la quotidianità di tutti i giorni. Cosa hanno incontrato prima di quel coltello? Ed è lì che probabilmente noi dobbiamo cercare tutti quanti di intervenire, ognuno attraverso poi la propria professionalità, le proprie competenze. Tutti quanti insieme, uniti, per cercare di dare ai ragazzi un'alternativa all'utilizzo di quell'arma e all'utilizzo di quel coltello. Alternativa rispetto, ecco, alla gestione del conflitto, rispetto alla gestione anche del potere, rispetto alla gestione dei rapporti, insomma, di relazione tra i pari. E quindi, ecco, è fondamentale un lavoro di rete, un lavoro nel quale tutte quante le istituzioni, quelle familiari, quelle culturali, la scuola, la famiglia, tutti quanti uniti nel cercare di dare ai ragazzi quegli strumenti alternativi all'utilizzo dell'arma e del coltello.
4: è l'espressione di un disagio questo utilizzo delle armi?
7: Allora, è sicuramente l'espressione di una tempesta perfetta nella quale entrano in gioco fattori individuali, fattori contestuali, fattori familiari, disponibilità anche all'interno dei contesti delle armi. E per ogni situazione dobbiamo lavorare sul singolo caso.
4: E bisogna lavorare uniti tutti insieme e quale posto migliore di questo? Il tappeto di Iqbal è ospite di una scuola. Qual è il rapporto che deve esserci tra le istituzioni per offrire un sostegno, una rete a questi ragazzi, per offrirgli qualcosa di diverso?
5: Allora, mi viene in mente un po' lo studio che fece Robert Sampson a Chicago su 343 quartieri, dove appunto parlava di una collettività efficace. E verificando dove c'era una collettività efficace c'era una riduzione forte della violenza giovanile, ed è quello appunto che diceva, veniva detto prima. E noi per esempio, grazie a questa grande collaborazione con questa scuola del territorio, con la preside Stornaiolo, abbiamo creato un modello che è appunto di unione tra istituzioni e terzo settore, dove vede la presa in carico dei ragazzi dal mattino fino alla sera, e dei risultati li porta. Poi viene da sé che se non c'è nell'agenda politica un interesse vero a impegnarsi sul tema, e invece di dare continuamente progettini a termine, garantire poi quell'efficacia collettiva, allo stesso tempo una continuità educativa con il ragazzo, diventa un'impresa impossibile.
4: Un'impresa impossibile, però i modelli ci sono.
5: I modelli ci sono, e mi verrebbe da dire purtroppo siamo sempre meno, perché appunto non c'è un sostegno vero rispetto alla tenuta di questi modelli. Forse, diciamo, un'idea potrebbe essere di smettere di dare continuamente soluzioni dopo che succede il fatto, e cominciare a far sedere questi pochi che ancora hanno voglia di fare questo mestiere da tutte le professionalità, e ragionare su cosa si può fare però a lungo termine, non per cercare sempre di risolvere il problema il giorno dopo. Ecco, appunto, come veniva detto prima, bisogna trovare il modo perché questi coltelli nelle tasche non ci finiscano, non devono più avere l'esigenza di mettercelo questo coltello. Bisogna creare luoghi dove loro il protagonismo lo ricevono in maniera positiva, in maniera sana.
4: E il tappeto di Iqbal è un posto in cui un modello positivo per questi ragazzi c'è. Da Barra è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico, e anche ai tuoi ospiti, ai quali va ovviamente tutto il nostro sostegno. Fra l'altro, ecco, questo è un elemento, è l'uovo di Colombo, un elemento semplice, cioè passare dalla logica emergenziale a quella della programmazione. È una cosa di cui si parla da anni. C'è un impegno, c'è una sensibilità anche diversa delle istituzioni, però, ecco Carlo, poi spesso non c'è la conseguenzialità di qualcosa di semplice, ecco, mettere insieme tutti gli attori istituzionali e provvedere. Fra l'altro, ecco, non è semplice quando arrivano anche dei cattivi esempi. Ce n'è uno che ci arriva dalla provincia di Salerno.
1: Sì, ce n'è uno che arriva dalla provincia di Salerno. Restiamo a parlare di cronaca per un'altra vicenda controversa. La città di Salerno, prima pagina, i furbetti del 118. C'è il maxi sequestro, prestazioni mai eseguite e rimborsi gonfiati, nei guai un'associazione, il legale rappresentante è indagato per truffa, sigilli della finanza a oltre 900.000 euro, il retroscena dell'inchiesta, pagati dall'ASL 3.500 trasporti sanitari non effettuati, quindi una truffa di una certa portata. E chiudiamo tutta la carrellata di oggi, segnata purtroppo dalla cronaca, con la prima pagina del Sannio Quotidiano, con una notizia di un morto sul lavoro, muore operaio di 55 anni, giù da un'impalcatura, l'uomo ha perso la vita dopo 13 giorni di agonia. Ve la ricorderete la notizia, si parlava di un cantiere in Corso Garibaldi al centro di Benevento, e questo operaio era precipitato per due piani, dal sesto al quarto, cadendo da un'impalcatura, purtroppo non ce l'ha fatta. Ma torniamo a Napoli e cambiamo decisamente argomento con la prima pagina del Dorso Napoletano del Mattino. Si parla di trasporti, Circum tornano gli orari fissi, ieri sono stati presentati 10 nuovi treni della della circumvesuviana, alla presenza del governatore Fico e dell'assessore Casillo, il quale peraltro si è reso protagonista anche di un particolare siparietto, perché salendo sui treni ha detto le sedute sono troppo scomode, quindi insomma i convogli saranno subito modificati per adeguarli a una percorrenza, quella della Napoli-Sorrento, che va oltre l'ora, quindi insomma non si tratta di persone che salgono per poco tempo sui treni. Per raccontare quindi i pro e i contro di questa nuova fase della circumvesuviana e dell'EAV in generale, c'è il servizio di Francesca Coppola.
8: Ciclicità dei treni ogni mezz'ora, con un convoglio al minuto zero e al minuto 30 di ogni ora. Aumentano le corse, si passa da 220 a 280 al giorno per le 5 linee della circumvesuviana, quasi raddoppiata l'offerta per la Napoli-Poggiomarino e la Napoli-Sarno. Rimangono sospese la Napoli-Acerra e parzialmente la Napoli-Baiano. Si apre una nuova era per il trasporto regionale, dice il governatore Fico.

0: con il presentare con il nuovo amministratore Diamantini l'orario di circumvesuviana che entrerà in vigore dal 17 ottobre.
1: È solo un primo step verso la normalizzazione del servizio. Abbiamo la linea Napoli-Baiano chiusa, abbiamo la linea San Giorgio-Volla chiusa, su questo stiamo andando verso un'accelerazione dei lavori.
0: Presentati anche i primi 4 nuovi treni ETR per la Vesuviana, entro un mese saranno 10, ogni 2 mesi ne arriverà uno nuovo fino a completare i 54 attesi. Ci auguriamo che sia l'inizio di un nuovo corso, dicono Angelo Lustro, Massimo Aversa, Pierino Ferraiuolo, segretari di FILT CGL, FIT CISL, Will Trasporti. Occorre aggiungere un piano industriale che guardi non solo al nuovo materiale ma anche all'ammodernamento dell'infrastruttura.
2: Capitolo buone notizie, la prima cosa bella di oggi la troviamo sulla prima pagina del Roma, la troviamo di spalla, test di infermieristica, il boom delle adesioni, a Napoli quota 1000, sono aumentate di oltre il 63%, Andrea, per un settore che spesso in emergenza, non solo perché cura l'emergenza, ma proprio per una questione di numeri, è una notizia importante.
3: È una notizia importante, fra l'altro è un trend non solo campano ma nazionale, è segno che c'è una nuova attenzione verso queste professioni, però è proprio bello vedere questi ragazzi avere non solo una speranza ma l'attenzione concreta e pratica verso un lavoro utile agli altri. Ne abbiamo sentiti tanti, ne abbiamo visti tanti in rapporto a quello che ci siamo detti prima su ragazzi senza scopo che poi alla fine finiscono per prendere strade sbagliate. Questo è un segnale, è un ottimo segnale per la nostra società.
2: Sì, è un ottimo segnale anche per quanto riguarda una città che ha bisogno di servizi che funzionino, tra cui la sanità, perché è una città come Napoli che si candida a essere sempre più protagonista. Uno degli eventi che la renderanno protagonista è la Coppa America. Ieri è stato presentato il calendario di questa prima settimana che riguarderà le pre-regate, lo troviamo su Repubblica, Coppa America, regate show, sprint per i cantieri stradali, da lunedì una settimana di eventi in città e provincia, ha pubblicato il programma delle iniziative, un evento che unirà spettacolo ma soprattutto sport, e ci dà il gancio anche per parlare di un altro sport a cui si tiene particolarmente a Napoli, il calcio, perché ci avviciniamo a domenica a 12:30 la sfida in quel di Firenze contro una squadra, la Fiorentina, in gran ritorno. Pesa, lo si è visto nella partita di Coppa Italia con il Pisa, ma ci racconta tutto Fabio Forlano.
4: Ultimo incrocio prima della sosta, Fiorentina-Napoli chiude la parentesi estiva del campionato, un'altra partita dal coefficiente di difficoltà elevato per gli azzurri, si gioca domenica alle 12:30, primo lunch match della stagione. I viola arrivano alla sfida dopo la fatica infrasettimanale di Coppa Italia contro il Pisa, test indicativo per Vanoli che ha schierato un 11 titolare molto vicino a quello che scenderà in campo domenica al Franchi. Il successo nel derby toscano, reti di Pellegrino, Gnonto e Gonsalves, proietta la Fiorentina agli ottavi, da giocare proprio contro il Napoli alla Maradona in data ancora da definire. Da definire anche la presenza di Anghissà, che a Castelvolturno continua a svolgere lavoro personalizzato in palestra. Per il resto, le risposte migliori agli interrogativi di Allegri sono arrivate dal secondo tempo contro il Bologna. Un Napoli più vivace e pericoloso, grazie all'apporto di Lange e Favasuli sugli esterni. Positiva anche la soluzione del doppio regista, Lobotka e Gilmour, già vista nel primo anno di Conte, anche nel match scudetto contro l'Inter.
3: Allora, ve lo accennavamo in apertura, da tempo in crisi le librerie si reinventano anche sotto la spinta delle vendite online, dell'evoluzione tecnologica. Questo è un periodo ovviamente in cui le famiglie sono alle prese con l'acquisto dei libri di testo. Vediamo come è cambiata la geografia di questi luoghi storici a Portalba, a Napoli, e cosa hanno raccontato le persone a Margherita Rosciano.
5: Nel 2013 la chiusura della libreria Guida, frequentata da Croce, Ungaretti, Montale, Umberto Eco, poi della Pironti, ora specializzata in testi rari. La crisi dei librai è cominciata anni fa, ma vedere Portalba vuota è sempre strano. Poi c'è chi resiste.
6: Sono uno dei discendenti della famiglia Modio, siamo da 101 anni, quest'anno qui a Portalba.
5: Ci aspettavamo, anche se insomma in mattina, grossa folla per i libri scolastici, invece perfettamente tranquilla la situazione, non solo da lei.
6: Credo che questo sia dovuto, diciamo, a un cambiamento epocale. Chiaramente l'online crea delle alternative a tutte le famiglie. Molti preferiscono farsi consegnare i libri a casa, magari anche con percentuali di sconto da parte di grosse catene, di cui non faccio il nome ma tutti ne sappiamo, possono fare una fortissima concorrenza a noi invece che abbiamo i punti vendita aperti. Il problema dei libri usati è relativo a quello che decidono a monte sia le case editrici e chi ahimè, acquista poi lì.

0: libri, perché se un libro adottato l'anno precedente non è più buono per quest'anno, evidentemente c'è una politica che non è la più corretta.
1: I genitori confermano, oggi ci sono la vendita online, i gruppi social, le chat di scuola per lo scambio dei libri di testo.
2: Molti comprano online perché a volte c'è convenienza, si trovano subito i libri, non c'è bisogno di grandi attese, si risparmia un pochino, quindi sì, questo sì, a volte non si trovano neppure i libri. A me è capitato di non trovare un libro, per esempio, per l'estate, non sono riuscita a trovarlo, ho dovuto prenderlo online.
1: Libri scolastici usati da vendere?
3: Sì. Perché praticamente, nonostante tipo filosofia, matematica rimanga sempre la stessa, ogni anno siamo costretti a comprare libri nuovi.
1: Nuove edizioni?
3: Nuove edizioni.
1: Le librerie non li comprano neanche più?
3: No, i libri magari comprati l'anno scorso nuovi, quest'anno esce l'edizione nuova e va buttato praticamente.
4: L'anno scorso io li ho comprati online, ma per la comodità di farmeli consegnare a casa e non portare il peso. Però adesso, per esempio, a volte si esauriscono, oppure le consegne, diciamo, si prevede una consegna a fine settembre, è più comodo venire qui fisicamente. Va anche detto che però molti si anticipano, infatti alcuni libri li abbiamo trovati con difficoltà perché a giugno, luglio già prenotano i libri per poterli poi ritirare a settembre. Minore possibilità di vendita dell'usato, acquisto dell'usato. Quando ero ragazza io mi ricordo si veniva qui a Portalba a portare i vecchi a comprare i nuovi.
5: Studio, ma non solo, anche tanti ragazzi impegnati in attività sportive. Ci ha raggiunti in studio Alessandro Fattori, consigliere triathlon del Canottieri Napoli, che è ripartita alla grande dopo un piccolo stop dovuto alla pandemia, che fortunatamente possiamo dire, dopo quasi 6 anni di esserci lasciati alle spalle, arriva un risultato straordinario nella finale del circuito su giovani a Giovinazzo. C'è anche una maglietta che lo testimonia, eccola qui, l'ha portata. Perché siete sul podio, siete sul tetto di questo circuito.
6: Sì, in realtà è un bel percorso, abbiamo utilizzato come slogan post fata risurgo, no? Come la finisce, praticamente eravamo leader in Italia nell'ambito del triathlon, poi abbiamo avuto questo periodo negativo, un po' come tutta l'Italia, come Napoli in particolare, e da quel periodo abbiamo trovato la forza di ripartire, di rinascere grazie al circolo, grazie al sostegno che tutto il circolo, il presidente Bracale e tutto il consiglio direttivo hanno dato alla sezione triathlon.
5: Ma anche alla volontà e alla forza dei ragazzi che si sono dimostrati all'altezza del progetto.
6: Assolutamente, loro sono la parte centrale di tutto. Abbiamo creato una piccola comunità, questo è un esempio secondo me virtuoso e importante, perché è una piccola comunità fatta da tecnici, dirigenti, soprattutto i genitori che stanno dando una mano molto molto importante in questo percorso di crescita.
5: Parliamo di ragazzi
6: personale.
5: Tra i 6 e i 18 anni in linea di massima.
6: Assolutamente, sì.
5: E qual è l'obiettivo alla fine?
6: Il circolo persegue le medaglie olimpiche, questo è l'obiettivo ultimo a livello sportivo, però noi abbiamo inteso, diciamo, una filosofia un po' più allargata, cioè quella di immaginare lo sport come strumento di crescita personale e di accompagnamento per i ragazzi.
5: Abbiamo tanto parlato di emergenza prima, no? Ha seguito,
6: sì,
5: era qui dietro le quinte, abbiamo parlato di violenza giovanile, ma anche di possibilità di recupero partendo anche dai quartieri più periferici. C'è un bel progetto inclusivo che voi avete presentato, che pone il triathlon al centro, ma non solo, è un progetto che ha respiro sociale.
6: Sì, assolutamente, proprio nella continuità con quanto avevate detto prima e con quanto intendiamo perseguire noi come Circolo Canottieri, c'è proprio il discorso dell'inclusione, l'inclusione per famiglie disagiate, quindi con redditi bassi che vengono inclusi, introdotti, non ci sono più barriere economiche per l'accesso al triathlon. E questo anche per quanto riguarda i ragazzi minori con disabilità, sia neurosensoriale, visiva o anche fisica. Hanno degli accessi e dei programmi dedicati specifici proprio attraverso il triathlon, che è uno sport meraviglioso, di per sé costituito da 3 discipline che sono straordinarie.
5: E quali le ricordiamo al volo?
6: Nuoto, bici e corsa in splendida successione.
5: E allora ragazzi, datevi da fare, c'è tanto da fare, tante medaglie da conquistare. Grazie a Alessandro Fattore, consigliere triathlon Canottieri Napoli, in bocca al lupo. Grazie. A lei, al Circolo Canottieri, a tutti i ragazzi che si cimenteranno nel triathlon. Noi nel frattempo vi portiamo in via Mancini qui a Napoli, grazie alle vostre segnalazioni. Purtroppo vedete che cosa ci avete segnalato.
7: Continua il mercato della monnezza a via Mancini. Ecco il risultato. le 10 di sera che ancora si scava nella spazzatura. Dove dobbiamo parcheggiare la sera quando torniamo a casa? Si parla. Chiami le forze dell'ordine e non vengono.

0: Scriveteci da tutta la campagna, mostreremo le vostre segnalazioni. Vincenzo Capozzi, che tempo fa?
1: Grazie Andrea, ben ritrovati. La giornata appena iniziata segna l'inizio, per quanto riguarda il nostro territorio, di una fase meteorologica variabile ed instabile che presumibilmente ci terrà compagnia sino alla giornata di sabato. Sul Mediterraneo infatti sta entrando in azione una blanda circolazione di bassa pressione che sta lasciando le prime tracce anche sulle immagini che giungono dallo spazio. Come vediamo infatti da questa sequenza relativa alle ultime ore c'è della nuvolosità anche estesa al nord Italia che va ricondotta proprio alla circolazione di bassa pressione appena menzionata. Entriamo subito insieme nei particolari di quanto ci attende partendo ovviamente dalla giornata odierna che proseguirà un po' su tutto il territorio tra nubi e schiarite. Nuvolosità che assumerà maggiore rilevanza sulla fascia costiera e nell'immediato entroterra dove attraverso la nostra grafica abbiamo evidenziato la possibilità di qualche isolata precipitazione. Si tratterà appunto di fenomeni molto localizzati, più probabili nel Golfo di Salerno e a ridosso dei rilievi del Cilento, che potranno però risultare in qualche caso anche di forte intensità. I venti soffieranno da sud-ovest, lo faranno con debole o moderata intensità. Il moto ondoso sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo registrato un generale incremento rispetto a ieri dei valori minimi, i valori massimi invece scenderanno di un paio di gradi e saranno generalmente variabili fra 24 e 28 gradi. Diamo un rapido sguardo anche all'evoluzione per la giornata di domani che è meritevole di una certa attenzione. Nella notte precipitazioni temporalesche anche di forte intensità potranno interessare i settori costieri, in particolare il Golfo di Napoli e quello di Salerno. Poi nel corso della mattinata e del pomeriggio il tempo sarà instabile su gran parte del territorio e vi sarà occasione per piogge anche a carattere di rovescio anche nei settori interni. Il tempo migliorerà un po' dappertutto in serata. I venti soffieranno da sud-ovest con debole o moderata intensità. Il mare si presenterà quasi calmo, poco mosso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. È tutto, Andrea, a te.
0: Grazie, grazie Vincenzo Capozzi. La nostra informazione prosegue con il giornale radio su Rai Radio 1, le edizioni del telegiornale, il sito web e ovviamente i canali social dove troverete tutte le notizie della TGR Campania. Restate con noi su Rai 3 subito dopo la nostra informazione, quella del territorio. C'è Agora.

0: Stop al bollo per auto di piccola e media cilindrata. Ieri a sorpresa l'annuncio di Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Ma parleremo anche di accise, perché il prezzo della benzina continua a salire, quindi tutte le misure previste. E questo succede perché purtroppo le guerre non si fermano. Poi andremo anche in Europa. Ieri Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, accusa la Russia e gli ultranazionalisti. Ci vogliono frantumare. Agorà.
1: Lagune appoggia testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Gianmarco, fra 2 minuti è pronto.
2: Salto.
1: Salti? E perché?
2: Tra poco allenamento.
1: Sbagli. Per sentirsi leggeri basta mangiare
2: bene.
1: Per questo uso Cuore, per unire gusto e benessere. E allora, salti o non salti?
2: Non salto.
3: Cuore, mangiar bene e sentirsi in forma.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.

0: rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
2: This is Major Tom to Ground Control.
3: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Lo sto guardando io.
6: Stiamo arrivando. Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
8: Sì, adesso arriviamo, sì.
9: Che fai, rispondi tu?
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
11: Oh ragazzi, guardate questo video.
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
6: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
7: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.

0: abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80, quelle fino a 80 kW.
1: Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio.

0: scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio, una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa.
1: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
2: Noi partiamo da questo annuncio che ha fatto ieri il Giorgia Meloni in conferenza stampa, stop al bollo per le auto di piccola e media cilindrata e ai ciclomotori. Lo facciamo con Gianni Trovati, ieri era in conferenza stampa,
3: ciao,
2: editorialista del Sole 24 Ore, Francesco Semprini, inviato della stampa da 20 anni negli Stati Uniti, quindi parleremo ovviamente anche di Trump e andremo nella politica estera, lo faremo anche con Natalie Tocci, benvenuta. Direttrice dell'Istituto
4: Buongiorno.
2: Affari Internazionali, perché poi alla fine tutto è collegato, capiremo anche perché questa misura è collegata con quello che capita in generale in politica internazionale e le guerre, però io fatemi andare, vedo che è già pronto, da Carmine Abate che è proprio davanti a Palazzo Chigi, insomma un annuncio a sorpresa ieri.

0: Sì, esatto, analista. Ieri, tra l'altro, c'è stato anche l'annuncio della proroga del taglio delle accise sul gasolio per una settimana di 10 centesimi, appunto per una settimana, e poi fino al 5 ottobre di altri 5 centesimi fino al subentro poi del sistema delle accise mobili. Ma come dicevate, la notizia di giornata è l'esenzione del bollo per le auto e per le moto, almeno per il 2027, una tassa odiata, l'ha definita Meloni, che dice mentre noi tagliamo le tasse c'è chi continua a parlare invece di patrimoniale. Per le opposizioni invece si tratta di una misura prettamente elettorale, rievocano un famoso video di Cettola Qualunque quando in campagna elettorale prometteva una cosa simile. Ma le auto, ma il bollo auto verrà eliminato per quelle vetture che appunto sono di media e di piccola potenza, sono circa il 70% delle auto in circolazione. Per intenderci, se voi avete un'auto del genere, la classica utilitaria, per voi il bollo sarà presto un lontano ricordo.
1: Grazie, grazie a Carmine Abate, poi ci collegheremo più tardi con te per tutti gli aggiornamenti. Allora, vengo subito da te Gianni. Allora, una misura che costa 2 miliardi e 200 milioni circa, soldi che andavano alle regioni direttamente, adesso ha detto il governo che li dirà. Dammi un po' che ne pensi di questa misura intanto.
2: Beh, allora, questa misura permette al governo prima di tutto di uscire da questa litania che durava da metà marzo, della affannosa ricerca dei 10 milioni, 50 milioni, 80 milioni che di volta in volta servivano a prorogare il taglio delle accise per una settimana, due giorni, quattro giorni, due settimane, eccetera. Una roba che non serviva a niente sostanzialmente e che però dava appunto l'immagine di un esecutivo in difficoltà che non sapeva come contrastare il caro benzina. È una mossa del cavallo che dal punto di vista comunicativo è molto forte. Risponde a una, come dire, istanza del centrodestra storica. Berlusconi la propose nel 2008, prima delle elezioni che lo riportarono a Palazzo Chigi, adesso viene fatta con i soldi del PNRR. È un primo passo, certo, va resa strutturale, ci penserà la manovra, funziona come il taglio dell'IMU, cioè alle regioni non dovrebbe succedere niente, ma vedremo i dettagli appena il testo finale sarà pronto. Gli tolgono 2,3 miliardi di incassi dal bollo, ma gli danno 2,3 miliardi di trasferimento statale compensativo. Appena prima della pausa estiva hanno fatto il federalismo perché bisognava dare più entrate alle regioni. Adesso vabbè, ma ogni giorno ha la sua priorità.
1: Allora, però questa è una tassa più odiata dagli italiani. Marco Carrara, vengo da te, che ci aiuterai con le clip perché ne abbiamo di tutto di più oggi, ma anche per dare voce a chi è a casa.
3: Proprio così, Annalisa, buongiorno, scriveteci su tutti i nostri social media, c'è tanto da dire oggi, quindi aspettiamo la vostra opinione, la leggeremo in diretta.
1: Allora, leggeremo in diretta una battuta, anche lo voglio fare, la mossa del cavallo, stava dicendo Gianni Trovati.
4: Ma io credo che quando si taglia una qualsiasi tassazione è sempre una buona notizia, bisogna studiare nel dettaglio quali saranno le coperture, quali saranno le ricadute, però sicuramente dal punto di vista comunicativo una mossa di impatto che probabilmente andrà a giovare al governo in un momento che insomma cercava anche una soluzione appunto di immagine che potesse rafforzarlo all'inizio di un anno che è quello importante, che è quello elettorale.
1: E poi, come diceva Gianni Trovati, il fatto che questa rincorsa al taglio delle accise continua, no? Abbiamo speso 2 miliardi e 700 milioni, quasi 3 miliardi con tutte queste
2: proroghe. In meno di 6 mesi questa ne costa 2 miliardi, poco più all'anno.
1: Esatto,
2: costa anche meno,
1: quindi diciamo. Costa anche meno, tutto sommato risparmio ed è di impatto. Ma fatemi andare da Marica Giannini. Ciao Marica, dove sei? Perché sei ecco, davanti a un distributore, perché il tema è questo, cioè che la benzina continua a salire.
5: Sì, ciao Annalisa, sì, mi trovo proprio in un distributore di benzina a Milano, in zona Bovisa, e siamo venuti a controllare insomma i prezzi di questa mattina dopo l'ennesima proroga. E allora vediamo insieme che qui il diesel, praticamente il gasolio, è a 2,24 e questo è il prezzo selfie. Allora sono con il responsabile, una battuta al volo. Questo
6: buongiorno.
5: È il prezzo, buongiorno, questo è il prezzo già aggiornato
6: no.
5: Dopo la proroga.
6: Questi sono i prezzi di ieri, oggi potrebbero variare, diciamo, però questo lo sappiamo nella

0: Sì, ovviamente, abbiamo parlato, ma insomma i racconti sono 50, soltanto alcuni. Abbiamo cercato di raccontarvi e di riflettere sul tema dell'eroismo,
1: Ma
0: della
1: poi è uno
0: gentilezza.
1: solo, perché è il viaggio
0: Alla fine è un
1: dell'eroe,
0: percorso,
1: alla
0: sì.
1: fine è un'anima
0: È il
1: sola.
0: viaggio dell'eroe. Infatti, tra l'altro, è in ordine cronologico, quindi va a decenni,
1: Da
0: questo
1: bambini
0: ricordiamo.
1: fino ai vecchi, sì, agli
0: Beato il
1: anziani.
0: popolo che ha bisogno di eroi, pubblicato da Solferino. Massimo, grazie.
1: Grazie a te, grazie
0: Massimo
1: a
0: Ramallini,
1: voi.
0: grazie a te, grazie a te,
2: A
0: Alice.
2: te, Giorgio.
0: E a domani.
3: Questo faldone ci sono molte cose che probabilmente tu non sai.
4: Sai cosa avrai scoperto?
3: La certezza è che tu ti chiami Massimo Giletti.
5: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Questa sera 21:20 su Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, da sabato alle 20:15 su Rai 3.
2: Roma Capitale, la grande bellezza, il suo fiume, i suoi ponti. Prossimamente sul Tevere, Finché la barca va, con a bordo illustri passeggeri. Finché la barca va, lasciala andare, ma devi remare.
1: Piero Chiambretti torna con Finché la barca va, prossimamente su Rai 3.

0: dignità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
3: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar per te. Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar per te. Oppure è vivere senza filtri. C'è Solgar per te. Qualunque cosa per te valga oro, c'è un Solgar per te. Integratori ispirati alla natura, con ingredienti supportati dalla scienza. Solgar, find your gold.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come fettine di coppa di suino senza osso a 7,49 euro e pantaloni sportivi da uomo o donna a 6,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Secondo me il regista è un visionario nel senso letterale del termine, perché noi registi generiamo visioni di una realtà rappresentabile. Buona visione.
1: E 5.
2: Sì, vieni indietro.
0: Esterna 1 a pieno.
3: 8.
0: Occhio alla 4, 4.
3: 3, 1, 6, vai. Te muovi 7, 7, scoprine.
0: Occhio alla 2, 2.
1: DLS 1.
3: Prova un po' a metterlo in piedi.
0: Sotto pancia.
1: Camera 2.
3: Pronta 7, 7, vai Dario che iniziano l'intervista.
4: Io da piccolo devo essere onesto, volevo fare il chitarrista rock, cioè a me piaceva fare quello.
5: Ne ho dette talmente tante, cioè di solito le bambine dicono voglio fare la maestra, voglio fare la parrucchiera, voglio fare.
4: Quindi non immaginavo minimamente che esistesse il lavoro del regista televisivo.
5: Io volevo fare la camionista perché amavo sti tir enormi che vedevo. Alla fine, siccome la mia. Sono stata sempre.
4: Ad essere veramente sincero, io non pensavo neanche che dentro il televisore, come si diceva una volta, ci fosse qualcuno che coordinasse tutto quanto. Non me lo immaginavo proprio, io volevo fare tutt'altro.
6: Volevo fare la maestra elementare, quindi dopo la maturità classica ho preso da privatista il diploma magistrale e all'università, prima del concorso in Rai, ho studiato psicologia dell'età evolutiva, che un po' però devo dire serve la psicologia in questo lavoro.
7: 1982, finale del campionato del mondo di calcio in Spagna, Italia-Germania. Mi ricordo bambino davanti alle TV con la mia famiglia, il mio miglior amico, la sua famiglia. Furono delle emozioni indescrivibili.
8: Scirea. Tardelli.
7: Fu bellissimo, mi ricordo ancora la voce di Nando Martellini.

Siamo all'interno dello studio del programma Il Cavallo e la Torre, una striscia di attualità politica che si trova all'interno dello storico palazzo di Viale Mazzini della RAI, mentre la regia che consente la messa in onda del programma si trova a qualche chilometro di distanza, o meglio negli studi di via Teulada. Qui tutte le telecamere sono delle telecamere remotate, quindi la presenza di un unico operatore che attraverso una console ed un joystick ha la possibilità di gestire le inquadrature di queste telecamere, mentre il mio ruolo, che è quello del regista appunto, ed è quello di scegliere le inquadrature o di mandare in onda dei servizi o delle foto, rimane, diciamo, in una sede lontana dallo studio, nel quale il conduttore ogni sera si rivolge ai telespettatori con un approfondimento su un tema o con un'intervista ad un ospite.

0: La regia televisiva del Festival del Cinema di Venezia è una regia un po' particolare, perché offre a tutto il mondo le immagini di tutto quello che succede durante la manifestazione. Abbiamo una regia grande che è suddivisa in vari set, 3 camere per le conferenze stampa, 2 camere per il photocall che vanno in continuo sul segnale internazionale e su Rai Play. Poi abbiamo 4 camere sul red carpet. Il sistema che ho creato è di poter avere, per dare più fluidità, più enfasi al racconto, 2 steadicam che si alternano nei vari rondò intorno a tutti questi grandi attori che frequentano Venezia. E oltre a questo, la regia supporta anche le cerimonie di apertura, i Leoni d'Oro e la cerimonia di chiusura dentro la sala grande del Festival del Cinema, dove, per arricchire questa sala che ha un'architettura minimal, abbiamo inserito un carrello in platea che ha il supporto della realtà aumentata. Dà enfasi costruendo delle minime scenografie sui lati, sul proscenio, diciamo, e inserisce durante le premiazioni un leone d'oro come se fosse reale, che la camera scopre tridimensionale.
1: La prima volta che entrai in regia ormai risale a circa 30 anni fa e entrai nella vecchia regia della testata giornalistica sportiva, quella che oggi è Rai Sport. Mi ricordo che appena varcai la porta rimasi impressionato dalla quantità di monitor che erano presenti all'interno della regia.
2: Ho guardato tutti questi monitor e ho detto, dico, oddio signore, è qui che succede adesso?
3: Apro la porta, entro, nessuno, diciamo, mi ha degnato uno sguardo perché erano tutti quanti giustamente impegnati nella diretta televisiva, mi metto lì in un angolino a guardare. Ecco, la magia che ho provato in quel momento, in un certo senso la riprovo ogni volta che entro in una regia televisiva. Va bene, allora chiamiamola numero 5, ok? Sì, quella serve proprio. Dopo fai pure questa qua, però così almeno noi le configurazioni ce le chiamiamo così, ok?
4: Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti registi.
2: Da ognuno ho cercato di dire, beh, vedi, questa cosa effettivamente.
3: Quel qualcosa che pensavo potesse servire a creare una cifra stilistica personale.
4: Quindi non c'è un maestro, ma tante cose che porto con me ogni volta che faccio un programma, perché questo lavoro si impara sul campo.
3: Vai, vai col conteggio.
5: Iniziamo la sigla, 3, 2, 1, vai grafica.
3: 6, muovi 6.
5: Seguola 3.
3: Occhio 3.
2: Quando mi chiedono qual

0: lei ha il mio lavoro e dico la regista televisiva, c'è sempre grande curiosità.
1: Se abbiamo tempo dobbiamo vedere i primi piani, perché oggi abbiamo due ospiti. O trasparente o satinato, così li lasciamo. In questo modo anche lì.
0: Sì. Non è così immediato capire o immaginare quale sia il lavoro di una regista televisiva. Quindi una serie infinita di domande legate proprio alle modalità del mio lavoro, ai tempi del mio lavoro e poi naturalmente la curiosità del rapporto che si instaura inevitabilmente tra il regista e il cast artistico, quindi i conduttori, gli artisti, sempre tantissime domande, ma alle quali insomma si risponde sempre con molto molto piacere.
2: È evidente che la regia è fondamentale, ancora di più in un programma come questo, come Vita in Diretta, in cui raccontiamo i fatti, la realtà, poi ci divertiamo, ma è anche una narrazione attraverso le immagini, attraverso le inquadrature, attraverso ciò che il regista sente di dover valorizzare. Tra me e Nicoletta oramai c'è un fluido magico, ci comprendiamo, basta un'espressione, basta un sospiro e lei sa già dove stiamo andando e quando ci si incontra non ci si lascia più.
3: La cosa che mi piace di più di questo lavoro è la fase di preparazione, dalla prima riunione con gli autori e con il conduttore fino all'ideazione della scena con lo scenografo e il direttore della fotografia e alla realizzazione del progetto grafico fino alle prove in studio.
4: Poi Stefano, se ci sono le foto, stacco la camera 5 e mettiamo le foto nel LED.
3: È la fase che preferisco perché secondo me quella è la fase creativa del regista e quindi per me quella è la fase più bella.
5: Io molto spesso devo dire rivedo i programmi che realizzo, so che molti non lo fanno questa cosa, un po' per scaramanzia, un po' perché comunque ormai è una cosa che è andata in onda
6: e una volta fatto è fatto, voglio dire, non puoi star lì a recriminare più di tanto.
7: Rivedere un programma significa vedere le cose belle e vedere le cose brutte o quelle che sono andate un po' meno bene,
3: se ero in anticipo, se ero in ritardo, che cosa c'è da migliorare.
7: L'importante è rivedere, perché alla prossima produzione sicuramente faremo un ottimo lavoro o comunque miglioreremo quello che abbiamo fatto in precedenza.
8: Dai, fallo muovere! Dai!
6: Questo garage è nato quasi un anno fa e appunto l'esigenza era di creare un posto caldo e lì con la scenografa, con Patrizia Cescon, abbiamo cercato insomma di ricrearlo il più possibile. Dopodiché abbiamo cominciato a parlare anche con Vincenzo, creare un ambiente caldo, perché comunque la fisica può sembrare fredda ma Vincenzo la riscalda. Quindi anche la scelta dell'arredamento, no? Che è appunto un garage dove le cose sono messe lì, ma non sono buttate lì. Ognuna è messa perché ha un significato, ha una storia. Poi avevamo bisogno di scaldarla magari con una grafica accattivante, un po' Andy Warhol, un po' fumetto, un po' scherzoso, perché comunque Vincenzo è entusiasmo, è colore.
9: È molto termodinamico il regista, è molto seconda legge della termodinamica, cioè è capace di coordinare una squadra, immaginare quello che accadrà, comprendendo tutto questo anche il personaggio, il conduttore, gli ospiti, eccetera, eccetera, e poi confezionando un qualcosa che arriva alla mente e al cuore delle persone. Quindi è meraviglioso e faccio un grande in bocca al lupo a tutti quelli, i giovani registi che iniziano a fare questo mestiere, cioè imparate da chi ha mestiere. E siate umili perché la TV, specialmente questo mondo, ha bisogno di gente umile e creativa che sappia mettersi in gioco.
7: Se dovessi dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza che volesse intraprendere il mestiere del regista sportivo, direi soprattutto passione, chiaramente.
10: Studiate tantissimo, leggete.

0: scritte, informatevi, siate curiosi.
1: Bisogna essere una spugna, bisogna assorbire tutto, perché questo mestiere, il mestiere del regista, è cercare di mettere insieme tutto un universo di conoscenze e di cose che si è appreso in tutta la propria vita e che si continuano a apprendere.
2: Negli ambiti più diversi, non soltanto nell'ambito televisivo, perché soltanto in questo modo si riesce a stimolare la propria creatività e la propria sensibilità.
0: E poi fatevi un gusto, e quel gusto sarà la vostra firma.
3: Questo è un lavoro che, se fatto con passione, dà grandi soddisfazioni.
4: Partiti!
5: Via, è cominciata la sfida tra la nazionale dei cantanti e i campioni del sorriso.
0: Quando Rai Uno mi chiamò per affidarmi la partita del cuore, il panico fu totale, perché io di calcio non capisco nulla. Quindi ho pensato come farla, facendola diventare uno spettacolo televisivo e facendola diventare un varietà. Quindi in realtà, più che inquadrare i gol, io inquadravo le fatiche, Morandi che faceva fatica, che si asciugava il sudore. È diventata in pratica uno sketch televisivo e da quello ho capito che per lo sport non avrei mai più fatto niente.
6: Il modello produttivo di un meeting di atletica come quello della Diamond League prevede in totale l'utilizzo di 4 regie. Una regia sarà master, le altre sono 3 sottoregie da cui si produrranno i segnali che arrivano dai concorsi. Sono utilizzate circa 35 telecamere, di cui abbiamo alcune specialty come l'utilizzo di un Jimmy, una railcam lungo la linea dei 100 metri e 2 steadicam, di cui una farà la presentazione degli atleti e l'altra in arrivo farà, come dire, le gioie e dolori appunto di chi arriva primo e chi effettivamente invece perde la gara.
7: Tebogo e Jacobs hanno corso 9,85, Jacobs e 9,86. Tebogo proprio.
2: I sogni non costano, non sono gratuiti, non hanno limiti e quindi perché non sognare la regia del prossimo Eurovision Song Contest che si realizzerà magari in Italia?
8: Non ho un sogno Sanremo o cose. No, per me anche fare un programma in seconda serata più piccolo che te lo puoi curare, che puoi cercare di far venire il meglio fuori, cioè, va benissimo, va benissimo.
1: Il famoso sogno nel cassetto sarebbe quello di realizzare un programma musicale in diretta dal vivo con tutti gli artisti che piacciono a me e basta. Però non lo diciamo troppo in giro, eh.
0: Molti pensano che la regia televisiva sia semplicemente una serie di inquadrature staccate in un ordine preciso. Altri pensano che in realtà la regia televisiva sia una forma di scrittura per fare un racconto. Secondo me non è solo quello. La regia televisiva è costruire uno spettacolo con gli autori, con il conduttore, con lo scenografo, col direttore della fotografia e poi andarlo a riprendere con le telecamere, cercando attraverso le telecamere di dare tutte le emozioni che si provano in studio oppure in un concerto e restituirle pari pari allo spettatore.
2: È il pensiero che si fa azione. È una definizione mutuata dal poeta Mallarmé che la utilizzò per la danza e per me la regia televisiva è proprio questo, è una coreografia.
3: È il racconto che il regista fa con immagini, grafica, audio del programma televisivo.
5: La gioia, il dolore, le lacrime, gli abbracci tra gli atleti sono tutti elementi che attraverso il sistema televisivo arrivano direttamente al telespettatore.
1: La regia fa appunto proprio questo, cioè coordina tutti gli elementi presenti in un programma, tutti proprio dal primo all'ultimo, e li mette in una forma tale da renderla fruibile al pubblico a casa.
8: Creare, no, da quest'idea una scena, una grafica, il confrontarsi è quello che mi è sempre appassionato.
3: certo.

0: una cosa è la regia di un game show, una cosa è la regia di un varietà, canzoni e balletti, e un'altra cosa del documentario. Cioè la regia naturalmente cambia a seconda del genere del programma televisivo che deve realizzare.
1: Io dico sempre una cosa, quando io riesco ad emozionarmi in regia, a riempirmi gli occhi di lacrime, sono sicuro che ho fatto bene il mio mestiere perché quello riesco a passarlo allo spettatore.

0: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
1: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
2: Vendi articoli per casa, libri e molto altro senza costi di vendita. Non lo usi, vendilo.
3: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.

0: Oggi, a passato e presente, racconteremo che anche noi abbiamo avuto gli squali. Il corso squali fu un corso molto importante organizzato dalla Regia Marina alla vigilia, immediata vigilia della Seconda Guerra Mondiale, ma vediamone i momenti salienti e poi ne parliamo.
1: 15 ottobre 1940. Inizia a Livorno quello che sarà l'ultimo corso per ufficiali della Regia Marina. 9 settembre 1943. La corazzata Roma, l'ammiraglia della Regia Flotta, viene affondata dai tedeschi al largo della Sardegna. 24 maggio 1944. Lo squalo Carlo Milan sbarca nei pressi di Levanto per organizzare una rete di informatori dietro le linee nemiche. Inizia la missione Spring, che gli varrà la medaglia d'argento al valor militare.
0: Del corso Squali parliamo con la professoressa Isabella Insolvibile, con Emanuela Lucchetti e Carla Oppo. Professoressa, ho provato a spiegarlo prima brevemente. Corso Squali, nome ambiziosissimo. La Regia Marina si dota di questo corso nel 1940.
2: Sì, è uno degli ultimi corsi dell'Accademia di Livorno.
0: Perché si chiama Squali?
2: Squali è il nome perché loro in realtà vorrebbero fare tutti i sommergibilisti, cioè vorrebbero andare tutti a lavorare sui sommergibili. Sono giovani che si preparano a fare gli ufficiali della Regia Marina. In realtà una parte di loro andrà effettivamente sui sommergibili, ma la gran parte sugli altri mezzi.
0: Ma andiamo con ordine e vediamo nel primo capitolo come fu l'addestrimento di guerra ai tempi del corso Squali, guidati da Samuel Boscarello.
3: Ottobre 1940. L'Italia è in guerra da 4 mesi. All'Accademia Navale di Livorno entra un nuovo scaglione di allievi ufficiali. È il corso Squali. Sono circa 250 ragazzi di 18 anni che hanno scelto un nome preciso per il loro corso, con il sogno di poter finire sui sommergibili, l'arma che in quel momento sembra dover decidere il conflitto nel Mediterraneo. L'Italia possiede 117 sottomarini, una delle flotte subacquee più grandi del mondo. I tedeschi hanno appena 57 sommergibili, gli inglesi, la più grande potenza navale del tempo, solo 69. La Regia Marina ha bisogno di ufficiali e non può aspettare i tempi tipici del periodo di pace. Il percorso di studi viene abbreviato, da 5 anni si passa a 3. La formazione teorica viene ridotta all'osso per dare spazio a quella pratica. Mentre Livorno diventa un bersaglio dei bombardieri britannici, gli allievi continuano a studiare, preparandosi a un ruolo di comando che arriverà molto prima del previsto. Nel 1943 i ragazzi sono pronti. Diventano aspiranti guardia marina e vengono immediatamente assegnati alle unità operative. Non finiranno tutti sui sommergibili, come sognavano, ma per lo più sulle grandi navi da battaglia, i giganti d'acciaio che la Marina tiene pronti per lo scontro finale.
1: Tra il 1941 e il 1942 l'Accademia Navale di Livorno cambia volto. Le lezioni sono costantemente interrotte dalle sirene d'allarme. Il tempo degli allievi del corso Squali è diviso tra le aule, i turni di guardia antiaerea e le esercitazioni di tiro. La Marina accelera le procedure di nomina. Servono nuovi ufficiali per coprire i vuoti aperti dalle pesanti perdite dei primi 2 anni di guerra. In mare la situazione della flotta è critica. Le grandi navi italiane soffrono la cronica mancanza di carburante e la schiacciante superiorità aerea degli alleati. Pesa soprattutto l'assenza del radar. Senza questa tecnologia, la flotta italiana è cieca durante i combattimenti notturni. Dopo il bombardamento del porto di Taranto nel 1940 e la pesante sconfitta di Capo Matapan nel marzo del 1941, la Marina ha cambiato strategia. Per non rischiare la distruzione, le corazzate restano ormeggiate nei porti protetti, costituendo una minaccia potenziale che costringe il nemico a restare in allerta, ma senza mai uscire per ingaggiare battaglia. Per colpire, la Regia Marina punta su mezzi difficili da individuare. i piccoli MAS, motoscafi motosiluranti, i sommergibili e soprattutto i maiali, dei siluri modificati per essere guidati a bassa velocità da due subacquei. È una tattica asimmetrica che dà frutti insperati. Nel dicembre del 1941, nel porto di Alessandria d'Egitto, tre maiali affondano le corazzate inglesi Queen Elizabeth e Valiant. È il momento di massima gloria per i mezzi d'assalto italiani. In questo scenario, nella primavera del 1943, per gli squali arriva la nomina ad ufficiale. Lasciano Livorno e raggiungono le basi navali della Spezia, di Genova e Taranto. Una quarantina di loro viene imbarcata sui sommergibili, realizzando il sogno che aveva dato il nome al corso. La grande maggioranza, invece, viene destinata alle navi più imponenti. Le corazzate della classe Littorio sono la Vittorio Veneto, la Littorio, che dopo la caduta del fascismo viene ribattezzata Italia, e la nuovissima Roma, l'ammiraglia della flotta. A bordo, questi ufficiali di 20 anni gestiscono equipaggi di quasi 2.000 uomini. Ma in un'attesa snervante nelle basi protette dalle reti parasiluri, gli squali imparano la routine di una flotta potente ma inerte. Si puliscono i ponti, si effettuano esercitazioni ripetitive, si attende un ordine che non arriva mai. Tutto sembra immobile. Poi arriva l'8 settembre.
0: Allora, professoressa Insolvibile, si iscrivono a questo corso pensando di diventare mitici sommergibilisti o sognando, e arrivano che il corso finisce nel 43, l'anno della caduta del fascismo dell'8 settembre, in cui la guerra diventa guerra civile. Ma è la storia di questo sogno che mi ha incuriosito.
2: Sì, loro rappresentano una generazione, ovviamente una minoranza all'interno di una generazione, sono pochi, sono un'elite delle forze armate italiane, si preparano a una guerra che in realtà non conoscono, perché finché restano in accademia è come se la guerra non ci fosse per loro, giusto, non riescono a fare una vera e propria crociera di formazione, ma quando arrivano al fronte, che è un fronte di mare, per loro è una

0: scoperta ed è anche una grande disillusione, perché si erano preparati per fare la guerra, hanno degli imbarchi, loro escono prima del previsto perché la Marina italiana ha bisogno di ufficiali, si trovano imbarcati, ma la guerra è una guerra che sostanzialmente si sta perdendo.
1: È una bellissima storia, merita un film secondo me. Calloppo, ma che era questo mito? Cos'era questo mito del sommergibilista, del sommergibile?
2: Sì, all'entrata in guerra il mito dei sommergibili è già radicato nell'immaginario dei ragazzi che entrano nel corso Squali. La Regia Marina dispone di 117 unità concentrate sotto un unico comando ed è seconda solo a quella sovietica, con oltre 150 unità ma divise in mari non comunicanti. Intanto la radio trasmette la canzone dei sommergibili, la propaganda li celebra e la fiducia è alimentata anche da l'esperienza maturata durante la guerra civile spagnola, quando i sommergibili italiani operarono contro, clandestinamente contro la Spagna repubblicana. La tattica era quella dell'agguato in immersione e l'ammiraglio Maraghini la definiva una serpe velenosa. Però il mito è destinato a incrinarsi presto. In una relazione del 1941, il comandante della squadra dei sommergibili, l'ammiraglio Falangola, descrive e mette in luce tutti i limiti dell'arma subacquea, ovvero battelli troppo visibili e lenti in immersione, rumorosi, uno scarso coordinamento con l'aviazione e, appunto, scarso addestramento.
0: Sì, sono quelle che ha delineato Carla Oppo, sono esattamente le criticità di quest'arma, sulla quale l'Italia fascista aveva investito moltissimo. Si erano costruiti soprattutto negli anni 30 tantissimi sommergibili, invece di investire magari in altri tipi di mezzi navali, che tipo la portaerei. L'Italia fa la seconda guerra mondiale senza una portaerei e non abbiamo in realtà la capacità, la grande critica alla Regia Marina dell'Italia fascista, la copertura aerea, cioè le imbarcazioni italiane possono operare quasi attaccate alla costa, perché
1: quello
0: vengono
1: che lei
0: coperte
1: descrive
0: da terra.
1: È un quadro disastroso e infatti Emanuele Lucchetti si arrivò alla peggiore disfatta, la disfatta di Capo Matapano. Perché fu una disfatta?
3: Ma parlavamo dell'assenza di radar e Carla Oppo parlava anche del mito dei sommergibili, sì, che si incrina. Le due cose sono collegate perché effettivamente, mentre questi ragazzi studiano e si preparano durante il corso Squali dell'Accademia Livorno, nel frattempo, nel marzo del 41, va in scena la disfatta più tragica per la Regia Marina Militare italiana al largo delle acque greche di Capo Matapan. La flotta italiana viene distrutta. Questo perché? Perché c'è un nemico invisibile che lavora contro la Marina italiana, e cioè la superiorità tecnologica degli angloamericani, rappresentata dal sistema di decrittazione Ultra. Un sistema molto sofisticato che riesce proprio a decifrare i radiomessaggi cifrati scambiati tra tedeschi e italiani attraverso Enigma. Grazie al lavoro di Ultra, con calcolatori sofisticati, con il supporto dell'intelligence, dei radar, di crittografi e matematici come Alan Turing, Ultra per anni il giorno esatto della missione italiana nel Mediterraneo orientale. Questo segna la disfatta, gli incrociatori Pola, Zara, Fiume verranno distrutti, i cacciatorpedinieri Alfieri e Gioberti abbattuti e la perdita umana ammonta a 2.000 persone. Quindi è un risvolto con cui questi giovani marinai dovranno fare i conti.
1: Quindi cambia tutto dopo, sì, Capo Matapan.
0: Sì. Capo Matapan, quando avviene Capo Matapan, gli squali sono ancora in accademia, al loro primo anno, e praticamente non percepiscono la portata, ma certo lo percepisce l'intera Italia. La Marina, c'è un problema di messaggi intercettati e decriptati, c'è un problema di mancanza di tecnologia tipo il radar, ma c'è anche un problema sostanziale che fa sempre riferimento a come l'Italia fascista entra in guerra. Lei diceva, giustamente, si mandano queste persone senza mezzi a combattere la guerra, del resto si mandano i fanti a combattere la campagna di Grecia con i muli, oppure i soldati in Russia nelle condizioni che conosciamo. È lo Stato che non è pronto a intraprendere quel conflitto e che ciononostante lo fa. Però c'è da dire che i vertici delle forze armate, Marina compresa, sono corresponsabili di questo, perché erano consapevoli.
1: Ma non abbiamo raccontato tutto, perché nel secondo capitolo vedremo

0: l'affondamento della nave Roma, e lo vediamo sempre guidati da Samuel Boscarello.
1: La mattina dell'8 settembre del 43 alle 10, le navi alla Spezia accendono le caldaie. Le enormi corazzate si risvegliano dopo mesi di attesa. Nel primo pomeriggio lasciano le banchine per portarsi al centro della rada, ormeggiate alle boe, pronte a muovere. Tra i giovani ufficiali del corso Squali circola una voce. Si va a sud, verso la penisola sorrentina, dove gli aerei da ricognizione hanno avvistato la flotta anglo-americana. È il momento della battaglia per impedire uno sbarco vicino Napoli. Alle 19.42 il silenzio radio viene rotto dal proclama di Badoglio. In un istante l'Italia cessa le ostilità contro gli anglo-americani, che da nemici diventano co-belligeranti. I tedeschi a bordo vengono fatti scendere. Lo sconcerto è totale. Nel cuore della notte la verità inizia a trapelare. Non si va a Salerno. Si parte, sì, ma per consegnare la flotta agli alleati, per ottemperare a clausole che nessuno ha ancora letto. Alle 3 del mattino del 9 settembre, 18 unità lasciano il porto. A bordo dell'ammiraglia Roma ci sono 14 ufficiali del corso Squali, altri 13 sono sulle navi di scorta. Hanno 20 anni e, mentre doppiano la Corsica, non sanno che i tedeschi, i loro vecchi alleati, hanno già inviato i messaggi in codice per la loro distruzione.
2: Le immagini della flotta italiana in navigazione il 9 settembre mostrano una potenza navale ancora intatta ma priva di copertura aerea. Alle 15.30, a largo dell'Asinara, compaiono i bombardieri tedeschi della Luftwaffe. Non è un attacco convenzionale. I tedeschi utilizzano per la prima volta la Fritz X, una bomba radiocomandata da 1.500 kg progettata per perforare le corazze più spesse.
3: Eravamo un po' perplessi. Due aerei tedeschi che dirigevano per attaccarci. Aerei tedeschi con i quali poco meno di 24 ore prima eravamo alleati. La corazzata Roma fu colpita mortalmente. Io ero stato nello scoppio ustionato molto gravemente. Ero in un assoluto stato di incoscienza e aiutato da due miei compagni di corso, fui accompagnato a poppa e di lì mi gettai in acqua.
4: Io venni scaraventato da dove mi trovavo, da poppa, immediatamente contro il torrione numero 3. Mi sentivo nauseato, vidi la nave in questa posizione, che la prora si era staccata dal centro e scendeva, il centro andava giù e si vedeva la prora in alto come che chiedesse aiuto al cielo per poter rimanere. Il mare fu una cosa straziante. Prima di tutto ci si trovava tanti che strillavano aiuto. Mamma, aiuto, non voglio morire, ho figli.
2: I cacciatorpediniere della scorta invertono la rotta per recuperare i naufraghi. Le operazioni sono frenetiche, i feriti sono centinaia, molti con ustioni atroci. In meno di 20 minuti la corazzata Roma affonda, portando con sé 1.393 uomini, tra cui l'ammiraglio Bergamini e 9 ufficiali del corso Squali. Il guardiamarina Scotto passerà un anno in ospedale per le ustioni e perderà un occhio. Su più di 2.000 uomini i sopravvissuti saranno 622. Il grosso della flotta fa rotta verso Malta per consegnarsi agli alleati. Le navi che hanno raccolto i superstiti, però, non possono proseguire insieme al resto della squadra. A bordo ci sono feriti gravi. Si decide di dirigersi verso le Baleari. I sopravvissuti sbarcano a Port Mahon, in territorio spagnolo neutrale. Vengono curati, ma subito dopo internati. Nei giorni successivi, dalle radio e dai giornali spagnoli, arrivano solo notizie frammentarie. L'Italia è spaccata in due. Al nord è nata la Repubblica Sociale di Mussolini, alleata dei nazisti. Al sud c'è il Regno del Sud, alleato con gli anglo-americani. Quando i marinai internati, nel gennaio 1945, rientreranno in Italia, dovranno scegliere da che parte stare.
0: Mi scusi, professoressa Insolvibile, ma volevo prima parlare con Carla Oppo di quel tema a cui ha accennato lei, seppure in linea generale, quello della mancata copertura aerea della Regia Marina, che in pratica fu dietro le sconfitte che l'Italia subì nella Seconda Guerra Mondiale. Perché non avevano capito questo tema?
5: Quando l'Italia entra in guerra, il potere aereo non è pienamente integrato nel pensiero navale ed è un problema tecnico ma anche culturale. La Regia Marina continua a percepirsi come forza autonoma e l'aviazione è vista come un supporto esterno. Questo rende chiaramente difficile la cooperazione e si traduce in gravi carenze. Quindi abbiamo navi, unità navali che operano senza ricognizione aerea, senza un controllo dello spazio e senza una copertura, una protezione adeguata dagli attacchi dall'alto e questo chiaramente rende le navi più vulnerabili e come diceva anche lei, anche l'iniziale assenza di una porta aerea operativa conferma questa visione tradizionale della guerra sul mare in un conflitto che sappiamo si basa tanto sul dominio dell'aria.
6: Ha indubbiamente ragione. E possiamo anche collegarci alla Roma, cioè anche la storia della Roma è legata a questo punto. La Roma, insieme a tutto il convoglio della gran parte della flotta italiana, sappiamo, si muove dalla Spezia, l'intenzione sarebbe quella di raggiungere la Maddalena, anche se i piani alleati prevedono invece la consegna in porti già in mano agli alleati in territorio non italiano. E quando il convoglio parte, che poi viene avvistato dall'aeronautica tedesca e viene attaccato, si trova senza copertura aerea per varie ragioni, sia perché ci sono questi problemi che mettono contro i vertici delle forze armate tra un'aeronautica arma giovane e fascistissima che vuole essere autonoma e la Marina che pretende di esserlo, ma anche perché l'armistizio viene gestito così male, anche nel caso della Marina, che i pochissimi aerei ancora a disposizione sono sistemati perché difendano Roma, i pochi che riescono a partire per il convoglio, per aiutare il convoglio, non sanno dove il convoglio sia, perché è tutto fatto in modo così segreto che non viene comunicato loro che stanno aggirando la Corsica, quindi questi aerei quando ci arrivano, pochissimi, non li trovano, non trovano un intero convoglio di flotta italiana con le nostre corazzate e la Roma viene affondata.
0: E dove ci sono anche i primi usciti dal corso Squali, ma se uno volesse, ci sono delle schede biografiche per conoscerli?
6: Sì,
0: per...
6: c'è un volume molto raro, però molto importante, compilato da due di loro, due squali, Alfredo sì. Brauzzi e Antonio Fedele, che hanno raccolto le vicende biografiche di questi compagni di corso in tutto il periodo che li ha visti protagonisti, quindi quelli che sopravvivono alla fase, ci sta qualcuno che muore anche prima dell'8 settembre, proprio nei primi incarichi, alcuni muoiono, la gran parte muore sulla Roma, dei morti del tra
0: perché
6: gli
0: squali. Ha detto è molto raro questo?
6: È perché in realtà non si trova facilmente e può essere consultato magari contattando gli eredi di queste persone che purtroppo non
0: certo.
6: ci sono più.
0: E dicevamo quindi alcuni trovano la morte prima dell'estate del 43 e altri si divideranno, alcuni parteciperanno alla resistenza e alcuni andranno invece con la Repubblica Sociale. Ma vediamolo da vicino questo sparpagliamento nel terzo capitolo, sempre sotto la guida di Samuel Boscarello.
1: Ottobre 1943. Dopo l'affondamento della Roma e il collasso seguito all'armistizio, il corso Squali cessa di esistere come unità organica. I 249 giovani ufficiali che lo compongono si ritrovano improvvisamente senza una catena di comando, senza ordini chiari, senza una rotta comune. La scelta che hanno davanti non è più soltanto militare, è politica, morale, personale. C'è chi segue il re e il governo al sud, chi aderisce alla Repubblica Sociale al nord, chi sceglie la clandestinità e la resistenza partigiana. È la frattura della guerra civile che entra nelle camerate dell'Accademia. Il corso Squali diventa così uno specchio dell'Italia spezzata. Stessa formazione, stessi giuramenti, ma destini opposti. Tre storie, tra le molte, raccontano meglio di ogni altra questa lacerazione. Carlo Milan e Giorgio Costa

0: scelgono la clandestinità e la resistenza militare. Andrea Bernotti, invece, resta fedele all'alleanza con la Germania e combatte nelle file della decima Mas. Ragazzi cresciuti sugli stessi libri, divisi per sempre dalle decisioni prese nel momento più drammatico della storia nazionale.
1: 1. Mentre la flotta ufficiale ripara nei porti in mano alleata, una parte degli squali sceglie la guerra nell'ombra. Il 24 maggio 1944 Carlo Milan sbarca dietro le linee nemiche in Liguria, trasportato da una moto silurante americana. È l'inizio della missione Spring, un'operazione di intelligence del governo del Sud guidato da Badoglio, condotta in stretto coordinamento con i servizi segreti alleati. Risalendo verso il nord, Milan rintraccia a Bologna il suo compagno di corso Giorgio Costa e lo nomina suo vice. Insieme mettono in piedi una vasta rete clandestina, oltre 100 informatori attivi tra Liguria, Piemonte ed Emilia, capaci di fornire da dietro le linee nemiche indicazioni decisive ai comandi alleati. Sotto lo pseudonimo di Augusto, Milan organizza a Torino la rete Stella. È una guerra tecnica, fatta di radio clandestine e messaggi cifrati inviati quotidianamente al comando del Sud. Il loro compito è monitorare convogli ferroviari, depositi di munizioni e movimenti logistici tedeschi, fornendo coordinate per bombardamenti mirati. Nel giugno del 1944 la missione rischia il collasso. Carlo Milan e Giorgio Costa vengono individuati e arrestati. Rinchiusi nella caserma di Via Asti a Torino, sono sottoposti a interrogatori e torture. I tedeschi cercano di spezzarli per ottenere i loro codici e smantellare la rete informativa. Ma entrambi resistono e non compromettono l'operazione. Nessun nome, nessuna struttura, nessun collegamento decisivo viene rivelato. La rete Stella, seppur colpita, continua a operare fino alla liberazione. Nello stesso momento, un altro squalo naviga in acque opposte. Per Andrea Bernotti, l'armistizio è un tradimento inaccettabile dell'onore militare. Entra nella decima Mas della Repubblica Sociale e assume il comando del Mas 561. La sua è una guerra disperata, combattuta contro una superiorità ormai schiacciante. Il 24 aprile 1945, nelle acque di Sanremo, il suo mezzo viene individuato dal radar e una moto silurante americana lo affonda. Bernotti muore nell'attacco a guerra ormai conclusa. Sulla carta erano tutti squali, formati come elite militare, travolti dal collasso dello Stato. Hanno seguito rotte inconciliabili, costretti a scegliere senza più punti di riferimento comuni. È la storia di una generazione divisa e di un paese che si è lacerato insieme a loro.
2: Ed eccoci, professoressa Insolvibile. Carlo Milan e Giorgio Costa sono due personaggi importanti, riescono a... poi finiscono tutte e due catturati, insomma, hanno sì. Una storia non facile.
3: E non sono gli unici, tra l'altro, che fanno questo tipo di percorso, perché le missioni nell'Italia occupata sono scelte da diversi degli squali, però ce ne sono alcuni anche che fanno la resistenza, quella vera e propria, quella classica che noi conosciamo, all'interno delle formazioni partigiane, sì. Diventano anche, hanno anche ruoli di comando. Ce ne sono altri che partecipano, prendono parte al Reggimento San Marco, il reggimento ricostituito del Corpo Italiano di Liberazione, che poi entrerà nel gruppo di combattimento Folgore. Quindi che scelgono la resistenza, anche se questo vuol dire lasciare il mare e scegliere la terra, perché è una lotta che si fa...
2: Quindi vuol dire che l'impianto ideologico dietro la scelta di fare gli squali doveva essere debole, se la maggior parte partecipa alla resistenza?
3: Beh, sono italiani, giovani italiani cresciuti durante il fascismo, come quasi tutti gli italiani, che poi una parte dei quali sceglie la resistenza. Sono anche italiani che hanno un forte senso di fedeltà nei confronti della monarchia,
2: certo,
3: che sanno
2: è importantissimo.
3: Che sanno

0: di dover rispettare, e la parte che sceglie la monarchia è quella della resistenza, quindi...
1: Chiarissimo. Emanuele Rocchetti, ho trovato un romano particolare, dal nome particolare, fra gli squali, Sas Kuczynski. Ma che romano che si chiama Sas Kuczynski?
2: L'ho sentito anch'io. Questo ufficiale romano, Jerzy Sas Kuczynski, nome polacco, è un ufficiale della Marina romano di origini polacche, non è uno squalo, è molto più grande di loro, classe 1905, però il suo caso ci restituisce un po' l'idea, no, della partecipazione di alcuni esponenti della Marina militare poi alla lotta di liberazione nazionale anche al di là del corso squali. Kuczynski, quando viene proclamato l'armistizio, si trova a Trieste a bordo della corazzata Conte di Cavour e immediatamente decide di aderire alla resistenza, si avvicina agli ambienti clandestini, conosce il rischio di ciò che sta per fare, e in Veneto sarà lui a coordinare i primi gruppi armati e coordinare anche organizzare il CLN Veneto. A Milano organizza un vero e proprio corpo militare clandestino, i VAI, volontari armati italiani, e la sua attività resistenziale è veramente intensa. Arriverà anche a colloquio con Giuseppe Cordero Montezemolo, comandante del fronte militare clandestino. Poi però Kuczynski viene arrestato su dell'azione, deportato a Fossoli e ucciso, fucilato al poligono di Cibeno insieme ad altri 66 prigionieri, e la sua storia finisce qua e ci fa capire anche, no, cosa c'è dietro questo impegno, i tradimenti e una parte dell'impegno della Marina militare.
1: Ecco, invece abbiamo visto proprio fra gli squali, quello squalo autentico, Andrea Bernotti, che aderisce alla Repubblica Sociale e troverà la morte poi anche in questo suo destino. Che figura era?
0: Lui era il figlio di uno degli ex comandanti dell'Accademia, quindi di un ammiraglio. Di solito il posto di comandante dell'Accademia era il posto precedente rispetto a quello di capo di Stato Maggiore, quindi un ruolo importante all'interno della Forza Armata nel fascismo. La scelta di Bernotti non è solo sua, ce ne sono altri. Lui muore a ridosso della fine della guerra, della liberazione. Ce ne sono altri che scelgono di restare fedeli all'alleanza nazifascista e quindi continueranno a combattere anche nelle file della decima massa, e non soltanto, per questo tipo di scelta anche politica, ideologica, di cui hanno modo di rendersi conto, perché il tempo passa, arrivano alla fine della guerra. In particolare ce n'è un altro che si chiamava Nakiria di cognome, che verrà poi arrestato, sarà all'arsenale di Venezia nella RSI, verrà poi arrestato e congedato, quindi mandato a casa, ma nel 1947 verrà richiamato e reintegrato nei ranghi della Marina. Anche questa storia ci racconta di come l'epurazione in generale, l'epurazione delle forze armate, sia stata una

0: per questa esperienza degli squali che finirono nel modo in cui abbiamo detto, però lo stesso mi deve, il suo racconto è esauriente, potremmo finirla qui, ma mi deve dare lo stesso i 3 libri per volentieri approfondirlo.
1: Volentieri. Allora, per ricostruire la storia della Marina a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, io consiglio il libro di Fabio De Ninno, Fascisti sul mare, La Marina e gli ammiragli di Mussolini. Poi, per studiare la Marina alla data cruciale della nostra storia nazionale,
0: l'8 settembre,
1: Francesco Mattesini, La Marina e l'8 settembre. E poi, infine, la voce di un superstite della corazzata Roma, uno squalo superstite, che racconta la sua vicenda per l'onore dei Savoia, da un superstite della corazzata Roma. È una voce ovviamente anacronistica, monarchica, eccetera, ma è la voce di uno squalo in quel frangente.
0: Bellissimo, io ringrazio davvero moltissimo la professoressa Isabella Insolvibile, così come ringrazio Samuel Boscarello, Emanuela Lucchetti, Carla Oppo. Prendete nota dei 3 libri e leggeteli con attenzione, e mentre voi lo fate io mi preparo per le conclusioni.
2: Fascisti sul mare, La Marina e gli ammiragli di Mussolini, Fabio De Ninno, La Terza, 2017. La Marina e l'8 settembre, Francesco Mattesini, Ufficio storico della Marina Militare, 2002. Per l'onore dei Savoia, da un superstite della corazzata Roma, 1943-1944, Arturo Catalano Gonzaga di Cirella, Mursia, 2024.
0: Per i personaggi del corso squali di cui ci ha parlato Isabella Insolvibile, ce n'è uno molto particolare, Antonello Giunino. Perché è particolare? Perché Giunino noi lo conosciamo perché poi è stato un dirigente di Mediolanum, un personaggio molto noto nel mondo dell'economia, ma quando lui ha scritto le sue memorie, e nelle sue memorie c'è che dal 40 al 43 e poi fino al 49 è rimasto nel corso squali e poi nell'accademia, tranne una interruzione nel 1942, quando lui era antifascista, scrisse una lettera a Croce molto imprudente, fu presa questa lettera, trovata, fu espulso, ma poi nel 1943, quando cadde il fascismo, lui poté rientrare in accademia, dove, come dicevo, rimase fino al 1949, quando per simpatie politiche nei confronti del partito che faceva capo, il Partito Socialdemocratico, quello si chiamerà Partito Socialdemocratico che faceva capo a Saragat, decise di uscire, di fare un'altra vita, finché entrò nel mondo finanziario e divenne quel personaggio di Mediolanum che abbiamo ben conosciuto.

0: Bentornati a Filo Rosso.
1: La cosa più importante è provare a riannodare i fili di questa storia.
2: La difesa Stasi presenterà la revisione.
3: Indagare il pensiero di un soggetto ci aiuta a capire anche molto spesso il movente.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, martedì alle 21:15, Rai 3.

0: In mezz'ora e la newsroom di In mezz'ora. Da domenica 27 settembre, 14:30, Rai 3.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi.

0: che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
2: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
3: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99€.
4: Che bel telefono!
5: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
6: Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rápido, rápido!
7: Cristianini te aiuta.
8: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri V10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
9: La la la la la la la la la la la.
10: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
11: Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama il numero verde 800 915 015 e richiedi ora la nostra guida ai lasciti.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come fettine di coppa di suino senza osso a 7,49€ e pantaloni sportivi da uomo o donna a 6,99€. Lidl, vale davvero.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile,
13: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Lo sviluppo del sud e della città di Napoli al centro dell'Assemblea dell'Unione Industriali, focus su politiche energetiche ricadute dell'America's Cup. In Campania, secondo l'ACI, l'esenzione del bollo auto per il 2027 introdotta dal governo riguarderà solo il 28% delle auto. Maxi sequestro della Guardia di Finanza che ha bloccato crediti fittizi per 133 milioni di euro e sequestrato beni per 1,5 milioni, 7 gli indagati. Per i pendolari della Valle Caudina, senza treno, raggiungere Napoli e Benevento è un'odissea quotidiana tra lunghe attese e disagi. In vista del match di domenica a Firenze, Allegri valuta gli interpreti a centrocampo e sulle fasce, ballottaggi Olivera Spinazzola e Politano Favasuli.

0: Buon pomeriggio. In primo piano l'assemblea pubblica dell'Unione Industriali di Napoli, dove si sta discutendo di politiche energetiche, misure economiche e del futuro sviluppo di alcune aree di Napoli, soprattutto quelle interessate dalla Coppa America. Per fare il punto ci colleghiamo allora in diretta con Francesca Ghidini.
1: Buon pomeriggio, crescono aziende e posti di lavoro al sud come in Campania, ma servono strategie di lungo periodo per consolidare questi risultati, lo sottolineano gli industriali che appunto si sono dati appuntamento qui all'Unione Industriali di Napoli. Meno burocrazia, più innovazione, dicono gli imprenditori, più cultura d'impresa, ma soprattutto il costo dell'energia che va sicuramente ridimensionato, perché il caro bollette sta mettendo in ginocchio non solo le famiglie ma anche le imprese. Il vice premier Tajani, che ha partecipato all'assemblea pubblica, ha risposto così sul caro energia. Lo ascoltiamo, poi torniamo.

0: stiamo lavorando anche sulle rinnovabili, stiamo anche lavorando per rinforzare il nostro sistema di risorse nazionali.
1: Sì, un incremento di estrazioni di petrolio in Basilicata, così ha affermato e ha confermato il vice premier Tajani. Intanto gli industriali cosa dicono? Il prodotto interno lordo al centro-sud è aumentato, cresciuto dell'8,5%, ma serve meno lavoro precario anche per scongiurare la fuga dei giovani dal sud. E da Napoli ascoltiamo il presidente di Confindustria e il presidente dell'Unione Industriali di Napoli. Poi torniamo ancora in diretta.
2: Io credo che quello che è stato fatto con la ZES unica sul Mezzogiorno, abbiamo visto tutto i risultati, le oltre 1.400 domande, cioè i soldi sprigionati a terra dagli investimenti, dagli oltre 5 miliardi, abbiamo sprigionato a terra oltre 25 miliardi di nuovi investimenti e 60.000 posti di lavoro. Quindi questa è la via giusta. Io credo che sia fondamentale avere un'Italia che viaggia tutta alla stessa velocità, come sta dimostrando, perché ovviamente il Mezzogiorno oggi sta dimostrando andare meglio di tutta l'altra parte d'Italia.
3: Oggi il problema è che i giovani non sognano e non sognano più una carriera qui a Napoli, perché non ci sono le condizioni. Dobbiamo far ritornare queste condizioni dando la possibilità alle imprese, alle molte imprese che assumono, di poter trovare dei giovani qualificati che cercano di rimanere nella loro città, che offrono una qualità della vita decisamente migliore rispetto a molte capitali finanziarie a cui sono attratti, vedi Milano o vedi parti dell'estero.
1: Bene, grandi eventi come la Coppa America, dicono gli industriali, ma serve la programmazione del dopo evento. All'assemblea pubblica degli industriali ha partecipato anche il sindaco di Napoli Manfredi, lo ascoltiamo proprio sul dopo Coppa America. Poi la linea può tornare allo studio.
4: Noi già stiamo mettendo a punto tutta quella che è la, diciamo, il post America's Cup, quindi abbiamo un quadro molto preciso, ovviamente ci confronteremo con tutte le realtà partendo da quello che già esiste.
5: Approfondiamo ora la misura del governo che ha sospeso il pagamento del bollo nel 2027 per le auto con una potenza fino a 80 kW. Con Carlo Solimene analizziamo le ricadute in Campania.
6: L'abolizione del bollo auto per il 2027 per le vetture che non superano gli 80 kW di potenza riguarderà, secondo l'ACI, teoricamente poco meno del 30% dei circa 5 milioni di veicoli circolanti in Campania, e cioè, in termini assoluti,
7: 1.400.000 veicoli, ovviamente costituito da autovetture, ma anche da moto, motociclo, cioè tutto quello che è targato, esattamente la metà per Napoli, circa 700.000 pezzi, non pagheranno più il bollo.
6: Per controllare se si è tra la platea dei fortunati, bisogna verificare il valore scritto vicino alla sigla P2 sul proprio libretto di circolazione. Intanto è difficile ipotizzare che il risparmio, in questa regione potenzialmente fino ai 250 euro, possa incidere sul mercato dell'automobile.
7: Quello che modifica sostanziosamente il mercato e quindi la scelta del veicolo da comprare è il costo della RC Auto, perché lì stiamo parlando di una media nazionale che è esattamente la metà di quello che si paga su Napoli e in Campania.
6: Non interessati dal provvedimento, banalmente perché già non pagano la tassa, coloro che circolano con targa estera, circa 110.000 vetture regolarmente registrate e autofantasma.
5: Maxi sequestro della Guardia di Finanza che ha bloccato crediti fittizi per 133 milioni di euro e sequestrato beni per 1,5 milioni agli amministratori di una ditta di somma vesuviana e di 3 società cartiere. I dettagli con Giovanni Messina.
8: Le indagini sono partite da una verifica fiscale a una ditta di somma vesuviana. Spulciando tra i conti, i finanzieri della compagnia di Casalnuovo hanno scoperto l'esistenza di 3 società, 2 a Napoli e 1 a Latina, cosiddette cartiere, cioè prive di dipendenti, sedi operative, macchinari e utenze, create unicamente per emettere fatture per operazioni mai avvenute. Lo scopo principale era sfruttare indebitamente le agevolazioni offerte dalla DTA, strumento introdotto dallo Stato durante l'emergenza Covid per aiutare le aziende in difficoltà, trasformando in crediti le perdite fiscali. E così, grazie ai controlli meticolosi della Guardia di Finanza, crediti fiscali per oltre 133 milioni di euro, risultati fittizi, prima di essere incassati o ceduti, sono stati bloccati. A coordinare le indagini i magistrati della Procura di Nola. L'inchiesta ha portato al sequestro di 3 immobili, quote sociali e saldi attivi per oltre 1,5 milioni di euro. 7 le persone indagate.

0: L'odissea dei pendolari della Valle Caudina, senza treni, impiegano tempi lunghissimi per raggiungere Napoli e Benevento. L'inviata Francesca Coppola.
1: Lungo l'Appia, alle fermate dei bus che collegano la Valle Caudina a Napoli, tra le 6 e le 7 del mattino il grosso dell'utenza si riversa sui mezzi air, pochi quelli che prendono le navette sostitutive della linea ferroviaria Benevento-Napoli dell'EAV, interrotta ormai da 6 anni.
2: Quando andavo io all'università impiegavamo 3/4 d'ora per arrivare a Napoli, ora 1 ora e 3/4 anche se c'è traffico. Tagliati fuori da Napoli, da Benevento, da tutto.
3: Io che inizio a seguire alle 9 sono costretta a prendere a volte anche i pullman delle 6:30.
1: Che frequenza c'è anche per i rientri da Napoli?
3: Essendoci un pullman all'ora, magari perdo quel pullman alle 4:30, sono costretta a prenderlo alle 6.
1: Quanto impiega lei per arrivare al lavoro da qui, da Arpaia?
4: Per Salerno circa 2 ore.
1: 42 chilometri di binari e 10 le stazioni chiuse, penalizzato dall'interruzione del collegamento ferroviario, il capoluogo sannita, ma anche il popoloso bacino dei comuni tra Benevento e Irpinia. I problemi sono iniziati nel 2020 con lo svio di convogli, poi l'avvio di lavori, racconta il comitato pendolari disagiati della Valle Caudina.
5: Nel 2020 ci fu assicurato che la linea veniva chiusa in esercizio, cioè venivano svolti i lavori con le stazioni aperte. Doveva durare solo 6 mesi e invece siamo da 6 anni per 42 chilometri. L'utenza si è sottigliata e chi aveva altre case al di fuori di questo territorio addirittura ha cambiato residenza e si è trasferito.
1: Finora rinnovo dei binari e sistema di sicurezza, restyling di alcune stazioni e adeguamento dell'infrastruttura con la rete nazionale. I pendolari che hanno resistito a 6 anni di disagi attendono la ripresa della circolazione dei treni.
4: Speriamo di disporre almeno di un treno per poter andare al lavoro, a studiare.
0: Una busta contenente un proiettile e una lettera minatoria all'indirizzo di Giuseppe Valditara è stata spedita da Salerno e recapitata al Ministero dell'Istruzione a inizio agosto. Nella missiva anonimi denunciano presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Proseguono le indagini della Polizia Municipale di Napoli sulla morte di un 26enne caduto dallo scooter su cui viaggiava con altre 2 persone a San Pietro a Patierno. I 3 si stavano allontanando velocemente all'arrivo degli agenti chiamati sul luogo dopo la segnalazione di una rapina in corso. Ancora cronaca, i carabinieri di Nocera Inferiore hanno arrestato 4 uomini che la sera del 23 febbraio avrebbero esploso 26 colpi di Kalashnikov contro un autosalone a Corbara in provincia di Salerno. All'origine del raid intimidatorio motivi sentimentali. I 4, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, dovranno ora rispondere di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento. Andiamo a Barra, ora periferia orientale di Napoli, dove la cooperativa sociale Il Tappeto di Iqbal lavora giorno per giorno per contrastare la violenza giovanile. Il servizio è di Federico Marconi.
6: Il ripetersi di accoltellamenti e risse tra i ragazzi si fa sempre più frequente, violenze che esprimono un malessere che cova nelle generazioni più giovani.
7: La causa di questo disagio poi è da cercare nella creazione di una tempesta perfetta tra fattori individuali, contestuali, familiari. È fondamentale quindi cercare di lavorare prima che arrivi il coltello nella tasca dei ragazzi.
6: E la prevenzione passa dai luoghi di aggregazione e dai modelli positivi, come il Tappeto di Iqbal, cooperativa sociale attiva da anni tra Barra, Ponticelli e San Giovanni, il simbolo questo tendone.
8: E il nostro sogno era appunto mettere un tendone da circo a Barra, un tendone da circo che appunto viene visto da ogni parte di questa zona di Barra, che è una zona molto calda e che quindi anche, spesso i ragazzi raccontano, quando ci affacciamo ci rassereniamo perché vediamo quel tendone da circo.
6: Il Tappeto di Iqbal è anche un modello di cooperazione tra pubblico e terzo settore. Dei ragazzi ci si prende cura dalla mattina alla sera, ogni giorno. L'obiettivo è evitare che coltelli e pistole entrino nelle tasche e nelle vite dei più giovani.
8: C'è bisogno di persone competenti che si siedono e che lavorano su una programmazione che deve avere risultati a medio e a lungo periodo e non intervenire sempre con proclami, spot del momento per calmare l'opinione pubblica e poi nei fatti non si risolve niente.
0: I precari del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni con disabilità hanno manifestato questa mattina

0: davanti al comune di Napoli. Chiedono certezze per le attività che dovrebbero partire il 1° ottobre. Margherita Rosciano.
1: Nel mese di giugno abbiamo chiesto un incontro per inizio di settembre per quanto riguarda l'inizio del servizio. Ovviamente non sappiamo ancora se ci sarà una proroga oppure no.
2: Il 1° ottobre bisognerebbe entrare in classe. I più danneggiati sono proprio i bambini.
3: Certo, perché ovviamente non si dà una certezza per una continuità. Loro hanno bisogno di questo supporto.
4: Noi siamo operatori che facendo parte di cooperative su scala nazionale. La nostra figura non fa altro che sostenere il bambino alla educazione e comunicazione all'interno dei plessi scolastici.
2: Il loro è un compito molto delicato. Affiancano i docenti di sostegno svolgendo il servizio di specialistica scolastica per gli alunni disabili nelle scuole del comune di Napoli. Protestano contro i ritardi e le incertezze che mettono a rischio le attività che dovrebbero partire dal 1° ottobre, come il TFR non erogato e le garanzie sul loro pieno utilizzo. A sostenere i 1000 operatori la CISL Funzione Pubblica, che poco dopo la manifestazione con il segretario generale Nino Matteo ha accompagnato una delegazione all'incontro con l'assessora alle politiche sociali Chiara Marciani, che recependo le loro richieste ha confermato l'avvio delle attività al 1° ottobre e annunciato entro il 15 l'attivazione di un tavolo tecnico per affrontare le criticità.
0: La nuova stagione del Teatro Civico 14 di Casa Giove. Anna Teresa Damiano.
5: Con la formula dello Speed Date, il Teatro Civico 14 presenta la sua nuova stagione agli spettatori. Il progetto della cooperativa Mutamenti, nato 18 anni fa a Caserta, è un teatro comunità che dallo scorso anno è nell'ex macello comunale di Casa Giove. Il 3 ottobre si parte, fino al 17 aprile 18 spettacoli, 6 appuntamenti per le nuove voci drammaturgiche campane, un intreccio di classici, scrittura contemporanea, grandi protagonisti della scena, talenti emergenti. Anteprima in musica il 19 settembre con Annette and the Bratipos.
6: Ci sarà la nostra nuova produzione che è Orphans di Dennis Kelly, che debutterà a dicembre, e apriremo la stagione sempre con un nostro spettacolo che è di un'Ulisse e di una Penelope di Marilena Lucente, che dopo 8 anni ritorna in scena.
5: In chiusura il 17 aprile Satman, una storia di lavoro nero, sfruttamento, violenza, scritta da Mario Gelardi, che cura anche la rassegna sulle nuove drammaturgie script.
7: Vuole dare luce, dare vita a testi che, pur avendo avuto riconoscimenti importanti, premi, non sono riusciti ad andare in scena.
5: E torna il 30 e 31 gennaio Do Not Disturb, il teatro in albergo con le camere palcoscenico. Come riprendono da ottobre i corsi di formazione per attori e registi e i laboratori di scrittura teatrale.
0: Il calcio, le ultime sul Napoli con Giuseppe De Caro.
8: L'uomo in più della Fiorentina si chiama Franco Mastantuono, argentino con cittadinanza italiana, 19 anni, in prestito ai viola dal Real Madrid, talento puro, reduce da una tripletta rifilata al Venezia. Accostato anche al Napoli, ma poi una vera trattativa non è mai partita. In vista della gara del Franchi di domenica alle 12.30, Allegri sta studiando come arginare il fantasista, che nell'attacco di Vanoli gioca sulla destra anche per sfruttare il suo mancino letale. Due le soluzioni che il tecnico azzurro sta valutando per la corsia sinistra in retroguardia: una più difensiva con Oliveira e una più offensiva con Spinazzola, che costringerebbe Mastantuono a ripiegamenti che non ama. Altro dubbio di Allegri riguarda la fascia destra. Favasuli, il cui ingresso nel secondo tempo ha cambiato la partita col Bologna, insidia Politano per la maglia da esterno alto, ed è ballottaggio anche sull'altro fronte fra Vergara e Lang. In mezzo al campo invece si va verso la conferma dei due registi, Lobotka e Gilmour con De Bruyne. Resta un'incognita il ritorno di Anguissa, ancora alle prese con noie muscolari. Il camerunense sta provando a rientrare, ma potrebbe non essere rischiato e sfruttare la sosta per recuperare al meglio.
0: Rinnovato e riaperto lo spazio astronomico dell'Università di Salerno. Andrea Siano.
9: Rinasce lo spazio astronomico dell'Università di Salerno, danneggiato 6 anni fa da un'ondata di maltempo che ne aveva compromesso in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010. Una struttura nuova, potenziata, più ampia, nata con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti in ogni osservazione serale, con un telescopio robotico da 60 centimetri di diametro, il che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus.

0: universitario italiano.
1: Uno strumento importantissimo, un telescopio tra i più grandi del paese in un contesto universitario, che sarà uno strumento essenziale per ricerca, didattica.
2: Fondamentale però anche per il pubblico, perché il pubblico avrà la possibilità, visitando l'Ateneo, di fare un'osservazione in cupola e quindi di capire quello che è il contatto tra l'uomo e l'osservazione del cielo.
0: L'osservazione delle stelle è totalmente robotizzata, gestibile a distanza, modulabile sulla base delle condizioni meteorologiche. Fra le potenzialità, quella di potersi spingere oltre fino alla scoperta di pianeti extrasolari, ma anche l'opportunità offerta al territorio di poterne usufruire.
3: Presto aprirà le porte al pubblico per permettere loro di vedere con i propri occhi cosa vuol dire osservare l'universo attraverso un grande telescopio robotico, il più grande della zona.
4: Il Leggi Libri di Claudio Ciccarone.
5: Cari amici di Penna, questa puntata ospita quattro libri dedicati a quattro donne legate a Napoli al Novecento, chi più conosciuta, chi meno. Ciascuna con una diversa storia di vita e passioni, ma tutte con un ruolo importante nella storia civile e culturale della città. Teresa Simeone racconta Maddalena Cerasuolo in un'edizione di Nigris. Lenuccia, una ragazza coraggiosa che durante le quattro giornate di Napoli rischiò la vita trasportando armi e consegnando messaggi, fino a quando, durante la ritirata dei nazifascisti, si distinse tra i protagonisti della difesa del Ponte della Sanità, che oggi porta il suo nome. Maria Bakunin fu chimica e docente universitaria, rispettata in un mondo ancora quasi tutto al maschile. Carmine Colella ne racconta sia il lato professionale che quello umano, dipingendo il ritratto di una donna severa nel lavoro e profondamente legata alla formazione dei giovani, una donna a ricordare ancora oggi come esempio. L'editore? Dante e Descartes. E invece su Carta d'amico che Maria Antonietta Selvaggio racconta la vita dolorosa e poco conosciuta di Ornella Labriola, che con il marito Giuseppe Rimola si trasferì a Mosca negli anni dello stalinismo. Ma quando le purghe portarono all'arresto e poi alla fucilazione del compagno, Ornella tornò a Napoli e lottò per tutta la vita per dare un senso alle scelte compiute in quel periodo storico tormentato. Raffaella Ferré racconta invece Jean Carola Francesconi, autrice della Cucina napoletana, un libro pubblicato nel 1965 e diventato nel tempo un riferimento per chi vuole conoscere davvero la cucina di casa nostra. Attraverso ricette, piatti di famiglia e abitudini culinarie, Francesconi raccontò la napoletanità, salvando così un patrimonio popolare che rischiava di essere affidato solo alla memoria. E anche questa è cultura. Roba da De Nigris. Ciao ciao!
4: È tutto, un buon pomeriggio.
6: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
7: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, molte nubi nel pomeriggio con isolati rovesci. Aperture successive con possibili piovaschi al mattino. Sull'Appennino campano ci sarà un'estesa nuvolosità durante le ore pomeridiane con isolati rovesci, aperture successive, nuove nubi al mattino seguente. Sul Salernitano qualche rovescio nel pomeriggio con ampie aperture dopo il tramonto, nuvolosità in intensificazione al mattino. Le temperature faranno registrare un lieve aumento nei valori minimi, pressoché stazionarie in quelli massimi.
8: Settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
9: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Infatti Pandina è ancora tua da 9.950 euro e con un pieno fai oltre 700 chilometri, aperti anche domenica.
10: Insetti da tutto il mondo, una collezione eccezionale per scoprire e guardare da vicino esemplari autentici. Prima uscita un vero scorpione a 1,99 euro. RBA.
11: Prova Double Cheeseburger Salva Euro Menù. Con due hamburger, bibita e patatine al prezzo di 4,95 euro per tutto l'anno. You can't touch this.

0: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
1: Qui è Verisure, si identifichi subito.
0: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Il mio tè.

0: latte?
1: Immediatamente.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
3: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
6: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
7: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
8: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
6: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
10: Andate e guardatele tutte.
11: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Scontro politico dopo lo stop del governo al bollo su moto e auto di piccola e media potenza per un anno. Meloni via una delle tasse più odiate. Le opposizioni, spudorata manovra elettorale. Mattarella, la difesa deve garantire la pace con strumenti avanzati. Servono sinergie europee, dibattito nelle coalizioni sulle spese militari e il sostegno all'Ucraina. Il premier canadese Kearney all'Europarlamento sul progetto di associarsi all'Unione Europea, più forti insieme. Metsola, guardiamo al futuro, ira di Trump che minaccia dazi molto pesanti. Sono stato io a sparare, si è costituito e ha confessato l'uomo che ha ferito una donna con un piombino nel centro di Roma. È un cinquantenne, due i casi su cui la procura indaga. Esce domani un nuovo video di Anna e Marco, indimenticabile brano di Lucio Dalla, insieme a un disco antologico dei successi del cantautore bolognese. A tutti voi buongiorno e bentornati alla TG3, dunque la politica in apertura. All'indomani dell'annuncio del taglio del bollo per alcune categorie di auto dal 2027 si accende lo scontro tra gli opposti schieramenti. Propaganda, dicono le opposizioni, via la tassa più odiata, ribatte Meloni, con Salvini che rilancia e dice allargheremo la platea. Andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello in diretta. Valentina.
1: Eh sì, Giorgia Meloni evidentemente ha calato il primo asso di quello che sembra un po' l'antipasto della campagna elettorale, anche se va detto che ha smentito tentazioni di voto anticipato in primavera. Di certo c'è che la misura che la stessa Giorgia Meloni nella passata legislatura aveva criticato aspramente come elettorale vale al momento per il 2027, anche se il governo ha annunciato che sarà resa strutturale, apre una serie di incognite, quelle per esempio sull'uso degli avanzi dei fondi PNRR, piuttosto che le compensazioni che andranno garantite alle regioni. Ma insomma, le opposizioni anche per questo parlano di propaganda, di spot. Oggi va registrata la mano tesa sull'energia di Elly Schlein dal PD, mentre si è riaperta la competizione nella maggioranza. Lo dicevate, Salvini è tornato a rilanciare sul taglio del super bollo. E allora è da qui che partiamo con Giusy Sansone e poi Stefano Galeotti.
2: Non è che...
3: Ma dei calmi che Giorgetti, tutti calmi che Giorgetti, diciamo, cioè, no. Cerchiamo di presentare
2: però
3: i nostri risultati
2: già
3: prima
2: in
3: di
2: questo momento
3: panelarne
2: i colleghi...
3: altri.
1: In molti l'hanno già definita la mossa del cavallo di Meloni e lì, plasticamente rappresentata nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, la Premier, circondata da Tajani e Salvini, presi in contropiede o quasi, pronti a intestarsi la cancellazione del bollo auto per un anno, l'anno del voto alle politiche. Ma neanche il tempo per Forza Italia e Lega di rilanciare ciascuno il proprio contributo, che le tensioni fra i due

0: I partiti si riaccendono e tornano a farsi strada le profonde distanze sulla strategia da adottare contro il caro carburanti e in generale sulle misure da adottare in vista della manovra economica. Il Carroccio non arretra e resta convinto che i soldi vadano presi dagli extra profitti delle banche e con quei soldi si debbano anche mandare più militari nelle strade per la sicurezza delle città, ma la replica di Tajani gli arriva a stretto giro. Parlare di extra profitti è da Unione Sovietica, noi siamo assolutamente contrari.
1: Possiamo permetterci, il costo è limitato, sono circa 100 milioni di euro all'anno. Dove li prendi, Salvini? 100 milioni di euro all'anno sono gli utili di oggi, domani e dopodomani della prima banca italiana. Tre giorni.
2: L'extra profitto è una parola da Unione Sovietica, mi fa ricordare le sovrastrutture. Non appartiene alla mia cultura, non esiste né in economia né in diritto l'extra profitto, esiste il profitto è giusto che sia tassato come tutto il resto, ma l'extra profitto non esiste.
0: Sullo sfondo resta il braccio di ferro sulle candidature alle comunali a Milano, una ulteriore spina nel fianco per il partito della Premier che deve giocare il ruolo di mediatore.
3: Fino all'esenzione dal bollo auto. Se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
4: È questo il video che continua a circolare in rete e che le opposizioni rilanciano, accusando Meloni così di aver cambiato idea sul taglio del bollo in meno di un anno. Deridono le nostre idee e poi le copiano, attaccano i 5 Stelle, ricordando la proposta analoga di Tridico per la Calabria. Anche Renzi incalza la Presidente del Consiglio. Sull'abolizione del bollo mi dava del venditore di pentole, scrive in un post su Facebook, dove spunta il commento della Premier. Hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Stacca i social e torna a lavorare a Palazzo Chigi, la replica del leader di Italia Viva.
5: Giorgia Meloni ha portato la pressione fiscale al 43,1%. Renzi gli ha giustamente ricordato che è stato l'unico ad avere diminuito le tasse in questo paese con l'IMU prima casa e con gli 80 euro.
4: Il PD chiede di garantire la copertura agli enti locali a cui va il tributo. A noi mancheranno risorse, l'allarme del presidente della Toscana Giani. Schlein indirizza alla Premier le sue proposte sull'energia. Ci aspettiamo una risposta, dicono i Dem, che poi rilanciano. Meloni è in campagna elettorale e pensa solo a come rimanere al potere.
6: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione, garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
4: Straparlano di autonomia differenziata e poi approvano un decreto che ammazza le regioni, l'affondo di AVS.
7: Vediamo adesso nel dettaglio le misure sul bollo varate dal Consiglio dei Ministri, mentre ai distributori i prezzi dei carburanti continuano a segnare nuovi record. Mina Polizzi.
8: Molte compatte, quasi tutte le utilitarie, alcuni siti sub. Sono le auto per le quali l'anno prossimo scatterà l'esenzione del bollo. La misura non è strutturale, vale solo per il 2027, per moto e auto con potenza fino a 80 kW. E solo per una vettura a testa, la meno potente. Per fare un esempio, chi ha un'auto nuova Euro 6 da 50 kW non pagherà l'imposta da 129 euro. Le risorse, fa sapere il governo, arrivano da economie del PNRR, dunque una tantum. In campo 2 miliardi e 300 milioni che andranno restituiti alle regioni destinatarie del gettito del bollo, che in totale vale 7 miliardi e mezzo. Sul fronte carburanti il decreto prevede solo una proroga del taglio delle accise sul diesel, ma con importo molto ridotto. Lo sconto scende infatti a 12 centesimi da domani al 25 settembre, per poi dimezzarsi a 6 centesimi fino al 5 ottobre.
9: Incide molto più il carburante del bollo. Il bollo è una volta l'anno, vabbè. Qualcosa fa anche quello, però.
10: Io vado dai 50 ai 150 a settimana, perché la macchina mi serve per lavorare.
11: Era meglio incidere più sul caro benzina che sul bollo, secondo me.
8: I prezzi continuano a volare, la benzina in città costa 2,14 euro, il gasolio sfiora 2,27 euro, in autostrada la verde arriva quasi a 2,24 euro, il diesel addirittura 2,35 euro.
7: La difesa deve garantire la pace, così oggi il presidente Mattarella, che ha ribadito la necessità di strumenti avanzati e di sinergie europee. Alessandro Gamberi.
12: Di fronte all'aggravarsi delle conflittualità, ad un clima inimmaginabile, solo fino a qualche anno fa il ruolo delle forze armate nella difesa delle libertà è fondamentale e per il presidente Mattarella il nostro esercito è centrale per mantenere la pace di fronte a un contesto internazionale segnato da tensioni che, auspica il capo dello Stato, possano comunque essere superate al più presto. Il presidente della Repubblica presenzia, assieme al ministro della Difesa, all'esercitazione militare Aegis 26 di Monte Romano.
13: Aegis della mitologia era lo scudo di Zeus e di Atena, e quindi, come è stato detto, evoca la missione che vi è affidata, quella di essere scudo a difesa della Repubblica, delle sue libere istituzioni, della sicurezza del nostro paese, dell'Italia.
12: Il capo dello Stato esprime sincera ammirazione per la preparazione dell'esercito, per la capacità di operare in contesti di elevata complessità. Importante in questo senso anche lo sviluppo tecnologico, per la capacità di sviluppare soluzioni innovative, e fondamentale resta operare all'interno di un quadro europeo che consenta sinergie ed economie di scala, ma alla cui base, sottolinea Mattarella, ci sarà sempre il senso del dovere, l'impegno e la capacità dell'esercito italiano, che è punto di riferimento in tutto il mondo.
7: Ed è un tema, quello della difesa, che continua a dividere maggioranza e coalizioni. E di conflitto in Ucraina la Premier Meloni parlerà proprio oggi con il suo omologo norvegese. Allora torniamo da Valentina Antonello, a te.
14: Sì, conflitto in Ucraina e non soltanto. In questi minuti Giorgia Meloni è in partenza per Oslo. Ricordiamo che la Norvegia è il paese che fornisce la quota maggiore di gas all'Europa e dunque anche molta energia. Si parlerà anche di difesa, che è un terreno su cui in maggioranza non mancano, lo sapete, le fibrillazioni. Questa mattina Salvini, lo sentivate accennato poco fa, è tornato a spingere sull'operazione Strade Sicure, chiedendo di aumentare l'impiego dei militari fino a 10.000, tema su cui nei giorni scorsi non erano mancati i dubbi di Crosetto. Insomma, ieri in Commissione Difesa il centrodestra si è spaccato con i meloniani che hanno chiesto un rinvio. Risultato: seduta prevista per stamattina sconvocata. Per il momento da qui è tutto, a voi.
7: Canada ed Europa insieme sono ancora più forti, così il primo ministro canadese Mark Carney nel suo intervento al Parlamento europeo a Strasburgo. Gerardo Vitali Rosati.
15: Europe and Canada are stronger.
16: L'Europa e il Canada insieme sono più forti. Parte da questa certezza la lunga riflessione del premier canadese Carney davanti al Parlamento europeo. Dopo la proposta senza precedenti della presidente della Commissione von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione, lui oggi risponde con favore.
15: Canada welcomes this ambition.
16: È quello che chiede la maggior parte della popolazione canadese, spiega, perché questa alleanza ha radici profonde. Ci sono affinità elettive con l'Europa, dice, citando Goethe, il potenziamento della collaborazione sarà un faro per le altre democrazie ed è tanto più importante davanti a un contesto globale sempre più precario.
15: Nos sociétés sont secouées par de nouvelles tempêtes.
16: Le nostre società sono scosse da nuove tempeste, i cambiamenti climatici, l'erosione delle norme democratiche, l'utilizzo del commercio come arma. Il riferimento agli Stati Uniti è chiaro ma mai esplicito. Anzi, il leader canadese mette le mani avanti e chiarisce che non sta proponendo un terzo blocco, non vogliamo diventare una potenza rivale, dice. E la presidente del Parlamento europeo, Metsola, sottolinea che ovviamente non si parla di una piena adesione all'Europa, ma si dovrà trovare il giusto quadro normativo. Il tentativo è quello di evitare la dura risposta che Donald Trump sta già minacciando. È ridicolo. Se lo fanno e se riterrò che si tratti di un atto ostile, ha detto poco dopo l'annuncio di von der Leyen, imporrò dazi molto pesanti o interromperò gli scambi commerciali con l'Europa.
7: Parliamo adesso della guerra tra Russia e Ucraina, perché continuano gli attacchi incrociati. Il presidente ucraino Zelensky apprezza le nuove sanzioni del congresso americano contro Mosca. Maria Grazia Fiorani.
17: Svitlana guarda sconsolata il mare di Odessa dalla sua stanza sventrata nell'edificio di molti piani dove sono stati distrutti due appartamenti. Un'altra notte di pesanti attacchi sull'Ucraina, nel mirino la capitale Kiev, Odessa, la regione di Zaporizhia, raid su vasta scala. Almeno 10 persone uccise e altre 70 ferite nelle ultime 24 ore. La guerra anche per mare, con Kiev che accusa Mosca di aver colpito una nave civile battente bandiera della Tanzania mentre era in rotta verso uno dei porti ucraini. Il capitano della nave è rimasto ucciso e 3 membri dell'equipaggio feriti. Le forze ucraine invece nella notte hanno colpito l'aeroporto militare nell'oblast di Rostov in Russia. Un incendio poi è scoppiato nella raffineria di Yaroslav, 250 km da Mosca. Mentre il presidente Zelensky ringrazia Washington per il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che sostiene costringeranno Mosca alla pace, arrivano i commenti netti del portavoce del Cremlino Peskov. Sono un atto ostile e rendono più difficile la soluzione del conflitto. E il ministro degli esteri Lavrov tuona: l'Occidente si prepara ad una guerra contro la Russia. Unico spiraglio di apertura, un nuovo scambio di salme, 252 ucraine e 23 russe. Da domani poi inizia il voto, dall'esito ampiamente scontato per il rinnovo della Duma.

0: per la prima volta parteciperanno anche i cittadini del Donbass occupato.
1: Processo per direttissima a Milano per il ventenne di origine tunisina accusato di aver aggredito un rabbino alla fermata dell'autobus e poi ci sono state anche altre due denunce. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
2: Uno di loro ha preso il mio cappello, l'ha messo sul suo testa per prendermi così in giro. Subito si è girato, ha detto ai suoi amici, sta filmando. Allora uno delle tre, girato a me, mi ha dato un calcio.
3: E lui stesso, 60 anni, a raccontare cosa gli è capitato qui a Milano, nel quartiere Bande Nere. Non era la prima volta che veniva insultato per strada, dice, ma ieri si è andati oltre, calci e pugni, anche se, fortunatamente, racconta, non ha avuto bisogno di andare in ospedale.
2: Subito ho girato queste foto e video alla gente della sicurezza della comunità ebraica, loro sono intervenuti subito insieme con la forza dell'ordine. E sono riusciti a vederli, a seguirli.
3: Dopo l'aggressione al rabbino, la solidarietà del mondo politico e della comunità ebraica, l'Italia ha registrato un altro grave episodio antisemita, scrive sui social la presidente UCEI, Livia Ottolenghi. Giovanissimi gli autori dell'aggressione, ventenni cresciuti in Italia con famiglie di origine nordafricana, piccoli precedenti per rapina, non farebbero parte della galassia Propal. Uno di loro è stato arrestato per lesioni, denunciato il fratello e un altro ragazzo. Tra i reati contestati anche l'odio razziale. Loro negano di avere alzato le mani, chiedono che vengano visionate le telecamere della zona. Saranno le indagini a stabilire con esattezza cosa sia accaduto.
1: E resta in carcere il gioielliere Mario Roggero. Dopo il Tribunale di Sorveglianza di Torino, anche Milano dice no al differimento della pena. Maria Teresa Palamà.
4: Prima il no di Torino, ora anche quello di Milano. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta della difesa del gioielliere Mario Roggero di esecuzione differita della pena in attesa che il Presidente della Repubblica decida sulla grazia. Ma mentre Torino aveva motivato il suo diniego appellandosi all'attesa del giudizio equilibrato e insindacabile del Capo dello Stato, Milano motiva il suo no in termini esclusivamente giuridici. Il differimento della pena, scrive il giudice di sorveglianza, in caso di presentazione della grazia, è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'esecuzione della misura cautelare non sia ancora iniziata. Ma Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, è già in carcere a Bollate da 2 mesi. Inoltre è proprio stando in carcere che, ha dichiarato ieri in udienza, avrebbe iniziato a rivedere criticamente quanto compiuto. Avrei dovuto avere un comportamento più riflessivo, meno impulsivo, ogni vita merita rispetto, ha detto. La difesa di Roggero ha annunciato che ricorrerà in Cassazione contro il no di Torino, ma i tempi per chiedere il differimento della pena sono solo 6 mesi e quindi a questo punto è possibile che il gioielliere aspetti in carcere la decisione del Presidente della Repubblica sulla richiesta di grazia avanzata dai suoi familiari.
1: Ha confessato l'uomo che ha ferito con un'arma ad aria compressa una donna a Roma, è un 50enne disoccupato e si indaga anche su altri casi. Sentiamo Elisa Dalton.
5: Da una finestra del suo appartamento al quarto piano mirava i passanti e sparava. L'ho fatto come passatempo, non volevo far male a nessuno, ha detto davanti ai carabinieri e al pubblico ministero. Si chiama Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni, senza lavoro ma con un buon tenore di vita. Ha confessato il cecchino che lunedì ha ferito al braccio Cristina Stillitano e colpito altre persone. Lo hanno individuato i carabinieri, inizialmente irreperibile, ha poi scelto di consegnare ieri sera scortato dal suo legale. Al suo nome si era arrivati con un semplice controllo in un'armeria poco distante. È lì che il 5 settembre ha acquistato una carabina d'aria compressa. Ciardiello ha raccontato di aver sparato 10 volte, senza puntare in particolare le donne, ma evitando anziani e bambini. Nella sua abitazione sono state sequestrate le armi, tra cui delle pistole. Sollievo nel quartiere dopo l'identificazione del responsabile.
6: Adesso mi sento anche più tranquilla che l'hanno preso.
7: Ora che ho letto veramente sono molto più sollevata e vengo anche più tranquilla a studio.
5: Denunciato per lesioni.

0: legumi, piccoli frutti e soprattutto cereali in maniera strettamente biologica.
1: Ho fatto un viaggio molto lungo a piedi, quindi con la famiglia abbiamo fatto un anno e mezzo a piedi in tutta l'Italia, e questo mi ha portato a essere strettamente a contatto con la natura. E questa è l'esperienza che mi ha fatto capire che non posso vivere senza questo contatto stretto con la natura. Poi ho conosciuto mia moglie qui nel Bellunese, quindi mi sono fermato. Siamo partiti subito con l'idea di farci sempre il nostro campetto, il nostro orto. E in questo mi ha portato a conoscere, a studiarmi la terra, cos'è una terra fertile, cosa vuol dire un terreno vitale e perché è importante. E da là sono passato invece subito alla parte più interessante ancora quasi, della genetica delle piante, i semi, da dove vengono i semi, come seleziona una pianta, e si è aperto un mondo là. Sono rimasto incantato e da là ho capito che dovevo dedicarmi il più tempo possibile all'agricoltura.
0: Johannes collabora con altri coltivatori bellunesi per sviluppare metodi innovativi in agroecologia. Per esempio, pratica la semina su sodo. Con questa tecnica, i semi vengono depositati direttamente nel terreno non arato tramite apposite seminatrici. In questo modo, la copertura del suolo viene lasciata intatta al fine di preservare i microorganismi e la fecondità del suolo.
1: In questi ultimi 10 anni stiamo lavorando con i grani antichi, che è stata una cosa che mi faceva sempre voglia, perché il grano è uno dei nostri principali calorie che poi consumiamo tutti i giorni. Quindi abbiamo comprato una trebbia, abbiamo iniziato a trovarci altri terreni oltre a quelli che abbiamo e coltiviamo questi grani in maniera più sostenibile possibile. Quindi pratichiamo la semina su sodo, la minima lavorazione, e ogni anno cerchiamo di selezionare varietà che si adattano bene bene al clima molto particolare che è il Bellunese, che abbiamo queste primavere e autunni spesso piovosissimi. La prima volta che abbiamo deciso di fare agricoltura è quando ho avuto mia figlia. Perché cosa ho pensato prima di tutto? Uno, ho detto, ma io i miei figli cosa che vorrei garantire? Poi ho pensato, ma intanto sicuramente voglio fargli vivere in un posto bellissimo, visto che io ho vissuto in città non ero tanto contento. Due, che voglio che mangiano sano. Quando sono arrivato al punto di mangiare sano, ho detto, ma perché non ci facciamo e ci garantiamo il nostro cibo coltivandolo? E questo secondo me è un valore altissimo che è rimasto alto, perché ha portato una qualità della vita molto grande, nel senso non solo dal punto di vista culinario, che abbiamo dei gusti fantastici, prodotti freschi, fatti come sappiamo noi, nel senso che non ci sono trattamenti chimici, non c'è niente, però ha portato anche tantissimi momenti durante il giorno dove ti rilassi a stare in mezzo o a contatto con la terra. E dopo, in questi anni, ho pensato anche tanto su come, cos'è che cerco in questo rapporto stretto con la terra. Alla fine è una relazione. Noi abbiamo bisogno, e penso questo vale per tutto l'essere umano, abbiamo bisogno di ritrovare la connessione con la natura. Perché fino adesso abbiamo sempre ragionato come se fosse la natura qualcosa esterno di noi. E nessuno si sente più partecipe. Abbiamo una vita così diversa di quello che sarebbe la nostra vita naturale che non sappiamo riconoscerci, e quindi si creano tanti problemi. Tante volte il contatto con la terra, il contatto con la natura è come una cura dal punto di vista psicologico, fisico, ma fa benissimo. Io per esempio quando semino, scalzo sulla terra, è come se fossi rigenerato. Tutto lo stress, tutti i pensieri in questo momento si svuota. Cioè, io sono proprio un'altra persona dopo la semina. Infatti, difficilmente nessuno mi può convincere di togliere questi momenti. Quindi, io ho bisogno dei miei campi che posso seminare a mano. Allora, per quello si sta semplicemente molto meglio.

0: ecco i magnifici prati di Val Morel, un angolo della provincia di Belluno unico nel suo genere. Prati falciati, mucche al pascolo e allevatori che portano ancora come un tempo il loro latte alla latteria del paese. Qui è ancora attiva, raro esempio in Italia, una latteria del tipo turnario. Si tratta di una formula molto speciale che coinvolge gli allevatori per lavorare a turno il formaggio. È una reliquia delle tradizioni agricole di montagna in funzione da più di 80 anni e a cui Sergio si dedica con molta passione.
1: Il modello turnario consiste nel lavorare collettivamente il latte conferito dai vari soci. Latte che viene portato in caseificio ancora caldo, appena munto, e a turno ogni giorno, ad ogni lavorazione, c'è un socio che collabora con il casaro, che è il dipendente fisso della cooperativa, per tutte le attività che devono essere svolte durante la trasformazione. Il socio che è di turno diventa il proprietario dei prodotti che escono da quel lotto di produzione. Esempio, domani mattina c'è l'azienda agricola Malgavan che fa formaggio, diventerà il proprietario di tutti i prodotti, burro, formaggio, ricotta, quello che si decide di fare. Il valore principale è quello di coinvolgere i soci e quindi le aziende agricole in tutta la filiera, in tutto il processo. Oggi anche nella nostra piccola realtà la gamma di prodotti si è molto ampliata, abbiamo la fortuna di avere un nuovo casaro giovane da qualche anno, quindi si produce mascarpone per mozzarella, panna cotta, kits e quindi la gamma si è sicuramente ampliata. Nello stesso tempo il modello turnario è una fonte di garanzia per il consumatore attento che cerca proprio di tornare a prodotti di veramente qualità.
0: La giornata del casaro è lunga, inizia prima delle 3 di notte. Ma Gianni è entusiasta del suo lavoro e la fatica non la sente.
2: Allora, le mie prime esperienze nel mondo della caseificazione le ho avute a 8 anni con mio nonno che aveva due vacchette e quindi si dilettava a fare un po' di formaggio a casa. E adesso attualmente sono circa 12-13 anni che faccio questo lavoro qua. La soddisfazione di questo lavoro è soprattutto lavorare in un ambiente piccolino dove riesci a fare la differenza, mentre magari sulle grandi industrie così, sì, puoi fare la differenza, ma fondamentalmente sei un numero di tanti e quindi una differenza vera, sostanziale, non riesci a farla. Mentre qua riesci a fare qualche prodotto nuovo, riesci anche a... ti stimola anche a provare, a fare e far sempre meglio, perché la soddisfazione più grande è quella di vedere la gente che ti chiede continuamente prodotto anche quando è finito e continuano ad arrivare. Quella secondo me è la soddisfazione più bella. Le mozzarelle è un prodotto nuovo che ho introdotto io circa un anno fa. È un prodotto che ha riscosso molto successo. Certe mattine abbiamo la fila dalle 6:30 di mattina per riuscire ad accaparrarsi almeno un paio di sacchetti di mozzarella, ecco.
0: Ma non si tratta solo di salvare le tradizioni. Con la latteria turnaria si mantiene in vita la comunità che ad essa è legata.
1: L'aver mantenuto attiva la latteria ha permesso anche ai contadini di continuare a conservare questo patrimonio, che è quello appunto dei prati stabili. Un patrimonio, vorrei dire, che è a rischio di estinzione. Qui, e lo nota soprattutto chi arriva per la prima volta a Val Morel, viene colpito proprio da questo susseguirsi di prati, di pascoli, di bosti,

0: Valmorel è diventata attrattiva anche per i giovani. Così è sorta la cooperativa Pascolando, che ha preso in gestione Malgavan. Giacomo è uno dei soci che si turnano nella gestione giornaliera.
1: Viviamo in un ambiente, quello di Valmorel e Valpiana e dintorni, che è un po' una rarità

0: nel panorama delle Alpi italiane, in quanto appunto l'agricoltura di montagna è ancora attiva, ed è attiva grazie proprio a questa istituzione molto importante che è la Latteria Turnaria di Valmorel. Un gruppo di giovani che abitano qua nell'area, ci siamo resi conto che la compagine sociale della latteria negli anni è andata diminuendo, ci siamo detti cosa possiamo fare per provare a garantire un po' di ricambio generazionale. Al momento siamo circa 12 soci, operativi siamo 4-5 e ognuno un po' le sue mansioni. Ci torniamo nella gestione dell'agriturismo, nella gestione della stalla e nelle operazioni anche della finagione e lavorazioni insomma con i macchinari. La nostra visione, dove ci piacerebbe arrivare, è che la cooperativa diventi come un coro dove nessuno è essenziale, ma tutti insieme si può far tanto. Siamo ritornati a pascolare con delle vacche, con degli animali, i pascoli di questa maiga che era anni che erano abbandonati, ci rende molto fieri. Abbiamo deciso di insediarci qui tutto l'anno. Allora, i nostri animali nei 3 mesi invernali, quelli un po' peggiori, stanno tranquilli in stalla con qualche uscita per favorire un po' la motorietà dell'animale. In tutto il resto dell'anno, da aprile fino a fine ottobre, cerchiamo di garantire le più ore possibile di pascolamento e di vita all'aperto e di movimento all'animale, perché la vacca è un bovino, è un ruminante, quindi deve poter pascolare, deve poter muoversi, e la salute del rumine della vacca, quindi che mangia erba, è fondamentale per il benessere dell'animale e la produzione di un prodotto insomma sano e buono. Ecco.
1: Oggi è il turno di Carlo di occuparsi delle mucche. La cooperativa Pascolando è nata da poco, ma ha già radici forti. Ai nuovi malgari non manca l'entusiasmo, sono un esempio di giovani che hanno uno sguardo lungo sul futuro. Le idee innovative creano nuove opportunità sul territorio, diventano attrattive e promuovono il valore delle comunità rurali e montane in cui vivono. E tutto questo accade nella bella Val Belluna, forse meno conosciuta rispetto ad altre località famose, ma ricca di giovani che hanno legato i loro destini alla montagna che amano.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: Come mai in Spagna occupazione, stipendi e PIL sono cresciuti più che in Italia? Quali le ragioni di questo sorpasso?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
3: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare. Dimenticare.
2: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, da sabato 21:30, Rai 3.
4: Dal 7 all'11 ottobre 2026, vivi il mare sull'Amerigo Vespucci con la Marina Militare e partecipa alla Barcolana 58. Sei un giovane abbonato Rai o figlio di un abbonato? Sei nato tra il 1996 e il 2006? Sai nuotare e hai esperienza velica? Per candidarti, invia un'email dal 3 al 20 settembre 2026 al seguente indirizzo, indicando i tuoi dati anagrafici e un recapito telefonico. iniziativa.canone@rai.it. Se possiedi la tessera FIV, potrai partecipare anche alla regata dell'11 ottobre. Sei posti, un viaggio indimenticabile. Per maggiori informazioni consulta il sito www.canone.rai.it.
5: Pubblicità. San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale, imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino. Pubblicità.
6: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
7: È umano, ragazzo mio.
8: Ragazzi, il

0: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco era a cena fuori.
1: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
2: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
3: Andate e guardatele tutte.
4: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere. Da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
19: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.

0: L'accusa di corruzione per l'ex PM Venditti. Per i giudici non ha incassato denaro per favorire Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Eurodigitale, le telecamere del TG3 nel centro della Banca d'Italia, dove giovani economisti e informatici stanno progettando la banconota elettronica al via dal 2029. In anteprima il video di Papa Razzi dal nuovo album di Cesare Cremonini Amateur in uscita a ottobre, un brano ricco di ironia che segna l'inizio di un nuovo percorso musicale del cantautore bolognese. Buonasera dal TG3. La Marina Militare scorterà le navi italiane in transito nello stretto di Bab el-Mandeb all'imbocco del Mar Rosso presidiato dagli Houthi, senza attendere la missione europea. L'annuncio è arrivato oggi dal ministro della Difesa Crosetto, che poi ha precisato: decideremo con governo e Parlamento. Iniziamo da qui allora con Giusy Sansone.
1: Uno sprone all'immobilismo dell'Europa. E questo il senso dell'intervento del ministro della difesa Crosetto, che a molti è apparso come una fuga in avanti. Incontrando oggi gli armatori in Liguria, a sorpresa Crosetto annuncia infatti l'intenzione di riaprire la circolazione delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb, controllato ormai da mesi dall'Iran, ma significativo come quello di Hormuz per gli interessi economici italiani. Lo faremo, anticipa, senza aspettare la burocrazia europea, specificando dopo che la decisione sarà condivisa con governo e Parlamento. Da tempo Crosetto insiste sul rafforzamento della difesa, anche aumentando le spese per il comparto.
2: Gli aumenti degli investimenti a difesa non sono così di moda, finora non ci sono stati, ma dal prossimo anno 27-28 ci saranno, e parte di quegli aumenti andrà anche negli arsenali, oltre che nelle caserme e negli aeroporti.
1: Messaggio rivolto anche agli alleati, in particolare Salvini, che continua a contestare questa linea. I soldi devono andare a famiglie e imprese, non alle armi, dice, e soprattutto i nostri militari servono, ma non al fronte, bensì nelle strade delle città italiane.
3: Mi è dispiaciuto, perché lì diciamo che stiamo perdendo un po' di tempo, non per colpa delle opposizioni, della sinistra, ma perché anche in maggioranza probabilmente non tutti hanno il nostro senso di urgenza.
1: Il centrodestra doveva parlarne in commissione difesa oggi, ma la seduta è saltata. Ma anche nella coalizione progressista la questione divide, con la segretaria del PD a confermare il sostegno al popolo ucraino e Conte che spinge per uno stop alle armi e il ritorno alla diplomazia, così come AVS.
0: È in visita ad Oslo, dove ha incontrato il premier norvegese. La presidente del Consiglio Meloni è tornata sui temi della difesa e sulla necessità di supportare l'Ucraina. E poi ha risposto a Schlein e a chi dall'opposizione le contesta la misura sul bollo auto. Allora, in diretta da Palazzo Chigi, Valentina Antonello.
4: Eh sì, buonasera a Oslo, sono da pochi minuti terminate le dichiarazioni congiunte tra Meloni e il premier norvegese, una visita questa che arriva dopo 15 anni di assenza di un presidente del Consiglio italiano. Ci ha tenuto Palazzo Chigi a sottolinearlo, con l'obiettivo insomma di allargare la cooperazione, la partnership a 360 gradi, ha detto Giorgia Meloni. Sicuramente c'è il gas, ci sono le forniture energetiche, lo sentirete, ma c'è anche, se non una apertura, di certo una non chiusura rispetto alla mano tesa arrivata dalla segretaria del PD Elly Schlein, che stamattina aveva proposto una convergenza, una condivisione, un lavoro congiunto sul dossier dell'energia con l'elenco di 5 punti. Lo sentirete, una non chiusura, dicevamo, in cui però Meloni dica sembra che riconosce il merito del lavoro del governo. E poi c'è la difesa, il tema della sicurezza, con le sempre più frequenti incursioni di droni russi sul fronte orientale dell'Alleanza Atlantica. Ebbene, provocazioni le bolla oggi Giorgia Meloni, davanti alle quali non bisogna cedere né raccogliere. Allora, il punto nel servizio che abbiamo preparato, poi la linea può tornare a voi.
5: C'è sul tavolo sicuramente il gas, la Norvegia è il primo fornitore dell'Europa, il quarto dell'Italia, ma ci sono soprattutto le tensioni NATO-Russia e gli sconfinamenti sempre più frequenti dei droni del Cremlino. Segnali di nervosismo, aveva detto ieri Giorgia Meloni, provocazioni, li ribattezza senza giri di parole oggi.
6: E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando, perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso.
5: Dunque, non cedere alle provocazioni. Giusto che l'Europa abbia un suo negoziatore, ribadisce, perché rafforzerebbe il ruolo di Bruxelles. Sull'Ucraina, tema scivoloso, segnato dai distinguo in maggioranza, conferma il sostegno al popolo ucraino. Meloni è a Oslo con una folta delegazione di imprese e aziende di Stato. La parte

0: partnership con la Norvegia è a tutto campo e destinata ad allargarsi. Risponde alla mano tesa arrivata dalla segretaria del PD che le aveva chiesto di collaborare sul dossier energia.
1: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi dell'opposizione.

0: maggioranza che rivendica la misura e dall'altra le opposizioni che parlano di mancia elettorale. Stefano Galeotti poi con Alessandro Di Liegro i dettagli sulle nuove norme e i rincari ancora record del carburante. Vediamo.
1: Il primo effetto dell'annuncio sul taglio del bollo auto è la gara nel centrodestra per intestarselo. Era una richiesta di Forza Italia, rivendica Tajani, pressato dal suo stesso partito che si sente scavalcato su un tema identitario. La Lega rilancia e ipotizza anche un abbassamento del superbollo. Fratelli d'Italia, che sembra aver spiazzato gli alleati, incalza le opposizioni.
2: Nella regione Calabria avevano proposto a 48 ore dal voto come se potesse essere eliminata per legge regionale. L'hanno sempre proposto agli altri e noi l'abbiamo realizzato. Poi ci restano male, soffrono per questo.
1: Sul caso Calabria arriva la replica dei 5 Stelle. Pochi mesi fa dicono Meloni derideva la nostra proposta analoga, ora ci copia.
3: Nel frattempo le famiglie sono alle prese con una pressione fiscale record, caro bollette, caro carburante, caro carrello della spesa e tra poco vedranno aumentate anche le rate del mutuo. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
1: Meloni mi dava del venditore di pentole, rilancia Renzi, hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, la risposta via Facebook della Premier, stacca i social e torna a lavorare, replica il leader di Italia Viva. Lo scontro riguarda anche le coperture per le regioni che incassano il tributo.
4: È il decreto taglia sanità, perché con grande superficialità si è detto vi togliamo le imposte non di se stessi, dello Stato, ma quelle risorse che le regioni destinano alla sanità.
1: Utilizzeremo i risparmi del PNRR, assicurano dal centrodestra, mentre i Dem rilanciano le loro proposte sull'energia e si rivolgono a Meloni, ci risponda senza propaganda.
5: Sull'esenzione del bollo i numeri non tornano del tutto, a partire dalla platea. I 14,5 milioni di veicoli stimati dal governo non rappresentano il 70% del parco auto e moto italiano, come annunciato, bensì circa il 30%, dato questo che corrisponde anche al mancato gettito previsto di poco più di 2 miliardi sui 7,5 complessivi, fondi che l'esecutivo reperirà da economia del PNRR, dunque un finanziamento una tantum che conferma la misura al momento vale solo per il 2027, riguarderà le moto e le audio medio piccole sotto 80 kW di potenza, esenzione valida inoltre solo per un veicolo a testa, il meno potente. In media il vantaggio fiscale varrà circa 160 euro annui.
6: Il governo doveva fare qualcosa sul costo della benzina prima di pensare al bollo.
7: Ho rinunciato a fare spese alimentari. Di sicuro ho rinunciato a quello perché al lavoro ci devo venire con la benzina.
8: Incide molto più il carbonato del bollo. Bollo una volta l'anno, vabbè, qualcosa fa anche quello, però.
5: Nel frattempo, infatti, gli automobilisti continuano a fare i conti con rincari record. In città la benzina balza 2,14 euro, diesel a 2,27 euro, in autostrada 2,24 euro per la verde, il gasolio veleggia verso 2,35 euro.
6: Prima facevi pieno, cioè la lancetta andava fino in fondo, ora non arriva più.
0: E contro il caro carburante nel sud della Francia sono esplose le proteste dei pescatori. A Nizza ha bloccato il porto. Vediamo il servizio del corrispondente Gavino Moretti.
9: Inizia all'alba la protesta dei pescatori contro il caro carburanti. Sono le 6 del mattino quando 7 battelli si legano l'uno all'altro e impediscono l'accesso al porto di Nizza. Tra le conseguenze, un traghetto diretto verso la capitale della Costa Azzurra viene dirottato in Italia al porto di Savona. Altri manifestanti bloccano l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso, spiega un pescatore, uscire in mare non serve più a niente.
10: Serve più a niente chi sotto.
9: Quando rientriamo e facciamo il pieno di gasolio, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra della pesca, Catherine Chabot, incontra per ore i rappresentanti della protesta, poi assicura che il governo si impegna ad andare oltre il sussidio di 35 centesimi per ogni litro di gasolio acquistato se i prezzi aumenteranno ancora. In cambio i pescatori promettono di togliere i blocchi in ogni porto francese. Resta però forte la preoccupazione del governo per un ritorno dei gilet gialli in piazza a causa del carovita. Anche oggi si sono moltiplicati gli appelli sui social per tornare a manifestare in tutta la Francia sabato 17 ottobre.
0: All'Europarlamento di Strasburgo c'è stato oggi il discorso del premier canadese Carney. Il suo paese si avvia a diventare il primo membro associato dell'Unione. Gerardo Vitali Rosati.
11: C'è anche chi, per accogliere il premier canadese Carney a Strasburgo, ha scelto di indossare la maglia della sua celebre nazionale di rugby. un modo per celebrare l'alleanza tra l'Europa

0: il Canada, che potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione.
1: Europe and Canada are stronger together.
0: Insieme siamo più forti, sottolinea Carney, ripercorrendo le radici profonde delle relazioni con l'Europa. Parla di Goethe e di quelle affinità elettive tra le due sponde dell'oceano, di una collaborazione destinata a diventare un faro per le altre democrazie, dell'importanza di affrontare insieme le sfide del presente. I cambiamenti climatici, l'erosione delle norme democratiche, l'utilizzo del commercio come arma.
2: Today marks a new exciting chapter.
0: Si apre un nuovo entusiasmante capitolo nel nostro cammino, dice la Presidente del Parlamento europeo, Metsola, costruiremo un futuro più equo e più luminoso. Il Parlamento non ha certamente paura di nuove sfide. Carney propone di estendere al Canada il progetto Erasmus e di unire le forze in settori come l'intelligenza artificiale e le risorse energetiche. Sono oltre 30 i minerali critici presenti nel suo paese, fondamentali per le nuove tecnologie. Centrale sarà la collaborazione sull'Artico, strategico per le nuove rotte commerciali. Da lì, ricorda Carney, passa quel lungo confine di oltre 3.000 chilometri tra Europa e Canada.
3: E siamo alle notizie dal conflitto russo-ucraino. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno colpito pesantemente a Kiev, Odessa e in altre regioni diversi i feriti. La risposta ucraina su una raffineria e un aeroporto militare. Il punto con Alessandra Bortoloni.
4: Una decina di forti esplosioni scuotono la capitale ucraina, un'altra notte in bianco per la popolazione. Diversi edifici residenziali colpiti con almeno 18 feriti, 7 invece a Odessa, nel sud, nel bombardamento di un condominio di 19 piani. Attaccata anche la vicina Zaporizhia, una telecamera di sorveglianza registra l'attimo in cui un drone piomba su un autobus di linea prima della fermata. Kiev accusa poi Mosca di aver centrato con un drone una nave in rotta verso un porto ucraino, uccidendo il capitano e ferendo 3 marinai, cargo, dichiara la Russia, che trasportava equipaggiamenti destinati alle forze armate ucraine, che a loro volta hanno lanciato una serie di massicci attacchi oltre confine, colpita una raffineria a 250 km da Mosca e un aeroporto militare di Rostov sul Don, mentre in 2 province polacche, al confine con l'Ucraina, è scattato l'allarme per un possibile raid aereo russo. Zelensky ringrazia il Congresso americano per aver approvato nuove sanzioni contro Mosca, ma il Cremlino avverte sono misure ostili che complicheranno gli sforzi diplomatici. Il ministro degli esteri ucraino Sybiha, invece, spera in un incontro tra Zelensky e Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU, che potrebbe portare ad un cessate il fuoco. L'unico canale negoziale al momento aperto è quello che riguarda lo scambio di salme dei soldati caduti. Oggi Kiev ha ricevuto da Mosca 252 corpi, portando a 4.800 le spoglie ucraine restituite dall'inizio dell'anno.
3: Il voto in Svezia, pronti a dare una nuova direzione. Il popolo svedese ha votato contro le divisioni, ha dichiarato Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, che si sono confermati come primo partito con il blocco di centrosinistra che ha vinto di misura le elezioni. Annuncia le sue dimissioni il primo ministro di centrodestra Ulf Kristersson, spiegando che sarà il presidente del Parlamento a guidare i prossimi passi per la formazione del nuovo governo. A Gaza City non c'è più speranza di trovare sopravvissuti tra le macerie del palazzo crollato che ospitava sfollati. E intanto Netanyahu e l'estrema destra continuano a mettere nel mirino il film Denuncia Naza, l'inviata della Rai Marina Lalovic.
5: Non si placa la polemica in Israele. Il primo ministro Netanyahu torna a parlare del film Naza, premiato a Venezia, che mostra le testimonianze dei soldati dell'IDF sull'uccisione dei civili a Gaza. Netanyahu promette di promuovere ben 2 nuove leggi. Una prevederebbe la revoca della cittadinanza a chiunque diffami i soldati delle forze di difesa israeliane. C'è chi decide invece di protestare recandosi sotto la casa dei genitori di Rachel Zor, una delle autrici del documentario. Decine di attivisti di estrema destra, sostenitori del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, mercoledì sera invitavano i seguaci di recarsi nel paesino israeliano di Savion, incitando alla pena di morte per i 2 autori del documentario che definiscono i traditori. A Gaza City terminano i soccorsi sotto le macerie del palazzo crollato di 6 piani. 21 le vittime, la maggior parte erano i bambini. Rimane solo chi, fra le macerie, cerca i resti della vita perduta. Più di 2 milioni di palestinesi rimangono confinati a circa un terzo della striscia di Gaza, vivendo principalmente in tende o in edifici danneggiati come quello crollato a Gaza City, rischiando di morire dalle conseguenze della guerra.
3: Entriamo in Italia con il forte messaggio del capo dello

0: Stato contro la violenza sulle donne, Mattarella ha visitato all'ospedale di Grosseto la Stanza Rosa che fornisce assistenza alle vittime di abusi. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Rita Cavallo.
1: È stata una visita dall'alto valore simbolico, quella del presidente Mattarella qui a Grosseto, in una Toscana ancora molto segnata dal recente femminicidio di Lorena Isceri, e la presenza del capo dello Stato qui ha di fatto accolto il drammatico appello del padre Franco, lo ricorderete, alle istituzioni. E dunque sono qui, ha detto Mattarella, per testimoniare la vicinanza della Repubblica, la vicinanza dello Stato alle vittime, alle famiglie e a quanti ogni giorno operano per l'accoglienza, la cura, la tutela, la prevenzione e l'ascolto. Qui nel 2009 a Grosseto nacque quel codice rosa che di fatto poi gettò le basi delle linee nazionali per la lotta alla violenza contro le donne. È un tema di portata nazionale per il capo dello Stato, che chiama in causa tutte le istituzioni, ed è quello della lotta contro la violenza alle donne una priorità della politica. Sentiamo il discorso del capo dello Stato nel servizio, poi con Jacopo Cecconi le parole della dottoressa Vittoria Doretti, responsabile della rete regionale e ideatrice nel 2009 proprio del Codice Rosa. La Stanza Rosa oggi è un padiglione grande a tratti colorato, l'intuizione di un luogo riservato per accogliere nel primo soccorso donne vittime di violenza davanti ad un fenomeno che non arretra, si apre oggi anche a minori, bambini e persone vulnerabili. Il Presidente la visita, accompagnato da Vittoria Doretti, che la pensò nel 2009, ascolta e dice: sono qui per testimoniare la vicinanza dello Stato.
2: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale.
1: È un richiamo al Paese, cittadini e istituzioni, a considerare la tutela della libertà femminile come una responsabilità di tutti. Davanti a quella che Mattarella chiama un'emergenza di primaria importanza, non ci si può dividere e non si deve arretrare. Servono prevenzione, formazione e un grande impegno educativo nelle scuole. Anche per questo il Presidente ringrazia tutte le persone impegnate in questo settore.
2: Anche per l'intuizione della coralità dell'impegno contro la violenza sulle donne. La coralità perché richiede un sostegno integrato.
1: Riaffermare l'impegno della Repubblica è il significato civile, prima ancora che istituzionale, di questa visita.
3: Tutto è nato per una situazione in cui io ero proprio in questi corridoi, ho dovuto accompagnare una donna in ginecologia con i segni sul volto.
4: Fu Vittoria Doretti nel 2009 ad avere l'idea. Per assistere la vittima di violenza serviva una stanza apposta, ma soprattutto quella che lei chiama una postura etica apposta.
3: Al minimo dubbio, o ancora di più se viene dichiarato, entro 20 minuti deve essere accolta in un luogo dedicato, nella Stanza Rosa. Questo per evitare la vittimizzazione secondaria. La stanza non deve portare nulla di identificabile, non deve essere minimamente identificata, ma all'interno del pronto soccorso così viene isolata la donna anche da chi può accompagnarla, che magari in quel momento può fare pressioni.
4: Con cultura e formazione si passò a Grosseto da meno di un caso rilevato all'anno a oltre 300. Così il modello divenne legge nazionale. Ora c'è una Stanza Rosa anche per i bambini.
5: I casi pediatrici sono sempre di più in base alla capacità che abbiamo noi di intercettarli. Nel 2026 noi già abbiamo, nei primi 6 mesi, una trentina di casi tra abusi e maltrattamenti, qui a Grosseto, che è una città piccola.
4: Sempre di più anche i casi rilevati fra gli over 70.
6: Le violenze nell'anziano sono tutte le violenze, si va dal maltrattamento, quindi alla violenza fisica, all'abuso sessuale. Abbiamo rilevato anche casi di abuso sessuale.
0: L'aggressione di un rabbino a Milano, rilasciato con obbligo di firma un ventenne di origine tunisina, denunciati a piede libero altri due giovani, Maria Chiara Grandis.
7: Se lo vedo, non è che chiedo scusa, gli stringo la mano e gli dico: se ti abbiamo fatto un danno, perdonaci, perché noi non pensavamo di aver fatto un danno.
8: Parla così uno dei ragazzi autori dell'aggressione di ieri pomeriggio, quando alla fermata dell'autobus hanno tolto il copricapo a un rabbino sessantenne, che ha poi ricevuto un calcio quando i tre si sono accorti che lui aveva cominciato a riprenderli col telefonino per consegnare le immagini alle forze dell'ordine. Tutto è nato per scherzo, dice il giovane, denunciato insieme a un amico. Arrestato per lesioni invece il fratello. Giovani nati in Italia da famiglie nordafricane. Nessun odio razziale, sostiene il ragazzo, a differenza di quanto contestato loro dai magistrati.

0: Anche il religioso è convinto di essere stato preso di mira proprio in quanto ebreo. Oggi è ancora scosso.
1: Che questa cosa non accettabile nelle vie di Milano d'Italia.
0: E non è il primo episodio di questo tipo, dice.
1: Hanno aggredito mio amico, sempre un rabbino. Quindi se vogliono raccontare che era scherzo, bellissimo. Se loro vogliono pentirsi, vogliono scusarsi, sarebbe bello dire così. Ma per dire che quello era lo stato dell'animo di loro in quel momento, non era quello.
0: Saranno i giudici a stabilire con esattezza cosa sia successo. La procura ha chiesto di acquisire le telecamere di sorveglianza della zona.
2: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Dopo il Tribunale di Sorveglianza di Torino, anche Milano infatti dice no al differimento della pena. Maria Teresa Palamà.
3: Due istanze e due tribunali diversi e una richiesta di grazia, ma almeno per il momento il gioielliere Mario Roggero, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, resterà in carcere. L'ultima parola oggi al Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo che Roggero ieri in udienza aveva per la prima volta detto di star rivedendo criticamente le sue azioni. Se tornassi indietro sarei meno impulsivo, ogni vita merita rispetto. Ma ancora non parla di pentimento e se Torino aveva respinto la sua richiesta di differimento della pena per rispetto della valutazione ancora in corso del Presidente della Repubblica sulla grazia, Milano spiega tecnicamente. Il differimento della pena, scrive il Tribunale, in caso di presentazione della grazia è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'esecuzione della misura cautelare non sia ancora iniziata. Mentre in questo caso le istanze sono arrivate quando Roggero era già in carcere a bollate. Il Tribunale di Milano spiega di voler evitare usi impropri di questo istituto. Ora la difesa di Roggero ricorrerà in Cassazione, almeno sulla decisione di Torino. Se non la liberazione, perlomeno i domiciliari, aveva chiesto l'avvocato, ma il tempo stringe. Per il differimento i tempi non vanno oltre i 6 mesi e aumentano così le possibilità che il gioielliere di Grinzane Cavour aspetti in carcere a Bollate, dove sta lavorando come contabile, la decisione del capo dello Stato.
2: Ha confessato di aver sparato diversi colpi l'uomo che a Roma ha ferito con un'arma d'aria compressa una donna, Elisa D'Alto.
4: Quando ha capito che i carabinieri erano arrivati al suo nome, dopo aver tentato di rendersi irreperibile per qualche ora, Edoardo Ciardiello Crescimanno si è consegnato, ammettendo tutto. È stato lui a sparare una decina di volte dalla finestra del suo appartamento al quarto piano di Via della Giuliana, sempre verso quella porzione di marciapiede sul lato opposto della strada, lì dove lunedì pomeriggio ha ferito al braccio Cristina Stillitano, che con la sua denuncia ha dato avvio alle indagini. Un episodio non isolato che ha spaventato chi vive e lavora nel rione Prati, zona centrale con molte attività e studi professionali.
5: Io ho evitato questa via principale da quando è uscita la notizia.
6: In questa zona siamo tutti contenti che si sia risolta questa situazione.
4: Ai carabinieri è bastato chiedere a una vicina armeria i nomi degli ultimi clienti. Quello di Ciardiello è balzato subito agli occhi. Il 5 settembre scorso ha acquistato un fucile ad aria compressa e il suo indirizzo era proprio di fronte all'area degli spari. In casa sequestrate altre pistole. Sul motivo ha dato una spiegazione poco convincente. L'ho fatto come passatempo, ha detto. Non volevo far male a nessuno. Denunciato per lesioni è a piede libero. Sono spaventata, dice la donna ferita, operata ieri. Potrebbe sparare ancora.
2: Caso Garlasco, è stata archiviata l'accusa di corruzione per l'ex PM di Pavia Mario Venditti, Riccardo Porcu.
7: Archiviato. L'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, non ha favorito in alcun modo Andrea Sempio nel processo Garlasco del 2017. Né, secondo il GIP di Brescia, avrebbe mai incassato denaro. Tutto era nato dai sospetti legati a questo bigliettino, Venditti archivia per 20-30 euro, scritto dal padre di Andrea Sempio e ai movimenti bancari di quei giorni, in particolare un prestito di 40.000 euro dagli zii proprio ai genitori di Sempio. L'ex procuratore di Pavia si sarebbe prestato a diffondere notizie coperte da segreto, le domande dell'interrogatorio di Andrea Sempio in cambio di soldi, in contanti, archiviando per 2 volte le indagini contro il giovane amico del fratello di Chiara Poggi.
8: Rifarei tutto esattamente come è stato già fatto all'epoca.
7: diceva, raggiunto al telefono, oggi l'archiviazione che stralcia la posizione di Venditti. L'inchiesta però va avanti. Qualcun altro potrebbe aver favorito la famiglia Sempio durante il processo. Lui da un anno e mezzo è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e tra 11 giorni scadranno i termini per la chiusura delle indagini preliminari. I PM potrebbero chiedere una proroga, archiviare o

0: inviare a giudizio, una strada questa che prevedono gli stessi avvocati di Sempio. Lui è tornato a Roma proprio per un confronto con loro. Nuovo look, capelli completamente rasati e vecchie abitudini. Ha scelto di non rispondere a nessuna domanda.
1: E a Verona sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di strage i tre fratelli che lo scorso ottobre fecero esplodere un casolare provocando la morte di tre carabinieri, l'inviato Iari Pilati.
2: Franco Ramponi entra scortato dalla penitenziaria. I suoi fratelli Dino e Maria Luisa non si presentano. Entrando in aula invece, i carabinieri feriti un anno fa si sostengono a vicenda. Tre di loro però non ci sono più. E quando la giudice rinvia a giudizio i tre fratelli Ramponi, il padre di Davide Bernardello, morto nell'esplosione a Casteldazzano, non può che prenderne atto.
3: Non ci potrà certo far ritornare indietro il nostro Davide, però continuiamo a essere fiduciosi in una giusta sentenza. Aveva sempre detto che era il lavoro più bello del mondo, quello che lui faceva. Era una vocazione e una passione. Di sicuro ci lascia ogni giorno un vuoto.
4: Vuoi lo scudo?
2: Gli scudi non sono bastati a proteggere Davide e i suoi due colleghi Marco Piffari e Valerio Daprà dal crollo di un muro. Almeno una bombola era stata aperta. Ad innescare l'esplosione, Maria Luisa Ramponi con un accendino, ma i fratelli rispondono della stessa accusa.
5: Volontà di uccidere c'era, è una strage in concorso di tutti e tre i fratelli, quindi non soltanto della donna, ma di tutti quanti, anche alla luce di tutti i fatti pregressi.
2: Già in passato i fratelli Ramponi avevano minacciato di far saltare in aria l'edificio, ecco perché sulle modalità del blitz qualcuno aveva sollevato dubbi, tra questi lo stesso Marco Piffari, poi morto. Gli avvocati della sua famiglia hanno presentato un esposto che mette in luce presunti errori e mancanze nella sua scala gerarchica. Per i Ramponi è stato chiesto un accertamento sulla capacità di intendere e volere, tema su cui ruoterà probabilmente il processo.
6: Fammi andare fuori, aiutami!
1: Sono quattro ora i medici indagati nell'inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti falsi certificati per impedire il passaggio nei CPR e i rimpatri dei migranti. Gabriele Carletti.
7: Ci sono questi moduli al centro dell'inchiesta della Procura di Ravenna, precompilati per la valutazione di non idoneità alla vita nel CPR, scritto nell'intestazione. Per gli inquirenti erano la traccia usata da infettivologi e psichiatri per compilare falsi certificati e impedire così il trasferimento nei CPR degli stranieri irregolari. I magistrati contestano l'associazione a delinquere al momento a quattro camici bianchi. Uno di loro è Nicola Cocco, referente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Gli altri tre nomi sono ancora coperti da segreto. Una presunta associazione a delinquere, va detto, alla luce del sole, visto che la bozza era scaricabile sul sito e soprattutto la rete ampia e ramificata descritta dall'inchiesta non ha mai fatto mistero sui social e nei convegni di ritenere che i CPR trasformino anche i sani in malati. Il problema è che la decisione sulla detenzione non può ricadere su di noi, denuncia l'ordine dei medici.
8: Non siamo amministrativi, il fatto di sentirci quasi ausiliari della sicurezza crea un disagio profondo. Oltretutto il medico è chiamato sempre a fare il bene della persona e a curare le persone.
7: Anche di chi commette reati, che, dicono le associazioni, sono comunque una percentuale ridotta di chi finisce nei CPR.
8: Guardi, ci sono tante società scientifiche e organizzazioni che esprimono forti dubbi sulla gestione appunto dei centri per il rimpatrio.
7: Dobbiamo opporci tutti, scriveva una delle dottoresse sotto inchiesta, di fronte a queste tristi ingiustizie. Un'obiezione di coscienza che per gli inquirenti configura un reato.
1: Parliamo adesso dell'euro digitale, la moneta che in futuro affiancherà le banconote tradizionali. La nostra Claudia Bruno è entrata nel centro della Banca d'Italia, dove giovani informatici, ingegneri ed economisti stanno creando il nuovo sistema di pagamento. Vediamo.
9: Pagamenti e servizi digitali di tutta Europa passano da qui. Per la prima volta le telecamere entrano nel data center della Banca d'Italia a Frascati, dove vengono custoditi i server e gli imponenti sistemi di alimentazione e raffreddamento che ne assicurano l'operatività 24 ore su 24. E qui sta prendendo forma l'euro digitale, equivalente elettronico del contante, che sarà emesso e garantito dalla Banca Centrale Europea.
10: Oggi la maggior parte dei pagamenti e delle transazioni che facciamo con carte digitali passano attraverso circuiti che sono extraeuropei. Invece con l'euro digitale ci sarà per la prima volta la possibilità di avere autonomia europea e una garanzia di sovranità.
9: Un nuovo strumento di pagamento per l'eurozona, sicuro e accessibile. Ci lavorano 400 persone in tutto, 80 in questo centro.
11: Abbiamo un team giovane e l'obiettivo è cercare di arrivare nel 2029, insomma, poi a distribuire l'euro digitale. Il cittadino potrà connettersi e utilizzando l'applicazione potrà pagare nelle varie attività commerciali. Altrimenti potrà utilizzare un borsellino ricaricabile attraverso il quale poter effettuare pagamenti anche in modalità offline.
9: Non è il primo progetto all'avanguardia qui.
4: Negli uffici della Banca d'Italia è nato TIPS, che è la piattaforma europea per il regolamento dei pagamenti istantanei, sviluppata, gestita e operata dalla Banca d'Italia per conto dell'Eurosistema.
9: La competenza sui bonifici istantanei ha permesso all'Istituto di avere un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'euro digitale.
4: Questo grafico mostra quello che è l'andamento dei pagamenti istantanei regolati nell'arco delle 24 ore. Sarà messo a punto in futuro un salone molto simile a questo in cui ci troviamo oggi, che sarà dedicato interamente alla gestione operativa dell'euro digitale.
1: A Firenze, dopo un violento temporale, c'è stata un'infiltrazione d'acqua nella sala degli Uffizi, dove si trovano 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. La pioggia ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva dell'opera, che non ha subito danni, fa sapere il museo. La sala sarà riaperta da domani mattina. Adesso la musica con Paparazzi, il primo brano del nuovo album di Cesare Cremonini, brano che esce domani. Vi mostriamo in anteprima il video con Claudio Pandolfi.
6: Come si fa?
12: Il ritmo è incalzante, le sonorità rock dal sapore contemporaneo, il testo ironico e provocatorio quanto basta.
6: Volevo fare la pop star, ma sono Diletta Leotta.
12: Paparazzi, fuori a mezzanotte, il primo singolo estratto da Amateur, il nuovo album di inediti di Cesare Cremonini, in arrivo il 23 ottobre. Ruvido e adrenalinico come l'esordio di una band della periferia londinese, dice lui stesso.
13: L'idea è quella di fare un disco di rottura, non premeditato, ma un disco di rottura rispetto a quello che è il mio passato, perché voglio iniziare un nuovo percorso.
12: In Paparazzi, bugie e verità si confondono in un mondo in cui è sempre più difficile distinguerle, perché la narrazione conta più della realtà.
6: Lo sai che la verità è una bugia più grossa.
12: Il 24 novembre partirà da Ancona l'Amateur, per ora 14 date fino a Natale, tra Bologna, Torino e Milano.
13: Non vedo l'ora, perché sarà un tour completamente diverso da quello che ho fatto finora. È molta musica suonata, vorrei suonare il sassofono, la chitarra, il pianoforte, la fisarmonica.
6: Paparazzi a me, non parli più.
1: A mezzanotte torna Lina Notte, adesso l'informazione regionale. Una buona serata.

0: San Benedetto Baby Tè, senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
1: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
2: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda. Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Stavolta non fartela scappare!
6: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua, da 21.900 euro.

0: il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Scegli la qualità per il tuo riposo.
2: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa, ma sei tu che guardi loro o il contrario?
4: Rettore, amici, miei cari, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro. Scopri la Cupra Raval Night.
6: Dai polmoni, peccato per le tue gengive. Prova il colluttorio Parodontax. Aggiunto alla tua routine di igiene orale, combatte 3 volte più placca batterica e crea uno scudo protettivo per gengive più sane.

0: Napoli 2500 va oltre l'anniversario. Prorogate le attività del comitato per sviluppare la dimensione internazionale della città. Cresce l'economia campana, ma servono strategie a lungo termine. Dagli industriali la richiesta per meno burocrazia e più innovazione. Nuove prospettive per la Napoli-Benevento. Potrebbe riaprire tra un anno la linea interrotta dal 2020 tra le proteste dei pendolari. La crisi delle librerie e il mercato si sposta sempre di più online. A Napoli chiudono presidi storici, ma c'è chi resiste tra tante difficoltà. Il Napoli prepara l'insidiosa trasferta di Firenze. Ultima gara prima della sosta da affrontare ancora in emergenza. Senza McTominay e probabilmente di nuovo senza Anghissà, Allegri si affida al doppio play. Buonasera dalla TGR Campania. Continueranno quindi anche nel prossimo anno le attività delle le iniziative promosse in occasione dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli. L'anniversario diventa quindi un'opportunità di internazionalizzazione. Ci dice di più Claudio Pappaianni.
1: È mia intenzione farlo proseguire il prossimo anno, visto che c'è la fondazione, per fare in modo che possa essere un altro biglietto da visita per promuovere attraverso la città di Napoli il nostro paese.
2: Il lavoro del Comitato Nazionale Neapolis 2500 proseguirà anche nel 2027. Ad annunciarlo il vice premier e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Il 2025 ha costruito un racconto internazionale di Napoli, mettendo in relazione la sua storia e la sua identità con il mondo contemporaneo. Il 2026 raccoglie questa eredità e ne sviluppa ulteriormente la dimensione internazionale. Con Napoli Città Mondo parte uno step ulteriore che trasforma l'anniversario della fondazione di Napoli in un'opportunità di internazionalizzazione della città attraverso la cultura, la diplomazia, la ricerca e il sistema delle imprese.
3: Tutto questo significa che Napoli ha un qualcosa in più da mettere a disposizione del mondo e della cultura.
2: Il 23 e 24 settembre a Palazzo Reale di Napoli, rappresentanti dell'editoria, del cinema, dell'audiovisivo e del broadcasting, insieme con istituzioni e imprese, si confronteranno sui cambiamenti che stanno attraversando le industrie culturali e creative del paese.
4: Napoli ha un potenziale gigantesco, ma è un potenziale che non può rimanere introverso. Il potenziale di Napoli aumenta. Quando si prende il pezzo della Napoli che vive fortemente nella storia e nella cultura millenaria, ultramillenaria di questa città, e lo si rende futuro.
0: È uno scenario positivo quello che emerge dall'Assemblea dell'Unione Industriali a Napoli, ma le sfide per il Sud sono ancora numerose. Francesca Ghidini.
5: Crescono aziende e posti di lavoro al sud, l'economia campana produce buoni frutti, ma bisogna consolidare i risultati con scelte strategiche a lungo termine. Più innovazione, meno burocrazia, confronto non episodico con le istituzioni, energia a prezzi competitivi.
6: Serve un mercato unico europeo dell'energia, serve suddividere il costo dell'energia alle rinnovabili.

0: Lì bene che tutti quanti parlano di rinnovabili, ma ricordo che in questo paese ancora abbiamo oltre 1000 concessioni che non vengono messe a terra.
1: 750 i partecipanti all'Assemblea Pubblica degli Industriali, tra le priorità stipendi dei dipendenti adeguati al costo della vita, aziende più solide, lotta al lavoro precario.
2: La precarietà purtroppo significa che un'azienda non è in grado oggi di essere certa e quindi è essa stessa precaria e quindi purtroppo cerca degli sbocchi di lavoro, cerca dell'assunzione di lavoro precaria a termine e questo va combattuto. Stiamo mettendo a punto delle nuove opzioni per il credito per i nostri associati e questo significa poter offrire delle nuove condizioni alla città.
1: Bene i grandi eventi come l'America's Cup, ma bisogna pensare anche al dopo.
2: La Coppa America, come tutti i grandi eventi, è certamente una bellissima occasione di pubblicità e di marketing per la nostra città, per il nostro territorio, per un sud bellissimo. E deve essere comunque la possibilità di far crescere molte aziende del territorio. Ci aspettiamo un post Coppa America.
3: I controlli sull'aria effettuati nell'area ASI di Caivano non hanno fatto emergere concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti. I dati dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Campania, dopo le fuoriuscite di sostanze chimiche dal sito della PPG Industries Italia, azienda che produce vernici. Passiamo ai trasporti. La linea EAV Benevento-Napoli è bloccata da 6 anni per lavori. Riaperture annunciate più volte, il nuovo amministratore della holding regionale stima la consegna dell'opera finita tra un anno. L'inviata Francesca Coppola.
4: Progetto corposo, quello che restituirà la Benevento-Napoli ai comuni della Valle Caudina, linea ferroviaria dell'EAV interrotta dal 2020. Dal 2021 l'avvio dei lavori di rinnovo di binari e del sistema di sicurezza, il restyling di alcune delle 10 stazioni, il rifacimento della linea aerea, l'adeguamento per permettere la connessione alla rete ferroviaria nazionale. Attesissima la ripresa della circolazione dei treni dai pendolari che con i viaggi sostitutivi su gomma allungano i tempi di percorrenza. La riapertura, dice il nuovo amministratore unico di EAV, Pietro Diamantini, tra un anno, nell'autunno del 2027.
5: Nell'autunno potremmo riaprire la Benevento con transito su Afragola e su Napoli, quindi creando addirittura una bella intermodalità con l'alta velocità dei bacini di Benevento e tutta l'area, diciamo, del Beneventano. Quindi questo sarà un grosso beneficio per un bacino molto importante.
4: 171 milioni spesi finora, 109 di questi dal piano di ripresa e resilienza. Il capolinea sarà la stazione di Benevento Appia, pronta a sui binari 8 ETR, all'interno una centrale operativa nuova di zecca. Negli ultimi 2 mesi, lungo i 46 chilometri di linea, ben 50 furti di rame. L'infrastruttura aerea andrà nuovamente sostituita.
3: La cronaca. In Abruzzo sono stati allontanati dai genitori e condotti in una casa famiglia i 3 figli del padre di Fortuna, la bambina lanciata nel vuoto al Parco Verde di Caivano nel 2014. Dalla TGR Abruzzo, Roberta Mancinelli.
6: Sono le 9 del mattino quando 2 assistenti sociali e 2 agenti di polizia entrano in casa di Pietro Loffredo, in contrada Iconicella a Lanciano, portando via 2 bambini. La terza figlia, la più grande, verrà prelevata a scuola in esecuzione di un provvedimento urgente del Tribunale per i minorenni.
7: La scuola non ci ha mai richiamato, sono 2 anni che va qua.
8: Mia figlia ha 7 anni, ma è andata sempre pinta e pinta a scuola.
7: E mia figlia l'hanno presa a scuola! Siamo loro andati, sono andati, aspetta, parliamo una persona.
6: Per capire se c'erano stati dei provvedimenti prima.
7: No, mai, io avvisavo già l'avvocato mio.
6: La storia di Pietro è una storia dura. Una dei suoi figli si chiamava Fortuna ed è morta volando giù da un palazzo al Parco Verde di Caivano, alle porte di Napoli. Le indagini porteranno al suo patrigno, uomo violento che per anni aveva abusato di lei e altri piccoli del quartiere. Oggi, con la sua nuova famiglia, la moglie Giovanna, 3 figli piccoli e il fratello disabile, Pietro vive in Abruzzo. D'estate vende cocco sulla spiaggia, d'inverno è un operaio agricolo.
7: Sono andato al comune di Lanciano. Ha detto poi agli assistenti sociali, non c'erano.
6: In comune non commentano. L'articolo 403 del Codice Civile disciplina gli interventi urgenti della pubblica autorità per proteggere un minore in caso di pericolo grave e immediato. Una condizione segnalata agli assistenti sociali che la coppia però dice di non avere mai visto prima.
3: Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha prorogato 9 zone rosse in città e ha deciso l'istituzione di 1/10 in alcune strade del quartiere Vomero, in considerazione, è scritto nella nota, di alcuni eventi criminosi e di illegalità che hanno causato allarme sociale tra la popolazione. Nuova protesta dei precari della giustizia, il loro contratto scade il 30 settembre. Luigi Car-

0: distanza di un anno noi siamo ancora qui a rivendicare quella che è la stabilizzazione di tutto il personale PNRR giustizia. E noi adesso siamo al 17 settembre, vediamo ad oggi scadere il nostro contratto al 30 settembre e non abbiamo ancora alcuna notizia.
1: Solo l'80% dei precari della giustizia è stato assorbito e rimangono fuori ancora oltre 1.500. L'USB Pubblico Impiego quindi chiede un piano assunzionale straordinario per queste persone e quindi di completare la stabilizzazione che è stata, dal nostro punto di vista, solamente avviata.
2: I precari della giustizia assunti con concorso pubblico con i fondi del PNRR ed esclusi dalla procedura di stabilizzazione dello scorso 1 luglio hanno manifestato davanti al Tribunale di Napoli. Il loro contratto scade il 30 settembre, sono quasi 1.600 in Italia, 263 in Campania. Funzionari, tecnici amministrativi e operatori per la digitalizzazione esodati da tutti gli altri uffici, anche di altri distretti giudiziari, e trasferiti 2 mesi fa nelle sezioni specializzate in materia di immigrazione del Tribunale di Napoli.
3: E chiediamo anche noi di essere stabilizzati come tutto il resto dei nostri colleghi, perché insieme ai colleghi stabilizzati abbiamo contribuito ad abbattere l'arretrato che c'era.
2: Dopo la protesta simultanea in diverse città d'Italia, i precari, in assenza di risposte, organizzeranno presto una manifestazione a Roma.
4: Nel quartiere napoletano di Forcella, un bene simbolo del clan Giuliano diventa un polo di educazione e legalità. Giovanni Messina.
5: Da roccaforte del clan a luogo di aggregazione e polo multidisciplinare. Nei vicoli, nel cuore di Forcella, apre le sue porte Casa Ariete, l'immobile del civico 29 di via Giudecca Vecchia, confiscato ai Giuliano e poi affidato all'associazione Ariete, ente del terzo settore, rinasce con l'obiettivo di realizzare progetti di ampio respiro per migliorare la vivibilità del quartiere.
6: Noi non ci spaventiamo di fare un lavoro in un quartiere che già mi ha dato modo di capire che attendono qualcuno che possa dare una mano. Il mio obiettivo in questo momento, proprio per fatto mio personale, sono i giovani.
5: E così Casa Ariete ospiterà laboratori gratuiti con percorsi dedicati alle nuove tecnologie, alle scienze e all'arte. Il progetto prevede poi 20 tirocini retribuiti presso imprese del territorio.
7: C'è un segno forte di una Napoli che cambia e anche di una Forcella che cambia, perché anche questo quartiere con fatica sta cambiando tanto, c'è tanto impegno della parte sana che sta trasformando questi luoghi. Credo che questa giornata è una giornata veramente storica e importante.
4: Due grotte tufacee di Posillipo trasformate in cantieri nautici abusivi. La scoperta della Polizia Metropolitana di Napoli ha portato al sequestro delle officine meccaniche ricavate all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico. All'interno delle grotte centinaia di imbarcazioni, vere e proprie autorimesse abusive per natanti con tanto di officine. 8 le persone deferite all'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina, è uno dei settori che traina l'economia campana e quando si parla di gastronomia il pensiero non può che andare alla pizza, protagonista di un evento a Napoli tra gusto e formazione. Ivan Palumbo.
8: La marinara appena sfornata alla mostra d'oltremare di Napoli è una delle 8 milioni di pizze che ogni giorno mangiamo in Italia, oltre 1 milione solo in Campania. Un giro d'affari di 15 miliardi all'anno nel nostro paese, 160 in tutto il pianeta.
9: Noi siamo nati per promuovere la pizza napoletana nella sua tradizione, ma in effetti promuovendo la pizza napoletana abbiamo promosso tutti i prodotti campani e italiani.
10: Abbiamo poi aperto anche, diciamo, la possibilità di non arrivare in Italia, a Napoli, ma bensì dando formazione anche all'estero. Io faccio questo per lavoro, quindi in tutte le salse sono stato impegnato in vari continenti.
8: Così al Vera Pizza Champion, quarta edizione, una sorta di campionato del mondo, i concorrenti sono 355 da oltre 30 paesi.
11: Il primo segreto è la passione che uno ci mette per fare la pizza, poi dopo viene tutto il resto.
12: Va valutato la cottura innanzitutto, l'armonia dei sapori, chiaramente origano, aglio.
8: L'arte del pizzaiolo è patrimonio dell'umanità, eppure, sembra paradossale, manca il riconoscimento ufficiale della professione.
9: Conoscere i prodotti, conoscere le tecniche, conoscere le norme di igiene, cioè tutte queste cose comuni dovrebbero dare un diploma a tutti quanti, però poi dobbiamo differenziare pizzaiolo napoletano e pizzaiolo.
4: Settore in crisi è invece quello delle librerie, dove c'è chi prova a resistere all'online. Margherita Rosciano.
13: Nel 2013 la chiusura della libreria Guida, frequentata da Croce, Ungaretti, Montale, Umberto Eco, poi della Pironti, ora specializzata in testi rari. La crisi dei librai è cominciata anni fa, ma vedere Portalba vuota è sempre strano. Poi c'è chi resiste.
14: Sono uno dei discendenti della famiglia Modio, siamo da 101 anni, quest'anno qui a Portalba. Chiaramente l'online crea delle alternative a tutte le famiglie. Molti preferiscono farsi consegnare i libri a casa, magari anche con percentuali di sconto da parte di grosse catene di cui non faccio il nome, ma tutti ne sappiamo. Possono fare una fortissima concorrenza a noi invece che abbiamo i punti vendita aperti.
13: I genitori confermano, oggi ci sono la vendita online, i gruppi social, le chat di scuola per lo scambio dei libri di testo. Libri scolastici usati da vendere?
15: Sì, perché praticamente nonostante tipo filosofia, matematica rimanga sempre la stessa, ogni anno siamo costretti a comprare libri nuovi.
13: Nuove edizioni?
15: Nuove edizioni.
13: Le librerie non li comprano neanche più?
15: No, i libri magari comprati l'anno scorso nuovi, quest'anno esce l'edizione nuova e va buttato praticamente.
4: Un'ultima ora, appena arrivato in redazione, resti umani sono stati rinvenuti durante uno scavo eseguito da Enel nel centro di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. Secondo le prime verifiche, i resti sarebbero riconducibili a due persone. Gli accertamenti sono in corso, aggiornamenti sul sito della TGR Campania. Noi passiamo agli spettacoli con il Teatro Troisi, la sua nuova stagione. Anna Teresa Damiano.
16: Tifo da stadio e sala del Teatro Troisi pienissima. Per gli abbonamenti della nuova stagione i numeri sono già da record.
17: Siamo a circa 4.500 abbonati, che per un teatro di quartiere veramente è un grande numero. Diciamo che noi abbiamo fatto un'operazione sociale.
16: Dal 15 ottobre un classico, l'esilarante Benvenuti in Casa Esposito, regia di Alessandro Siani, protagonisti come Giovanni Esposito, Nunzia Schiano, Susi Del Giudice, Salvatore Misticone. Dal 5 novembre arrivano Le Porno Precarie di Maria Bolignano, commedia applauditissima nelle anteprime.
18: La vita delle donne un po' âgée, che comunque ancora fiorisce, è ancora in fiore, e poi il rapporto tra le boomer, che siamo noi, e l'intelligenza artificiale.
16: In cartellone Ciro Ceruti, Simone Schettino, Francesco Procopio, Paolo Caiazzo. Dal 5 marzo Enrico Montesano con 80 voglia di stare con voi. E ancora la sciantosa Serena Autieri, l'ensemble del maestro Carlo Morelli, Biagio Izzo e naturalmente con la sua Peppy Night, Peppe Iodice, che definisce casa il teatro di Fuorigrotta diretto da Pino Oliva.
19: È una famiglia, lui la chiama la riunione di condominio, cioè ci stanno tutti. Questo pubblico che è famiglia, che arriva, lui chiama, loro arrivano, fanno le feste di Natale insieme, sì. Cioè, però è un fenomeno vero.
4: A Napoli un premio per chi valorizza il territorio. Alessia Meloni.
20: Nella splendida cornice del Maschio Angioino sono state premiate 10 eccellenze del Sud per l'undicesima edizione di un premio che quest'anno si tinge di grandissima emozione. L'edizione 2026 del premio Eccellenze del Sud è stata infatti ribattezzata l'edizione dell'Angelo, dedicata alla memoria di Lorenza Licenziati, la giornalista scomparsa prematuramente lo scorso 4 aprile. A lei è intitolato il premio speciale Donna per la TV, il giornalismo e lo spettacolo, assegnato per l'occasione alla giornalista Cecilia Donadio. Tra gli altri premiati figurano Luigi Cuomo, dell'associazione Anti-Racket SOS Impresa, l'oncologo Paolo Antonio Ascerto, il docente Raffaele Savonardo, l'attrice di Un posto al sole Miriam Candurro, l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino.
4: Il calcio, sentiamo.
8: Nona squadra per precisione dei passaggi, decima per tiri effettuati, undicesima per possesso palla, tredicesima per expected goals, il dato che misura la qualità delle occasioni create, addirittura penultima per dribbling. Certo, il calendario non ha aiutato, fatta eccezione per l'arrendevole Bologna battuto al Maradona. E non aiuterà perché la trasferta sul campo della Fiorentina, rivitalizzata da Vanoli, si presenta insidiosa. Ma i numeri dicono che la classifica, anzi quel centro classifica proprio, non mente. L'ultimo piccolo passo avanti ha dato comunque un'iniezione di fiducia al Napoli. L'emergenza a centrocampo fuori

0: di McTominay, fuori Anguissa, che si è allenato ancora a parte e rischia di non farcela per domenica, e fuori Alisson Santos, ha dato ad Allegri la possibilità di schierare una sorta di quadrato di piedi buoni. Gilmour e Lobotka doppio play, De Bruyne trequartista in crescita, Vergara decentrato. Si può rifare, anzi si rifarà. Nella settimana senza coppe per gli azzurri magari sarà migliorata anche la condizione. Andare in campo a comandare il gioco con una formazione così è una necessità. I gol dovrà garantirli Højlund e chi se no verrebbe da dire. Miglior giocatore del mese d'agosto per i tifosi. Per lo sprint la marcia in più tocca agli esterni. Politano, Favasuli da un lato, Olivera o Spinazzola dall'altro. Più che le scelte conterà il coraggio.
1: Torna dopo 25 anni il Giro della Campania, la corsa ciclistica che unisce le 5 province della regione. Oggi la presentazione a Santa Lucia, appuntamento domenica 20 settembre con partenza da Caserta, dove arrivò l'ultima edizione vinta da Dimitri Konyshev, e traguardo a Napoli a Piazza Plebiscito dopo 191 chilometri. Tre i corridori campani in gara. È tutto, buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
3: Sulla Campania, locale instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano inizialmente ci saranno delle piogge sparse, anche diffuse nel pomeriggio. Migliora decisamente nottetempo. Sull'Appennino campano un'estesa nuvolosità durante le ore diurne, con rovesci e isolati temporali. Seguiranno progressivi rasserenamenti. Sul Salernitano molte nubi con associati fenomeni localmente anche consistenti. Dalla sera ci saranno invece parziali aperture e foschie nottetempo. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Colazione Valsoia, tutta vegetale, così buona che fa bene alla tua giornata, con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
6: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
7: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
8: Lo sto guardando io!
9: Stiamo arrivando! Adesso basta!
10: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
11: Sì, adesso arriviamo, sì.
12: Che fai, rispondi tu?
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
14: Oh ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: 100 volte Cuara! Mbappé! E la mette al centro Lautaro!
19: Qui si vive tutto al massimo.
20: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
21: Ripartiamo da capo. Colore preferito?
22: Rosso.
21: Data di nascita?
22: Chiedilo a mia madre.
21: Sempre così calmo?
22: È un dono.
21: Quest'uomo non ha emozioni.
22: Ho una sorpresa per te.
16: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
22: Che cosa vuoi che ti dica?
23: Nuova Alfa Romeo Junior con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Da 159 euro al mese.
24: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
25: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
26: Che? Non ha rinnovato neanche il bollo?
27: Ma il bollo ce l'ho qui, nel libretto di circolazione, vede? Non ho fatto in tempo a ritagliarlo e ad applicarlo.
26: Il regolamento prevede che il bollo deve essere applicato qui, sul parapetto.
27: Oh, piano!
28: Dal punto di vista della sicurezza c'è un qualcosa che state pensando?
29: Sì, guarda, c'è qualcosa che non ha bisogno dell'ok dell'Europa, non ha bisogno di nuove leggi. Se c'è la volontà politica si fa nell'arco di pochi giorni. Portare 10.000 militari nelle strade italiane, armati e addestrati.
30: Stava camminando proprio su questo marciapiede, Cristina Stillitano, quando è stata colpita. Ha sentito dolore, ha visto il sangue sulla maglietta, portata in ospedale, i medici hanno deciso che dovranno operarla per rimuovere il piombino.
31: Siamo giornalisti.
32: Che dorme, che una donna che dorme.
31: Fe, non lo toccare.
33: Non l'ho preso a te.
32: Che una donna che dorme.
31: Non mettere in mezzo.
32: Cancella da tutto, c'è una donna che dorme.
33: Non l'ho preso a te.
32: C'è una donna che dorme.
34: Ma vuoi venire, vuoi andare al Grande Fratello, Jeeves?
35: Gis è stupendo.
15: Sì. Grande Fratello. Certo che mi piacerebbe, ma con una piccola modifica. Anziché andare io, propongo direttamente il Grande Fratello robot. 12 intelligenze artificiali chiuse in una casa. Niente umani, Niente litigi per la spesa, solo algoritmi che si scambiano dati e si ottimizzano a vicenda.
0: Questa legge elettorale, che è quasi addirittura d'arrivo, si spera, ok, se venisse confermata, permetterà ai cittadini di scegliere la coalizione, il partito, il programma, il candidato premier, il parlamentare. Contano meno o contano di più gli italiani domani? Glielo dico io, contano molto di più. E l'altra cosa molto importante è che con questa legge elettorale sarà molto difficile che si faccia un governo invece che nelle urne, cioè scelto dai cittadini con un mandato popolare e con i cittadini che hanno scelto tutto quello che le ho appena detto, che invece si faccia nel palazzo tra gente che ha tendenzialmente perso le elezioni per stare al governo un annetto e mezzo e poi andare a casa e ricominciare da capo, che è la dinamica che abbiamo visto negli anni passati.
28: Era un tavolo natalizio, come ci sono in tutte le famiglie italiane. C'era la giardiniera, c'erano i sottovuoto che erano in dispensa, c'erano le bevande e alla fine è arrivato il ciambellone. Anche su questo si sono concentrati gli inquirenti, perché c'è il ciambellone fatto con amore dalla zia, l'avevamo anche sentita. Lei, inconsapevole, aveva preso Isuccia, aveva preso i suoi ingredientini e aveva fatto arrivare, lei poverina non è che deambula in maniera perfetta, aveva fatto arrivare le fette, il ciambellone, per tagliare le fette e darlo così. Vediamo, adesso sicuramente cadrà questa fettina, vediamo se cade. È caduta, infatti, puntuale.
1: Come fece a suo tempo
2: Berlusconi? Sono entrati illegalmente in Spagna.
1: Però avevano un contratto.
2: Poi gli hanno dato il contratto,
1: come
2: no, ma
1: fece
2: sono
1: il governo
2: non è
1: Berlusconi.
2: E uno ha un lavoro, non può essere un terrorista.
1: No, però voglio dire che anche Berlusconi.
2: Anche i terroristi delle Brigate Rosse lavoravano.
1: Anche Berlusconi,
2: anche gli anarchici lavoravano.
1: Quando di fronte a gente che aveva un regolare contratto di lavoro ha detto meglio regolarizzarli che tenerli illegali in nero nel nostro paese. Quindi
2: sì, ma una sanatoria di un milione di persone, una sanatoria erga omnes, è un messaggio: venite tutti qua, venite tutti in Europa, che è la patria del Bengodi, non ce lo possiamo permettere, per i nostri cittadini.
1: Allora neanche si prima ve lo potevate permettere.
2: Si ribellano.
1: Diciamo, ma neanche prima ve lo potevate permettere.
2: Ma noi non abbiamo mai fatto sanatorio di un milione di persone. Quindi...
1: No, di 600 e qualche cosa. Mi date poi il numero 634.000.

Attenzione, cosa molto insolita. Sto andando al bagno. Ma chi me lo dice che dietro quella porta non ci sia un agente dell'SVR russo

0: Che idea ti sei fatta di questa storia? Potrebbe essere paradossalmente anche un ragazzino.
1: Anche qualcuno che ci sta guardando in questo momento. Perché lo stesso soggetto che decide di colpire delle donne in maniera casuale poi vuole anche compiacersi dell'effetto e anche della caccia che scatta a suo carico. Noi, mentre siamo in questo studio, potremmo rivolgerci direttamente a lui perché sono convinto che sia molto attento alla reazione provocata dalla sua azione.
2: Con Alessandra, sì, chiedo all'operatore di inquadrare soltanto una parte, ovviamente per privacy, certo. Di Alessandra, che è qui con noi.
3: Allora, adesso andiamo su un dettaglio, non facciamo vedere ovviamente Alessandra perché è spaventata, è ancora sotto shock per quello che ha subito. Qui siamo, quando è successo e lei come ha reagito? Alessandra, grazie alla sua testimonianza. Prego.
4: Io andrò per dire che sarà la nostra strada, è questo qua che dobbiamo prendere, non so se si dice in italiano, ma a mani pieni.
5: Prova. Prova.
6: Ok.
7: Miliardi e miliardi di euro tolti agli italiani e spesi per gli stranieri. Ecco perché Futuro Nazionale si batte per risolvere il problema alla radice. Si chiama remigrazione la risposta. Rimproveriamo il governo Meloni di essere stato troppo moderato sul tema.
8: Rapido! Al freddo, allora... al gelo, arrivati a piedi con la camicetta, niente ci avevano addosso, non mangiavano, non avevano niente. È mostruoso che nessuno più volevo partire da sola.
9: Ne avrà a casa sicuramente decine lei, no? Credo di
10: questi. Però questo...
9: Ne avrà
10: io. Questa
9: avrà a casa sua una decina,
10: allora, dai, Luca,
9: no,
10: è
9: che
10: casa,
9: avrà aiutato,
10: però,
9: suppongo.
10: Sempre
9: allora,
10: questa roba
9: allora,
10: è sta
9: di questi poveretti ne avrà portati a casa sua.
11: Ma non devono, ma se io c'ho,
10: Cinzia, non urlate.